0: Allora Luciano, usciamo di venerdì 17, così non direi più che siamo scaramantici.
1: Liga, abbiamo già l'idea per il video, è fortissima, per una vita da mediano ci sei tu che palleggi da solo in mezzo a un campo di calcio vuoto.

0: Oggi non mi scappi, parliamo di promozione televisiva. Devi fare almeno due prime serate.
1: E poi, ecco lo slogan per la nostra campagna.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.
1: Ciao a tutti, io sono Sol e vi presento il mio nuovo brano Quando tutto si fa buio. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri

dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sorge il sole. Com'è? Come sai non so com'è. Quando, quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Primo mistero, la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome di buon mattino vennero al sepolcro ed entrando videro un giovane che disse loro: voi cercate Gesù il crocifisso, è risorto, non è qui.
2: Con la sua risurrezione Cristo ha vinto la morte e il peccato e ci indica una vita nuova.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero, l'ascensione di Gesù al cielo.

0: Quindi egli li condusse fuori verso Betania, alzò le mani, li benedisse. E avvenne che mentre li benediceva, si allontanò da loro, e sotto i loro occhi si alzò in alto, e una nube lo sottrasse ai loro sguardi.
1: Gesù ci insegna che nelle vicende di questa vita dobbiamo tenere fissi i nostri pensieri dove sono le vere gioie.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Compiendosi i giorni della Pentecoste, tutti i discepoli erano radunati insieme nello stesso luogo ed improvviso apparvero lingue come di fuoco che si spartirono posandosi ognuna sopra ciascuno di loro e furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in diverse lingue.
1: La discesa dello Spirito Santo ci deve far ricordare che anche noi dobbiamo vivere sotto il suo influsso, rendendo testimonianza davanti a tutti.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero, l'Assunzione di Maria Vergine al Cielo.
3: L'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo.
4: Pensiamo a Maria che, associata a Cristo, vince il peccato e la morte ed è pegno della nostra gloria.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, l'incoronazione di Maria nel cielo.

0: Un gran segno apparve nel cielo. Una donna ravvolta dal sole e la luna sotto i suoi piedi, e sulla testa una corona di 12 stelle.
1: Pensiamo a Maria che regna con Cristo e per noi è mediatrice di tutte le grazie. Dobbiamo ricorrere a lei con fiducia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Mum and Dad, wow, where to start? There's so much happening here. Every day is an adventure. James is really in his element here, as you'd imagine. I must admit, though, I'm dying for a proper piece of brown bread. Hugs to Dublin and the girls. Please don't miss me too much. Love, Della.

0: naturale.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
3: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

firing me.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Così dice il Signore: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola.

Tu allieti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.

Fa che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia e la gioia che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza.

0: Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa che al mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi. Disperdi dal nostro cuore le tenebre del male, perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Previsioni meteorologiche, 25 giugno 2026. Cielo sereno al mattino con minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio nuvole sparse in sviluppo sulle zone interne, ma difficilmente con precipitazioni se non in forma piuttosto isolata, stabile e sereno in serata. Venti deboli di grecale. Massime in lieve aumento intorno ai 35 Ginmude 336. Affidabilità alta.
1: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Lorenzo Tedici.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Pertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche, non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè.
5: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri

Conta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Eccomi di nuovo. Come sempre, un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se ancora non mi seguite, siete pregati di farlo sulla mia pagina Facebook Mirko Cuoco Contadino a Domicilio, dove troverete tutte le informazioni su chi sono e per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. All'interno di questa rubrica si parla di cucina e non solo, anche tradizioni legate al nostro territorio e tante curiosità. Oggi parliamo di un'altra ricetta facile, veloce e gustosa, sempre con le nostre amate zucchine. Faremo una frittata di zucchine con prosciutto cotto e formaggio. Più che formaggio faremo una fonduta di formaggio e fiori di zucca. Piatto anche questo goloso, velocissimo, si prepara veramente il tutto in un'ora. Che potrebbe essere un salvacena, potrebbe essere un secondo, potrebbe essere un antipasto, potrebbe essere un piatto unico. Mangiatelo quando volete e come volete, l'importante è che lo fate come vi dico io. Partiamo subito con gli ingredienti. Per 4 persone serviranno 4 zucchine, quindi all'incirca 400 g di zucchine, 6 fiori di zucca, 4 uova, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, uno spicchio di aglio, 4 fette di prosciutto cotto, 200 g di parmigiano reggiano, 200 ml di panna fresca, sale e pepe. Niente di difficile. Per prima cosa dobbiamo prendere le nostre zucchine, lavarle, pulirle, farle a rondelle molto fini e metterle in una padella con olio e aglio. Fate così. Prima cosa mettete l'olio. Fate insaporire l'olio con l'aglio, l'aglio poi lo togliete e mettete le zucchine in padella e le fate andare con l'olio, il sale e il pepe. Quando vedete che sono cotte, sbattete le uova. Se invece che 4 uova volete metterne più, potete metterne più. Quello poi dipende anche da quanto avete fame e da quello che deve essere questo piatto, come detto prima, se piatto unico, se secondo piatto, quello che sia. Le sbattete, ci mettete un pochettino di sale, un pochettino di pepe anche nell'uovo per insaporirlo e lo calate nelle zucchine e fate la frittata. Io la frittata la copro, non la giro ma la copro, così che diventerà ben cotta anche sopra e sarà bucata all'interno. Io faccio così, poi tutto potrebbe essere sindacabile e da commentare. Fatta la frittata, si fa raffreddare un pochettino e si prepara la fonduta. La fonduta o crema di formaggio, che questa non è proprio una vera e propria fonduta, una crema di formaggio, si mette la panna a scaldare. Quando inizia a quasi bollire si mette il formaggio e si gira con una frusta, ok? Dobbiamo fare una crema. Non deve attaccare il formaggio, non deve filare, deve fondersi con la panna e far sì che il tutto venga fuori una bella crema. Fatto questo, si prende una teglia da forno, si mette con la carta da forno sotto, si mette la nostra frittata col prosciutto cotto. Se volete potete mettere anche un po' di formaggio spalmabile, se no mettete il prosciutto cotto, mettete sopra la crema di formaggio e la mettete in forno. Direte voi perché fa questo passaggio? Perché io adoro la crema di formaggio che resti bella cremosa sotto e ben saporita con una leggera crosticina sopra, senza arrotolarla. Se la volete invece arrotolare e mangiarla fredda, ci spalmate un po' di formaggio spalmabile, ci mettete il prosciutto cotto, la arrotolate, la fate a fettine e sopra ci mettete un po' di crema di formaggio. Fate come meglio credete, vi ho dato anche una variante. I fiori di zucca si mettono, se vi piacciono, in quella consistenza ovviamente. Quando la frittata comincerà a essere cotta, quindi a compattarsi l'uovo, li lavate, li pulite bene e li mettete sopra a ricoprire la superficie aperti e stesi. Okay? E si cuoceranno leggermente con il calore dell'uovo e della frittata stessa, okay? Non la vanno soffritti e sarà un qualcosa in più che potrebbe dare gusto al nostro piatto. Liberi di fare come meglio credete, perché come ho sempre detto, nei piatti salati si può anche variare un pochettino gli ingredienti, nei dolci non si può perché se non si resta con le dosi esatte, non riescono i dolci, è normale. Bene, fate questa ricetta e fatemi sapere se vi è piaciuta e se vi piace come idea. Ci sentiamo domani con una nuova ricetta. Ciao da Mirko, il vostro cuoco contadino a domicilio.

Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Alessandro Paiola in regia. In apertura, il violento terremoto che ha colpito il Venezuela con due potenti scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a distanza di 39 secondi, con epicentro registrato vicino a Morona, città costiera a 200 km da Caracas. Il primo bilancio provvisorio è stato dato poco fa dalla presidente Delcy Rodriguez, si parla di almeno 32 morti e 700 feriti. Secondo quanto riferito dal nostro ambasciatore a Caracas, De Vito, non ci sarebbero al momento italiani, ma queste sono le ore concitate per capire veramente la portata di questa distruzione. Pare invece rientrato a livello costiero il rischio tsunami. E avveniamo in Italia, trema la terra anche ai Campi Flegrei, una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata poco dopo le 4 vicino Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, le persone sono scese in strada, però al momento non si segnalano danni strutturali o coinvolgimenti di persone. Bufera sulle parole di Rutte, che in un'intervista a Fox News ha detto che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury contro l'Iran. L'intenzione del segretario nazionale della NATO in visita alla Casa Bianca era, fatto sapere, sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Sorpreso il ministro della difesa Crosetto, che ha parlato di messaggio fallace, i voli autorizzati sono stati soltanto quelli tecnici e logistici come previsti dagli accordi. E poi è arrivata anche la precisazione del portavoce NATO, ma resta il dubbio che tutto sia stato molto intenzionale, anche perché sono stati citati in modo esplicito soltanto Italia e Romania. E non si è fatta attendere la risposta anche da parte dell'Iran. Via social, il ministro degli esteri iraniano Bakei ha detto: l'Italia spieghi le complicità, ci saranno conseguenze. Intanto ieri Meloni era a Berlino per il vertice 5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia, dove è esortato a rafforzare il legame transatlantico, pilastro dell'unità occidentale. Strage in famiglia, pieve di Camaiore in Versilia, mi sono liberato di loro, ha detto Piero Morricone, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi il fucile il figlio Mirko, 24 anni, e la moglie Katie Andreoni, di 52, emersi pesanti dissidi familiari legata anche all'omosessualità del figlio. Il caldo non dà tregua in Europa e miete vittime anche in Italia, 5 persone morte per le alte temperature, 2 agricoltori nell'Odigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano e un clociara a Napoli, e poi un uomo al cimitero di Garlasco. Mondiale di calcio, Scozia-Brasile termina 0-3, Marocco-Haiti 4-2, il Sudafrica batte 1-0 la Corea del Sud, il Messico 3-0 la Repubblica Ceca. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E bentrovati al nostro Buongiorno in Blu. Ovviamente prima di andare sui giornali che non possono avere la notizia subito, ci colleghiamo col Venezuela per cercare di capire la situazione dopo il terribile violento terremoto, due scosse magnitudo 7.2 e un'altra, una seconda magnitudo 7.5 a distanza di 40 secondi a 200 chilometri da Caracas, che veramente hanno determinato il disastro. Abbiamo un primo bilancio provvisorio dato poco fa dalla Presidente ad interi Delcy Rodriguez, si parla di 32 morti, 700 feriti, ma le immagini fanno capire che potrebbe veramente essere un disastro di dimensioni maggiori. A Caracas raggiungiamo Angelo Palmieri, avvocato e rappresentante della comunità italiana in Venezuela. Angelo, ben trovato.
3: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno e buonanotte soprattutto per voi, anche se insomma questo di buono c'è veramente niente, perché sono ore terribili. Prima di tutto, tu, i tuoi, state bene?
3: Sì, sì, grazie a Dio stiamo bene. Qua sono le l'una di mattino, non riusciamo a prendere sonno perché ci sono 20 diciamo repliche, microscosse, ancora la gente è fuori dai palazzi con delle materazzi sulla strada, cioè c'è molta confusione, molta paura, perché Venezuela diciamo non è una zona sismica, allora non siamo preparati, non siamo abituati.
2: Certo, quindi anche a livello di norme antisismiche non ci sono soluzioni particolari per la costruzione degli edifici, che in effetti abbiamo visto con scossa così importante, già alla prima scossa molti edifici sono crollati.
3: Sì, infatti prima di tutto è stato fortissimo, una cosa che è allucinante, veramente si sentiva tremare tutto, ma poi la facilità con questi palazzi crollavano, cioè è pazzesco quello che si vede dalla TV, è veramente, io Venezuela istituzionalmente voi lo sapete non è molto diciamo è molto vulnerabile, è debole, diciamo non c'è molta chiarezza dei mezzi pubblici, allora questi cifre ufficiali purtroppo credo che non sono accurati, diciamo al secondo noi sono purtroppo un'altra volta superiori, cioè la Guaira per esempio, ci sono filmati e informazioni di un chilometro e mezzo di palazzi tutti distrutti, residenziali, cioè.
2: No, le immagini che ci vengono restituite dai video e dalle telecamere internazionali sono veramente tragiche. Ecco perché, anche se poco fa la certezza finora del bilancio già dichiarato come provvisorio dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez di 32 morti sembra veramente sottostimato rispetto alla devastazione che vediamo. Poi ovviamente facciamo il tifo perché i morti non siano di più, però ci sono centinaia di feriti e risultano anche centinaia di dispersi sotto le macerie.
3: Sì, infatti quello stavo per dirti, ci sono moltissimi dispersi su tutti i social, ci sono centinaia di messaggi, di fotografie di persone che non si trovano. Conosco anche un paio dalla zona centrale di Caracas, Los Palos Grandes, in questo palazzo che è crollato c'era una famiglia di cognome Cuomo, anche italiani, che non si trova, allora cioè questa cifra purtroppo può salire. E tra l'altro uno dei problemi è che in questa falta di preparazione essendo il Venezuela, diciamo un'altra volta, molto vulnerabile da molti punti di vista, le persone si sono raggruppati per cercare anche dei strumenti, di ferramenta, cioè perché non c'è l'attrezzamento delle forze corpi assistenziali, non siamo preparati per questo.
2: Quindi, allora, a quello che corrisponde un po' alla nostra protezione civile, quindi dove ci sono gruppi anche territorialmente preparati con le strumentazioni giuste che poi intervengono immediatamente in attesa ovviamente poi degli interventi diciamo più professionali. Dici, in Venezuela questo non c'è.
3: E c'è la protezione civile, però non sono attrezzati in maniera che possono agire efficacemente, subitamente o sono molto quelli che si impegnano. Ahimè, sono bravi ragazzi, sono persone che per bene, che ce la mettono tutta, però non hanno i mezzi per farlo. Allora vedono sulla strada molti volontari, persone con quei strumenti per scavare, cose per cercare di dare una mano. Però questo non è un lavoro, diciamo, perché mette a rischio anche delle persone che non sono pratiche o che non hanno conoscenza di questo lavoro. Allora siamo messi molto male per affrontare questo disastro.
2: Sei stato chiarissimo ed hai evidenziato un aspetto importante. In certi contesti di emergenza bisogna veramente sapere cosa fare e cosa non fare per evitare anche di favorire dei crolli e per evitare di farsi male in prima persona, ma anche di peggiorare la situazione. Quindi è verissimo quello che stai dicendo. Angelo, io ti ringrazio. Sì, prego, prego.
3: Molto, molto grave, sì, che è importante sottolineare. È che X, che è l'antico Twitter, è ancora bloccato in Venezuela, cioè che non può essere neanche un strumento di diffusione di questi dispersi informazioni. Allora il governo le informazioni ufficiali sono assolutamente poche e non chiare. Non c'è una coordinazione delle forze dell'ordine e anche di questa protezione civile per dare risposte, e continua un velo scuro su tutto, che anche fa la situazione terribilmente più grave.
2: Quindi nonostante la gravità di quello che è successo, che coinvolge tutti, maggioranza, opposizione, dissidenti, ancora permane il blocco dei social, in modo particolare di X, ex Twitter, che invece darebbe modo almeno alle persone di far circolare le informazioni di vitale importanza in questo momento. Quindi nonostante la tragedia, Twitter resta ancora oscurato, blackout.
3: Continuano le azioni di questo governo di bloccare i media, la libertà, le cose che in questa tragedia non dovrebbero essere tutti liberi, e anche la situazione di servizi è terribile, la luce, l'acqua, e sono cose che aggravano questa tragedia che stiamo vivendo in questo momento. Questo lo volevo dire a voi, perché si sappia dagli italiani cosa si vive qua. Questa è la realtà.
2: No, ti ringrazio anche per averci restituito il quadro nella sua gravità e complessità proprio per la situazione politica del Venezuela in questo momento. Angelo, io ti ringrazio tantissimo, da parte nostra un abbraccio a te e a tutta la comunità venezuelana, e ci aggiorniamo nelle prossime ore sperando proprio che non si debba raccontare un bilancio ancora più grave di quello che è stato finora raccontato, e soprattutto viste anche le immagini, è sufficiente che andiate sul web, che accendiate una televisione per capire il dramma che si sta consumando in Venezuela. Grazie ancora ad Angelo Palmieri, rappresentante.
3: Grazie a voi sempre della sua solidarietà e stare vicino a noi.
2: Grazie. Angelo Palmieri è rappresentante della comunità italiana in Venezuela. Andiamo velocissimamente sui quotidiani che, lo dicevamo, non possono avere la notizia arrivata nella notte italiana dalla Venezuela, e si concentrano su quella che è stata la notizia della giornata di ieri, ovvero le parole, ancora tutte da capire, da definire, nella loro finalità, pronunciate dal segretario generale della NATO Rutte col presidente Trump. Rutte ha detto che i paesi europei hanno comunque aiutato l'Epic Fury, quindi l'operazione degli Stati Uniti contro l'Iran, e quindi per contrastare la versione di Trump che invece gli europei non hanno fatto niente. Questa è la motivazione che è stata data da Rutte. Quando sono scoppiate le polemiche, dopo che Rutte ha citato genericamente gli alleati, ma in modo preciso, dando anche delle cifre, ha citato l'Italia e la Romania. Per quanto riguarda l'Italia, ha parlato di 500 voli che si sarebbero alzati dalle nostre basi. È stato spiegato due cose: uno, i voli non erano 500, 200, ma voli, previsti, quindi utilizzo delle basi italiane, ma previsti dagli accordi bilaterali, perché comunque non c'è stato un coinvolgimento NATO, perché Trump non ha avvisato i paesi NATO dell'operazione Epic Fury, ricordiamolo, e quindi rientrano l'utilizzo delle navi ai fini logistici, di esercitazione, di rifornimento, così appunto come previsto dagli accordi siglati nel 1954. Il dubbio è che invece Rutte in qualche modo sia stato strumento di Trump per agire contro il governo italiano. Do veramente soltanto una velocissima carrellata dei titoli di questa mattina. Corriere della Sera: tensioni sulle basi NATO, Crosetto dice solo voli logistici, rispettati i trattati. La Stampa: aerei USA, bufera Italia NATO, il commento dell'ambasciatore Stefano Stefanini, ora Roma scelga il suo ruolo nell'Unione Europea. Repubblica: scontro sulle basi NATO, Rutte dice dall'Italia decollati 500 aerei per l'Iran, il governo nega solo voli logistici. Il Messaggero: dalle basi italiane 500 voli verso l'Iran, polemica Rutte. Poi anche Avvenire, il taglio centrale: Rutte NATO riapre il capitolo basi, l'ira di Meloni e Crosetto. Il Fatto Quotidiano: guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice. Il Giornale fa un gioco di parole: Rutte il dissennato. E poi il Quotidiano, quella la Nazione, il Giorno, il Resto del Carlino: Iran dall'Italia 500 jet americani, Rutte scatena una bufera. Allora, cerchiamo di capire da un punto di vista militare, e poi anche con uno sguardo di insieme sinottico per quello che è successo l'altro pochi giorni fa, e per quella coda delle polemiche, delle frizioni Italia-Stati Uniti per l'attacco di Trump nei confronti di Meloni. Insomma, cerchiamo di capire, farci un'idea anche rispetto ai possibili scenari e ipotesi, dando il buongiorno al generale Marcello Bellacicco, generale di Corpo d'Armata, autore di Noi ci abbiamo creduto, diario di 6 mesi di missione in Afghanistan. Buongiorno generale, ben trovato.
4: Buongiorno a tutti voi.
2: Allora generale, qua anche i quotidiani hanno sentito alcuni suoi colleghi militari, tipo il generale Tricarico, il generale Preziosa, e tutti dicono: uno, che gli accordi Italia-Stati Uniti, quelli siglati nel 1954, prevedono un certo utilizzo delle nostre basi anche senza passare per il Parlamento, per il governo, quindi il cosiddetto uso logistico. C'è chi dice che questa è una ipocrisia, perché di fatto un sostegno diretto alle operazioni militari, e c'è chi poi punta il dito anche anche contro Rutte, perché il suo ruolo, le sue parole, le sue azioni esondano rispetto al ruolo del segretario generale della NATO. Prima domanda: questi 500, che secondo il nostro Ministero della Difesa in realtà sono 200 aerei, se, come poi anche lo stesso Rutte ha detto, sono stati utilizzati in senso strettamente logistico, è tutto regolare? Non c'è da scandalizzarci?
4: Beh, io non ho nessun dubbio che il governo abbia rispettato quelli che sono i trattati. È chiaro che in termini sostanziali la logistica fa parte delle operazioni, cioè le operazioni cosiddette cinetiche, che ormai
2: abbiamo imparato tutti.
4: Ecco, appunto, guardi, poi talvolta siamo anche dei campioni per inventarci certi termini, per aggirare quella che è la realtà, cioè gli attacchi, punto. Ora, è chiaro che gli attacchi senza la logistica non ci possono essere, quindi la logistica è parte integrante delle operazioni. Poi, che nell'ambito dei trattati questi voli possano essere svolti, su questo io lo ripeto, non ho dubbi. Certo, è abbastanza strano che Rutte è appena stato a Washington, come esce dalla Casa Bianca tra i 5.000 voli, le migliaia di voli che sarebbero partiti dall'Europa a supporto logistico, quello che sono, per questa guerra in Iran, guarda caso tira fuori quella dell'Italia
2: e della Romania.
4: Nel momento in cui c'è questa polemica italo-americana tra la Presidente Meloni, cercando di essere corretti istituzionalmente.
2: Sì, istituzionalmente corretto da un punto di vista della lingua italiana, meno, perché.
4: Ripeto queste cose.
2: Lei è generale, poi, giustamente.
4: Comunque, diciamo, tra Meloni guarda caso tira fuori proprio quello, quindi a me appare proprio di così pezza bollente messa lì in maniera un po' strumentale. Il discorso sul ruolo del segretario generale, ma guardi, è parecchio tempo che penso e anche dico che a partire già da Stoltenberg il segretario generale della NATO fa politica come non dovrebbe, perché lo stesso trattato del Nord Atlantico prevede che il segretario generale della NATO sia il più alto funzionario, quindi lui non dovrebbe far altro che essere il portavoce,
2: così,
4: tecnico di quelle che sono le decisioni e la policy che vengono assunte nell'ambito del Consiglio Atlantico, quindi un portavoce di quello che decidono i politici nell'ambito delle sedi opportune, tipo appunto la prossima il prossimo meeting che ci sarà ad Ankara nei primi di luglio. Invece ormai da tempo, soprattutto con la guerra tra Ucraina e Russia, il segretario generale della NATO è una sorta di, non dico di mina vagante, ma comunque di personaggio politico che svolge politica e che fa affermazioni forti talvolta che magari non rispecchiano quello che è l'esatta volontà dei paesi membri della NATO. Quindi che si dovesse mettere un attimo un freno a questa autonomia del segretario generale della NATO lo si sa da tempo, e poi chiaramente vengono fuori cose di questo genere.
2: Sì, anche perché veramente la dinamica di quanto è successo, anche diversi passaggi, la nota che poi sembrava già pronta e rimandata perché ci si aspettavano le reazioni che ci sarebbero state, fanno venire fuori più di un dubbio. Poi è vero che già Stoltenberg era stato molto molto criticato proprio perché il suo ruolo cominciava ad essere altro rispetto a quello che giustamente invece ci ha riportato lei adesso, no? Quindi un portavoce delle volontà politiche espresse dai paesi alleati, e sembra che invece sia rimasto portavoce, ma portavoce nel caso specifico di Rutte degli Stati Uniti, perché già più di una volta Rutte, anche il famoso Daddy Paparino nei confronti di Trump, però insomma sembra si muova nel chiaro indirizzo di favorire o comunque assecondare gli Stati Uniti, che sicuramente sono paese portante dell'Alleanza Atlantica, però non è assolutamente giustificato che il segretario della NATO abbia una sorta di partigianeria politica nei confronti di uno dei membri, anche se è il membro principale.
4: No, assolutamente no, non è accettabile, ma Poi, come si dice, chi pecora si fa, lupo se lo mangia, ma perché siamo sempre lì. Ad Ankara questo problema dovrebbe ad esempio venire fuori da parte dei maggiori, del famoso E5 che si è riunito per individuare.
2: Sì, ieri a Berlino.
4: Ecco appunto, no? Cioè, sono i maggiori, più potenti paesi europei della NATO, perfetto, che si facciano sentire. Perché è vero che gli Stati Uniti sono i maggiori contributori, ma gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa. Mai probabilmente come in questo momento, visto che ci sarà da mettere mano ai danni fatti nello stretto di Hormuz e tutto quello che è venuto fuori dalla guerra fatta da USA e Israele contro l'Iran, perché adesso Trump ha bisogno degli europei, ha bisogno ad esempio dei cacciamini italiani, ha bisogno di un supporto per cercare di dare una garanzia, una sicurezza dopo eventuali accordi dello stretto di Hormuz, quindi ecco che Trump, diciamo così, plana verso posizioni che apparentemente sembrano più allineate con l'Unione Europea, però con i paesi europei, però i paesi europei devono cominciare ad avere più personalità, non c'è dubbio.
2: Ma si può tecnicamente destituire il segretario generale della NATO? Al massimo si può fare una sorta di pressione politica, moral suasion, perché dia le dimissioni? Perché è talmente grave quello che è successo e che segue altre dichiarazioni o comportamenti sopra le righe da parte di Rutte, che insomma il problema si può porre al di là di un richiamo, di un ammonimento ufficiale. Cioè, se si vuole fare fuori il segretario generale della NATO, cos'è? Si mette ai voti e finisce lì?
4: Beh, no, assolutamente no, nel senso che come si elegge può anche essere destituito o comunque non più riconosciuto da parte della totalità dei paesi membri della NATO. D'altra parte la stessa elezione deve essere praticamente con il voto unanime. Io ricordo quando a un certo punto ci fu un segretario della NATO danese che la Turchia non voleva votare perché c'era il famoso problema delle vignette. Non
2: ah
4: so se
2: sì
4: si ricorda,
2: sì sì certo certo.
4: E lì, tra l'altro fu
2: le vignette antislamiche.
4: Che fece da mediatore
2: sì,
4: e convinse.
2: Sì.
4: Posso dirlo con cognizione perché ero lì e quindi come ha detto il militare in Germania, perché era stato fatto tra Germania e Francia questo meeting al più alto livello. Quindi questo significa che come uno si mette lo si può anche togliere, però ci vuole, come dire, la volontà politica di farlo, la forza politica di farlo e quindi mettersi magari anche contro gli Stati Uniti.
2: Com'è che Berlusconi riuscì a mettere le parti d'accordo?
4: Ma guardi, è un aneddoto fatta perché, ripeto, ero lì. Il meeting si svolse la prima giornata a Baden-Baden, la seconda giornata a Strasburgo in Francia, no? Tra l'altro ci furono grandi problemi di ordine pubblico, per cui i francesi non riuscirono a garantire perché c'erano i famosi black bloc, ci fu anche la famosa polemica in Italia, per cui mentre stavano aspettando per fare la foto ufficiale su questo nuovo ponte tra Francia e Germania, Berlusconi era al cellulare e in quel momento non stava parlando per i fatti suoi, come fu accusato anche in Italia, stava mediando proprio sul discorso dell'elezione del nuovo segretario generale della NATO con i turchi. Quindi in diretta assistetti a questo passaggio diciamo così fondamentale per quel momento.
2: Visto che ha detto che ha assistito in diretta, ma noi sappiamo se ha utilizzato un po' la Berlusconi maniera, quindi anche quella un po' strategica, diciamo così, ma piaciona, o era più fermo, istituzionale, dogmatico, quasi proprio da capo di governo? Curiosa, sa che Berlusconi no, poi ha sempre un'aurea intorno a sé diversamente interpretabile.
4: Beh, diciamo che quel momento storico da riconoscere che Berlusconi con la destra alzava il telefono e parlava con Putin, con la sinistra ne alzava un altro e parlava con Bush.
2: Assolutamente.
4: E questo ovviamente
2: pratica di mare, no? Ricordiamoci.
4: Sì, assolutamente. Poi uno può dire quello e pensare quello che vuole di Berlusconi, ma in quel momento storico Berlusconi era in questa maniera. No, parlarono anche di gasdotto che poi si fece, quindi, e di cui poi pochi qualche mese dopo Berlusconi fa una sorta di, così, di testimone politico, proprio anche presenziando alla cerimonia lì in Turchia. No, si parlò di termini assolutamente concreti, pratici e oserei dire strategici.
2: Grazie, sempre veramente un piacere ascoltare il generale Marcello Bellacicco. Generale, a prestissimo, grazie sempre.
4: Grazie a voi e buona giornata.
2: Non ci abbandona mai il generale di Corpo d'Armata, vi ricordo ancora, autore di Noi ci abbiamo creduto, diario di 6 mesi di missione in Afghanistan, racconta proprio la missione in Afghanistan della Brigata Giulia nell'ambito dell'operazione NATO ISAF. Allora, pochi minuti ancora insieme, rientriamo in Italia per parlare del gran caldo che, lo sappiamo, sta avvolgendo e stringendo nella morsa tutta l'Europa e ne avremo almeno fino a fine giugno.
0: Disco in blu 2000.
5: Proposta musicale della settimana è Oh My Soul.

0: Allora andiamo in aggiornamento in Venezuela. La presidente d'interim del Delcy Rodríguez, ve l'ho detto poco fa, ha diramato un primo bilancio di quello che è successo, ovvero del terribile terremoto, due scosse, lo ricordiamo, 7.2, 7.5 a distanza di 39 secondi, quindi veramente le persone non sono neppure riuscite a lasciare le loro abitazioni dato il tempo così esiguo e stretto tra la prima e la seconda scossa. L'epicentro è stato registrato vicino a Morón, che è una città costiera a 200 km da Caracas. Si parla di 32 morti e 700 feriti. E il nostro ambasciatore a Caracas, De Vito, ha detto che al momento non risultano persone di nazionalità italiana coinvolte, però veramente siamo nei momenti concitati, anche perché lo stesso Angelo Palmieri, con cui ci siamo collegati a Caracas in apertura del nostro Buongiorno in Blu, Palmieri è rappresentante della comunità italiana in Venezuela, ha detto che la devastazione è tale, lo sconvolgimento è tale che in questo momento qualsiasi bilancio non si può che intendere come provvisorio, anche perché, ha spiegato Palmieri, non siamo strutturati rispetto a eventi di questo tipo. Il Venezuela non è un paese sismico, quindi da una parte gli edifici non sono costruiti con attenzione alle norme antisismiche, e allo stesso tempo non c'è nemmeno, pur avendo il Venezuela la sua protezione civile, ma non c'è nemmeno un know-how territorialmente diffuso e preparato rispetto a interventi di questo tipo. Ci diceva proprio Palmieri, si va a cercare proprio anche gli strumenti per poter intervenire, però le persone non sanno come intervenire, quindi questo significa che, mossi sicuramente dalla volontà di aiutare, perché casomai si sente delle grida, delle voci che arrivano da sotto le macerie, si cerca di intervenire e purtroppo a volte si compiono anche azioni sbagliate che mettono a rischio la vita dello stesso soccorritore e possono anche rendere poi più complicate le condizioni per chi si trova sotto le macerie. È sempre importante sapere nei momenti del soccorso quello che si deve fare, ma anche quello che non si deve fare. Quindi questa è la situazione che continueremo a seguire nel corso della nostra trasmissione. Però adesso torniamo, come vi avevo preannunciato poco fa, a parlare del Gran Caldo, che trova ampio spazio anche oggi sulle pagine dei quotidiani, sicuramente lo farà fino a fine giugno, perché ci hanno detto che sarà proprio la fine di giugno a segnare un po' il ritorno a un'estate più normale, definiamola così, posto che ormai l'estate ordinaria è sempre più quella determinata da eventi estremi. E c'è un aspetto che merita attenzione, ovvero il condizionamento, l'interazione tra caldo, gran caldo, caldo estremo e salute mentale. Buongiorno, ben trovato Enrico Zanalda, psichiatra forense di fama internazionale, presidente della Società Italiana di Psichiatria. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, presidente, è vero che quando fa caldo ci sentiamo tutti un po' più irritabili, però poi al di là della irritabilità che ognuno di noi, perché casomai si dorme poco, perché il caldo eccessivo non è mai piacevole, però al di là dell'irritabilità, l'ho detta bene adesso, ci sia veramente un problema di salute mentale vera e propria. Cosa ci fa il caldo?
1: Allora, come tutti gli agenti che diventano stressanti, peggiora delle condizioni esistenti, quindi sicuramente aumenta l'ansia e l'irritabilità, come lei ha detto, ma peggiora anche l'umore in persone che sono depresse o che hanno un inizio di depressione e determina una maggiore instabilità emotiva, quindi diciamo peggiora quei tratti che possono essere anche disfunzionali, come l'impulsività. Ne aumenta sia l'aggressività che l'impulsività, le reazioni possono essere più improvvise e meno controllate, e anche sui sintomi psicotici in generale può aumentare. Poi, come in tutte le situazioni in cui aumentano queste condizioni, quindi come agente stressante, sì, succede che le persone che sono in relazione con malati mentali oppure con chi ha dei disturbi psichici oppure anche e che occasionalmente incontrano persone sofferenti hanno delle reazioni più evidenti. E oltretutto c'è anche un aumento del rischio suicidario, anche se questo è meno evidente, però questo anche può essere come tutti gli elementi stressanti che intervengono in maniera acuta e insolita, aumentano le nostre capacità di resilienza e adattamento, e chi ne ha meno, ecco che mette in evidenza gli aspetti disfunzionali relazionali.
0: Ovviamente non voglio fare diretto riferimento a fatti di cronaca terribili successi anche nelle ultime ore o comunque in questi giorni, perché non entro nel singolo episodio, però possiamo pensare che si possa arrivare a gesti estremi in consulti, che se forse non ci fosse stata questo caldo così esasperato a livello di temperature, forse non ci sarebbe stato?
1: Ma sì, nel senso che i comportamenti

0: dettagli, può essere una situazione di trigger che determina. Pensiamo anche, non so, ai carceri, alla sofferenza che ci sono, no? In una situazione di sovraffollamento, di difficoltà, difficoltà per tutto quello che è la vergogna, il fatto. In più anche il gran caldo può aiutare a determinare delle reazioni in consulta, quindi anche sui fatti di cronaca. Di per sé da solo non sarebbe sufficiente, ma sommato a tutte altre condizioni che già esistono o che contemporaneamente vengono a trovarsi, ecco che è sicuramente abbassa l'asticella della tolleranza, e questo chiaramente diventa difficile poi relazionarsi con gli altri, è più complicato, ecco.
1: Presidente Zanalda, nel caso appunto persone già affette da patologie mentali e che dunque casomai sono già anche, stanno già seguendo delle terapie farmacologiche, il caldo in qualche modo incide anche sull'assunzione di questi farmaci? Quindi la domanda era, chi soffre di determinate patologie per cui è anche sotto farmaco, è importante capire e rivedere la posologia durante i periodi più caldi?
0: Allora, dipende molto dal tipo di farmaco che viene utilizzato. Diciamo, soprattutto per i sedativi o gli antipsicotici, può esserci un problema relativo alla maggiore possibilità di ipotensione, quindi maggiore astenia, perché il caldo comunque generalmente riduce la pressione arteriosa, quindi dà quella sensazione di astenia, di difficoltà, senza contare, come dicevamo prima, appunto la qualità del sonno. In questo senso può essere necessario. Diciamo che comunque questo è un fattore relativo, importante, ma relativo. Importante anche l'idratazione, ecco, non dimentichiamoci che soprattutto gli anziani tendono a bere poco, e questo con il gran caldo, quindi l'aumento della traspirazione e la perdita di liquidi, può aumentare le condizioni anche di minore efficienza cognitiva o di confusione legata alla disidratazione, che non è un aspetto da sottovalutare, soprattutto nelle persone molto anziane, che infatti ci si raccomandano poi le persone più fragili, sono quelle che vediamo poi i morti per il gran caldo, infatti. Solitamente sono le persone in queste condizioni di difficoltà, molto anziane, magari ricoverate, e queste persone devono assolutamente non uscire nelle ore più calde, rimanere in casa all'ombra, cioè, e quindi non esporsi direttamente al sole, e idratarsi molto bene. Questo è un consiglio che vale per tutti, ma certo. Chi è più fragile vale chi più. È più fragile certo
1: ma per le persone che soffrono il caldo tutti in questi giorni, ma si rendono conto, pur non avendo patologie note, quindi non essendo in cura, non avendo nessuna presa in carico rispetto a un professionista, psicologo, psicoterapeuta, psichiatra o ASL, ma sente che qualcosa nel suo umore è veramente cambiato e peggiorato, forse anche unendo il gran caldo a motivi, problematiche, pensieri che uno può avere, ma che non è, diciamo così, nella norma dell'essere un po' giù di umore, ma mi rendo conto che ho delle crisi d'ansia eccessive, mi rendo conto che non riesco a dormire non solo per il caldo, ma perché i pensieri non mi danno tregua, mi sento fortemente irritata e irritabile. Cosa possiamo fare, cosa dobbiamo fare?
0: Ma sicuramente questa è una condizione che può capitare abbastanza frequentemente, soprattutto legata alla qualità del sonno, no? Perché poi di notte i problemi diventano dei draghi, no? E quindi si ingigantiscono,
1: vengono proprio amplificate alla massima potenza.
0: Se uno non dorme, poi dopo la preoccupazione aumenta notevolmente. Ma io consiglierei innanzitutto di non prendere decisioni affrettate magari rimandare, se si può, alcune decisioni di vita che possono essere, e poi evitare i conflitti il più possibile, magari riducendo l'attività fisica, soprattutto nelle

0: ore calde, insomma, soprattutto, e poi appunto idratarsi molto bene, alimentarsi anche correttamente, non abusare di bevande alcoliche, perché poi l'alcol può essere, oltre a aumentare magari da un sollievo immediato, ma poi aumenta riduce la pressione arteriosa anche lui, quindi aumenta anche il senso di stanchezza, di astenia, e quindi evitare l'uso di bevande alcoliche può essere molto utile, e difendersi da questa situazione il più possibile. Certo, chi ha l'aria condizionata in questi momenti è veramente favorito nel poter resistere meglio.
1: Se non ci sono blackout elettrici, sì. Perché poi sappiamo che si sta. Sì.
0: Però non so, vedo che alcune persone vanno proprio nei negozi,
1: nei centri commerciali, vero.
0: Dove appunto riescono ad avere un po' di sollievo, anche se noi non abbiamo, per fortuna, da un certo punto di vista, l'abitudine americana di tenerla a dei
1: sparata,
0: livelli esagerati.
1: Da allevamento di pinguini, sì, assolutamente. Anche quello è importante.
0: L'attività fisica è meglio farla al mattino presto o alla sera, non nel resto della giornata, e poi appunto se ci si rende conto è già una cosa molto, molto positiva, perché se ci si rende conto di avere un problema si riesce a mettere in atto. Il problema è quando non ci si rende conto che si è in quella situazione, che allora diventa più pericoloso. Il rendersene conto dà sicuramente la possibilità di mettere in atto delle contromisure, ma il problema vero, sono, e come del resto in tutte le malattie mentali, è la consapevolezza di malattia, no? Che è ciò che più per noi è già quasi una guarigione, avere
1: la consapevolezza che c'è qualcosa che non va. Esatto. Ma perché c'è questo meccanismo? Cioè, è un pensiero che mi può venire in mente, ma lo rimuovo perché mi disturba troppo, o veramente facciamo fatica a leggere, a capire, a comprendere quello che ci sta succedendo, pur nel disagio che
0: è
1: evidentemente.
0: Molto difficile. Sì, è molto difficile capire di avere un disturbo mentale, soprattutto quelli più gravi, in quanto alcuni sintomi sono esattamente uguali alla realtà. Quindi nel delirio, per esempio, è un'interpretazione morbosa di giudizio in cui la persona interpreta la realtà come se fosse la realtà condivisibile, mentre una realtà soggettiva legata ai meccanismi interni, in cui la barriera tra quello che è il proprio vissuto interno e l'esterno diventa labile. E allora io vivo delle situazioni esterne, però tinte delle mie emotività interne. Nel delirio di persecuzione, per esempio, io posso interpretare alcuni il passaggio di una macchina piuttosto che una targa particolare come determinata da altre persone, quando invece è esattamente un caso. Ma questo perché la mia paura che io proietto su quegli oggetti, su quelle situazioni, che mi fa vivere quelle situazioni in maniera minacciosa.
1: Ed è
0: sicuramente un meccanismo difficile da comprendere per il soggetto che lo vive, che soprattutto se è all'inizio, le prime volte, oppure se è molto grave, è veramente molto molto complesso capire che la realtà è una realtà soggettiva e non un qualcosa che veramente accade così come lo vivo. Questo è molto difficile. Ed è il primo passaggio verso la guarigione,
1: certo, ce lo diceva prima, insomma, rendercene conto, diventare consapevoli e quindi presenti a noi stessi rispetto alla situazione, sicuramente è il primo passo per uscirne. Grazie Enrico Zanalda, è stato un piacere averla con noi, presidente. Buona giornata.
0: Buongiorno, auguri a tutti e buon caldo.
1: Buon caldo, speriamo
0: di compensarlo sufficientemente.
1: Ce lo auguriamo. Grazie. Enrico Zanalda, psichiatra, psichiatra forense di fama internazionale, presidente della Società Italiana di Psichiatria, così abbiamo anche chiarito questo aspetto di caldo estremo e salute mentale. Allora, sicuramente il 25 giugno di 80 anni fa, nel 1946, faceva caldo, ma probabilmente non questo caldo, ed erano sì lucidi i nostri padri costituenti. Questo giugno, che ci riporta in diverse tappe, il giugno di 80 anni fa, quando veramente il nostro paese, dal 2 giugno con la scelta del referendum della Repubblica e poi il 18 giugno i risultati di quel referendum, per quanto contestati, contestatissimi, si arriva poi al 25 giugno, giorno dell'insediamento dell'Assemblea Costituente. Buongiorno Alfonso Celotto, costituzionalista, insegna all'Università di Roma 3, lo seguiamo su Instagram per Mondadori, con Giulia Guerrini ha scritto "Vive il Re, viva la Repubblica". Buondì professore.
2: Buongiorno, oggi è veramente un grande, grande anniversario.
1: Sì.
2: Perché veramente è incredibile pensare che proprio 80 anni fa esatti ci fu per la prima volta l'incontro, un'assemblea di cittadini eletti, cittadini e cittadine eletti, cosa era mai accaduta in Italia.
1: Sì, fu veramente una svolta assiale per la storia del nostro paese, anche perché lo scrive anche lei questa mattina, anzi lo segnala ai nostri ascoltatori, pagina 12 della Stampa, sono veramente quelle pagine da tenere da parte e conservare. E lei spiega benissimo come la grandezza della Costituente risieda proprio anche nella capacità di riunire culture politiche diverse per un obiettivo comune, cattolici, socialisti, liberali, erano tutti lì, cioè erano lì i credenti e i mangiapreti, ora la dico male però.
2: Sì, diciamola così, è come proprio per arrivare a schematizzare, sì. al momento in cui la Pira propone il preambolo, in nome di Dio il popolo italiano si dà questa Costituzione, e Togliatti risponde col suo cinismo estremo e dice no, si può richiamare Dio, no, perché Dio è divisivo. Perché purtroppo nel pluralismo delle idee, delle religioni è vero anche questo, no? E quindi le diverse idee devono essere rispettate tutte, perché altrimenti diventi la costituzione di alcuni e non è più la costituzione di tutti. Quindi questa è la cosa incredibile, che lì hai mescolato i grandi vecchi, c'era Benedetto Croce, Nitti, Orlando, c'erano i grandi politici degli Asperi,
1: sì.
2: Gli atti, Nenni, Parri, c'erano i ragazzi che poi avrebbero fatto la storia, che sono Andreotti, Scalfaro, e poi c'erano le ragazze, è una cosa incredibile, che arrivano finalmente così timorose, la Teresa Mattei, la Nilde Iotti, la Teresa Noce, questa enorme novità, questa enorme spinta nuova, è una cosa pazzesca.
1: Beh, era quella generazioni, perché appunto anche per età era molto diversificata, che arrivavano dalla guerra, quindi tutti avevano la consapevolezza del disastro che possono produrre certe divisioni e certe ideologie, quindi come dire, persone di grandissimo spessore, ma uomini e donne con alle spalle la consapevolezza della distruzione massima, no?
2: Sì, veramente era arrivato al fondo, e dal fondo è la consapevolezza che poi solo risalire. Però hanno avuto proprio forza, coraggio, e quindi quel primo momento, questa prima volta, che oggi poi si celebra in Parlamento, che stamattina a Montecitorio, dalle 10 alle 12, c'è la festa degli 80 anni dell'Assemblea Costituente, che va veramente capito, perché un popolo democratico si elegge un'assemblea e va avanti. Questa è la democrazia.
1: Sì, bisognerebbe, ne sentiamo tanto il bisogno appunto di ritrovare anche lo spirito, no, della Costituente, quindi lo stare insieme per un obiettivo comune al di là delle divisioni anche profonde tra schieramenti, tra singoli partiti. Chissà che l'atmosfera dell'ottantesimo.
2: Il benessere noi, quella spinta della miseria, della consapevolezza ti portava a essere più forte.
1: Ma tecnicamente com'è che si svolsero i lavori? Com'è che ci siamo organizzati 80 anni fa?
2: Ci si organizzò, che si fece una commissione del 75, che poi si fece tre sottocommissioni, che fece una bozza, ci mise 6 mesi a a gennaio del 47 arriva la bozza e si comincia a discutere. Si comincia a discutere con le prime famosissime sedute, poi sono tutti gli atti da leggere, sono tutti su internet liberamente. E per scrivere questa costruzione bella che guarda lontano, forte, presbite, come disse Calamandrei, e si lavora tutto l'anno. Poi si arriva il 22 dicembre, si arriva a votare e a quel punto, malgrado tutte le divisioni, a fine 47 già era in piena cortina di ferro, la costruzione viene approvata col 88% di voti favorevoli, perché ci si mette tutti d'accordo, perché capisci che in quel momento devi superare le divisioni.
1: È che lo spirito della Costituente pervada tutti noi, professore.
2: Ci accompagni, ne abbiamo bisogno.
1: Tanto, grazie sempre Alfonso Celotto,
2: con piacere,
1: buongiorno.
2: Chiara, con piacere, viva la Costituzione, viva il Re, viva la Repubblica.
1: Vive il Re, viva la Repubblica è proprio il libro ultimo di Alfonso Celotto per Mondadori, scritto con Giulia Guerrini, e potete seguire prima di ritrovarlo ai nostri microfoni giovedì prossimo su Instagram. Adesso tra pochissimo arrivano le news delle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, ma gli ultimi aggiornamenti dalla Venezuela cerchiamo di darveli in pillole. Adesso ha parlato il responsabile della Farnesina, il ministro degli esteri Tajani, dicendo che la nostra ambasciata è già attiva per capire se ci sono italiani intrappolati per le scosse sismiche in Venezuela. L'abbiamo detto, l'ambasciatore italiano a Caracas ha detto che non risultano quindi tra i 32 morti ufficiali, questo è il bollettino provvisorio che arriva dalla presidenza venezuelana, non risultano italiani, ma quello che si teme è le persone che possono essere intrappolate tra le macerie. Tra l'altro le immagini che arrivano dalla Venezuela ci fanno vedere di continue persone, corpi, e non si capisce se siano vivi o morti, che vengono tirati via dalle macerie, perché le scosse sono state tali, di tali potenze, tra l'altro a una distanza minima, perché a una prima scossa 7.2 seguita dopo neppure 40 secondi un'altra scossa 7.5 in un paese come il Venezuela, che non è un paese sismico, dove comunque gli edifici, le strutture anche nella capitale non sono strutture antisismiche, alcune di queste sono anche di qualche anno fa e sono proprio crollate, sono sbriciolate. E il collegamento che abbiamo fatto subito in apertura del nostro Buongiorno in Blu a Caracas con Angelo Palmieri, responsabile della comunità italiana in Venezuela, proprio questo ci evidenziava: uno, le macerie; due, mancanza anche di know-how a livello personale territoriale per affrontare quello che sta succedendo, quindi anche cittadini che ovviamente, mossi dalla solidarietà, cominciano a cercare qualsiasi strumento per aiutare, verificare se qualcuno è rimasto sotto le macerie, ma che spesso non sanno neppure come procedere, quindi cosa fare oppure cosa non fare. Questo è il dramma che sta vivendo dalla notte italiana il Venezuela. Tra pochi minuti tutti gli aggiornamenti dal Venezuela e non solo.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: Film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
0: In Blu 2000 News.
7: Terribile terremoto, quello che ha colpito il Venezuela nella notte italiana con due potenti scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a distanza di soli 39 secondi. L'epicentro è stato registrato vicino a Moron, città costiera a 200 chilometri da Caracas. È il primo bilancio provvisorio di 32 morti e 700 ferite, ma ci sarebbero centinaia di dispersi al momento. Secondo quanto riferito dall'ambasciatore italiano a Caracas, De Vito, non risultano italiani tra i morti ufficiali, ma fa sapere il ministro degli esteri italiani, si sta verificando che non ci siano connazionali intrappolati tra le macerie. E nella notte ha tremato anche la terra ai Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 3.6 registrata alle 4.17 a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito fino a Napoli. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. Ancora bufera sulle parole di Rutte, che in un'intervista a Fox News ha detto che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury contro l'Iran. L'intenzione, ha spiegato il segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca, era quella di sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana di fronte alla delusione manifestata in più occasioni da Trump. Poi lo stesso segretario generale della NATO in una nota ha confermato quanto detto dal nostro governo e dal modo particolare dal Ministero della Difesa, ovvero che sono stati autorizzati solo voli tecnici e logistici come previsti dagli accordi transatlantici e dai rapporti NATO, Stati Uniti, Italia. Intanto via social il ministro degli esteri iraniano Bakei dice: l'Italia spieghi la sua complicità, ci saranno conseguenze. Strage in famiglia, Pieve di Camaiore in Versilia, mi sono liberato di loro. Così Piero Morricone, 63 anni, dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko, 24enne, e la moglie Katie Andreone, di 52 anni. Sono emersi pesanti dissidi familiari legati anche all'omosessualità del figlio. Il caldo non dà tregua in Europa e miete vittime anche in Italia. 5 persone sono morte ieri per le alte temperature, 2 agricoltori nello
8: Lodigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano e poi un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Garlasco vicino Pavia. Oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. È prevista anche una riunione tecnica al Ministero della Salute con Schillaci. Mondiale di calcio, Scozia-Brasile è terminata 0-3, Marocco-Haiti 4-2, il Sudafrica ha battuto 1-0 la Corea del Sud, il Messico 3-0 la Repubblica Ceca. Ed è tutto.
0: Buongiorno in Blu 2000.

0: E ovviamente oggi rivediamo un po' la nostra scaletta per quello che è successo in Venezuela, quindi facciamo riferimento al forte terremoto, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a distanza di meno di 40 secondi che hanno devastato delle intere aree, a cominciare proprio da Caracas, a 200 chilometri dall'epicentro. Una regione, una città, quella di Morón, una città costiera, è rientrato il rischio tsunami. In questo momento sta parlando la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, che sta dicendo che comunque tutto il paese deve essere unito in questo momento, collaborativo nel dare il massimo, nel favorire al massimo i soccorsi. Ricordiamoci però quello che ci ha detto Angelo Palmieri in collegamento, in apertura del nostro Buongiorno in Blu, direttamente da Caracas. Palmieri è responsabile della comunità italiana in Venezuela, che in realtà, nonostante la gravità di quanto è avvenuto e la difficoltà di raggiungere immediatamente tutti i luoghi della distruzione per poter garantire il soccorso, non è stato, bisogna capire se è una questione di tempistico, di volontà, non è stato ancora riattivato X, quindi Twitter, che è un metodo velocissimo per poter appunto scambiarsi anche delle informazioni, anche per capire se il tuo parente, i tuoi amici, la tua comunità stanno bene oppure no, oltre a favorire tecnicamente i soccorsi e quindi capire le aree più drammaticamente colpite per essere raggiunte, perché ovviamente in questi momenti è necessario fare anche una scala di priorità di interventi. Ecco, non c'è al momento, mi conferma Palmieri, che non è ancora stato riattivato X. Ovviamente non è stato riattivato perché X, l'ex Twitter, è uno strumento di comunicazione che poi veniva utilizzato anche dall'opposizione al regime Maduro prima e Nancy Delcy Rodríguez adesso. Siamo ancora in attesa di capire se ci sono italiani coinvolti. La Farnesina, tramite anche l'ambasciata italiana a Caracas, ovviamente ha attivato il collegamento a rete, si chiama, di tutti i nostri italiani, quelli ovviamente iscritti, proprio per capire se stanno bene e se sono al sicuro di cosa nel caso possano avere bisogno. Sempre la presidente d'interim Rodríguez ha detto che il bilancio al momento afferma 32 morti accertati, 700 feriti, ma ci sono centinaia di dispersi. E poi stanno cominciando a girare anche su internet i tanti video registrati col telefonino da diverse persone proprio di quei momenti in cui la terra ha tremato in modo impressionante. C'è un video dentro una sorta di centro commerciale interrato, dove crollano proprio dei pezzi di soffitto e sembra una sorta di tagadà perché trema tutto. Anzi, complimenti alla fermezza di chi comunque ha ripreso queste immagini. Allora, pochi minuti, come vedete continuiamo a fare dei flash sul Venezuela in attesa di avere maggiori informazioni e cercare di raccontare quello che sta succedendo in questa lunga notte venezuelana, perché in questo momento sono le 2 di notte in Venezuela, e poi cerchiamo di procedere anche con la nostra scaletta.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
2: Non c'è un amore senza

0: l'occhio punta proprio alle agenzie e ai siti internazionali per capire gli sviluppi e le ricerche in Venezuela dopo il terribile terremoto della notte italiana, diciamo continuiamo anche con la nostra scaletta, perché ci eravamo riproposti oggi di tornare a puntare l'attenzione sul Libano, ma non tanto come pedina, elemento strategico nel conflitto Israele, Stati Uniti, Iran, e quindi capire quanto peserà il Libano rispetto a questa fragile tra Washington e Teheran, ma per puntare l'attenzione proprio sui libanesi, le persone che vivono in questo momento in Libano, Libano che ormai da anni non conosce pace, che è stato al centro di durissimi scontri e attacchi, raid, operazioni dell'esercito da quando è ripreso il conflitto, e quindi dal 28 di febbraio in poi sappiamo che una tregua era stata raggiunta già ad aprile, ma nonostante la tregua, la condizione dei cittadini e degli sfollati, dei rifugiati non era assolutamente migliorata. Buongiorno, grazie per essere tornato ai nostri microfoni, a Filippo Ungaro, portavoce per l'Italia di UNHCR, l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati. Buondì Ungaro.
1: Buongiorno a voi e grazie mille.
0: Allora, le agenzie ci dicono tra l'altro che sono ripresi gli scontri e che c'è anche un soldato israeliano ucciso in operazioni nel sud del Libano, questo per quanto riguarda la cronaca dal territorio, ma vorrei capire con te Filippo Ungaro, e per restituire dunque la situazione ai nostri ascoltatori, la situazione umanitaria in Libano oggi qual è?
1: Ha detto bene lei, nonostante il cessate il fuoco annunciato in vigore ormai dal 17 di aprile, la crisi umanitaria di sfollati in Libano è molto lontana dall'essere superata, è un momento molto delicato, di estrema fragilità, caratterizzato appunto, nonostante questo annuncio della tregua, comunque da attacchi aerei, droni, bombardamenti, vaste demolizioni, ma anche ordini di evacuazione, divieti di ritorno in determinate zone, restrizione alla circolazione, ecco, tutto questo porta a fughe, sfollamenti continui di persone in maniera forzata naturalmente, e un rapidissimo aumento dei bisogni umanitari. Diciamo che la distruzione è molto grande, è molto ampia, e lo sfollamento continua, perché in questo momento di fragilità, annuncio di tregua, ritorni temporanei di persone che però si sentono insicure, che trovano le proprie abitazioni distrutte, ordini di evacuazione nuovi, insomma uno sfollamento continuo con molte persone costrette a sfollare più di una volta, sono più di 1 milione le persone sfollate all'interno del paese, in una situazione di grande precarietà, fragilità.
0: Quello che si percepisce, no? È veramente una grande capacità di risposta, utilizziamo pure il termine resilienza, che dimostra la popolazione libanese, perché veramente negli ultimi anni è passata da un disastro all'altro, come se in qualche modo al Libano fosse quasi negato un futuro diverso. I libanesi stesso, quando sentono dire quanto sono resilienti i cittadini libanesi, reagiscono male, fanno benissimo. No? Perché ci dicono non abbiamo alternative, non abbiamo possibilità che diverse rispetto a questo, quindi è vero, no? Cioè dirà ma guarda quanto sono bravi, quanto sono resilienti i libanesi, fa abbastanza rabbia, perché qui c'è una situazione gravissima di non riuscire a livello di comunità internazionale di garantire un percorso diverso ai cittadini libanesi, e ricordiamo ai tanti rifugiati che si trovano in Libano.
1: Sì. No, dice bene, diciamo così, quando si parla di rifugiati, di sfollati, no, a causa di conflitti, violenze, si mette sempre in evidenza questo aspetto della resilienza, che è un elemento vero, autentico, non è una cosa sbagliata assolutamente, non è retorica, e questa componente c'è, però ecco, noi ovviamente col nostro lavoro, con le nostre attività incontriamo tanti sfollati libanesi, e devo dire che c'è tanta anche stanchezza, c'è fragilità mentale. Noi facciamo tanti interventi anche di natura psicosociale, perché il sostegno psicologico per queste persone che vivono giornalmente il terrore di rimanere uccisi, di subire un attacco, di avere appunto degli ordini di evacuazione, e in tutto questo ricordiamo che ci sono tante famiglie anche, quindi bambini, minori, ordigni inesplosi, senza considerare che le strutture sanitarie sono state fortemente colpite, sono andate distrutte, operatori sanitari sono rimasti uccisi, tanti feriti, quindi insomma si vive in una situazione di grande precarietà, di grande fragilità, di come dire, continue paure con momenti di speranza e possibilità di tornare a casa, con grandissima delusione e rassegnazione per la ripresa magari dei bombardamenti, o perché quando si torna appunto alla propria casa si scopre che nulla più è rimasto, e molti vivono in una condizione di questa condizione di fragilità, non andando nemmeno a cercare un rifugio un pochino più stabile, cioè gran parte di questo milione di sfollati interni vive comunque in situazioni temporanee, molti ancora in macchina, scappano, rimangono a dormire in macchina per poi avere la speranza di tornare a casa, la speranza è continuamente delusa, quindi insomma è una situazione molto molto grave, oltretutto aggravata anche dalla solita cronica e ahimè aumentata notevolmente negli ultimi anni e mezzo carenza di fondi di necessari per aiutare, per proteggere queste persone, per dare prime beni di prima necessità, ma come giustamente diceva lei, poi alla fine quello che serve è una soluzione sostenibile, duratura, di questa crisi.
0: L'ultimo anno e mezzo è riferito all'amministrazione statunitense che ha deciso i tagli rispetto a ONG e anche una comunità occidentale che non ha riempito quei vuoti rimasti, anzi molti si sono tirati indietro.
1: Diciamo che non solo gli Stati Uniti, è chiaro che gli Stati Uniti sono stati un grosso contributore per questi aiuti umanitari, il principale, quindi come dire sono stati molto generosi nel corso degli ultimi decenni, ma anche altri paesi occidentali hanno effettuato dei tagli agli aiuti umanitari, molti, ecco, devo dire in questo l'Italia per fortuna è rimasta coerente col suo impegno e ha mantenuto appunto il suo sostegno, in particolare a UNHCR, ma non solo. Però ecco, la conseguenza di questi tagli umanitari si sente su di noi, sull'Agenzia dell'ONU per i rifugiati, ma si sente per tantissime realtà umanitarie, e si sente verso i beneficiari, le persone che serviamo, le persone che aiutiamo, che devono tutti i giorni veramente fare i conti con la scarsità di accesso a qualsiasi tipo di servizio di base.
0: Chiarissimo, grazie Filippo Ungaro e grazie soprattutto per tutto quello che continuate a fare sempre. Buona giornata e buon lavoro a tutti voi.
1: Grazie a voi.
0: Filippo Ungaro è portavoce per l'Italia dell'UNHCR, l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati. Mi ha mandato un messaggio proprio un paio di minuti fa Angelo Palmieri, rappresentante della comunità italiana in Venezuela, che abbiamo raggiunto in apertura del nostro Buongiorno in Blu a Caracas, che rispetto alla questione Twitter sospeso, accecato dal regime prima di Maduro, ma poi mantenuta la sospensione di internet e di altri social dall'attuale presidenza ad interim, quella di Delcy Rodriguez, e ancora non era stato riattivato, no? Invece sappiamo che i social, Twitter, l'ex Twitter X, è essenziale anche in questi momenti di emergenza, proprio per la facilità di scambiarsi informazioni e capire anche se i tuoi cari, i tuoi amici stanno bene oppure no. Ecco, mi scrive Angelo Palmieri proprio un paio di minuti fa da Caracas che finalmente è stato riattivato X e che dunque quantomeno lo stesso Palmieri sta cercando di fare anche da punto di comunicazione tra Caracas Caritas e la nostra Farnesina, l'unità di crisi della Farnesina, per raggiungere gli italiani e capire chi sta rispondendo e chi manca all'appello. Ricordiamo, al momento i morti ufficialmente sono 32, 700 i feriti, tra questi non risultano italiani, ma ci sono centinaia di dispersi e poi ancora c'è da capire quanti siano rimasti intrappolati dentro le macerie. L'abbiamo detto, un occhio sul, e un orecchio sul Venezuela, l'altro invece continua a seguire la nostra scaletta. E bentornato nell'appuntamento settimanale Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli, buondì.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora Gigliuto, ovviamente la notizia del giorno è questa del Venezuela, che ci ha colto, come succede sempre con il terremoto, di assolutamente di sorpresa. Non resta che sperare che il dramma sia di dimensioni il più ridotto possibile, perché altrimenti l'altra notizia è quella che riportano oggi i giornali, quindi un nuovo confronto tra Italia e Stati Uniti, nel caso specifico tramite Rutte, perché si pensa che Rutte, nelle sue parole, in qualche modo possa aver fatto il favore a Trump, che ce l'ha veramente di traverso ormai la Meloni, un po' anche l'Italia. Quindi arriviamo alla questione Meloni-Trump. Gli italiani cosa pensano di Meloni, cosa pensano di Trump?
2: Beh, allora, intanto è stato il fatto, poi ovviamente quello che è successo in queste ore esposterà l'attenzione, come certo, è normale che certo sia, su altri orizzonti, però fino a queste ore è stato sicuramente il tema che ha catalizzato di più l'attenzione degli italiani nell'ultima settimana. Il fatto della settimana è che Trump e Meloni diciamo non se le mandano a dire, anzi se le dicono direttamente a mezzo social.
0: Sì, anche la nostra premier ha un caratterino, no? Un carattere abbastanza fumante, quindi diciamo a caldo la risposta è diretta.
2: Sì, mentre nelle occasioni precedenti effettivamente Meloni ha molto pesato gli interventi e le reazioni, ha anche atteso qualche ora prima di intervenire. Questa volta l'intervento è stato immediato ed è stato proprio a mezzo social. Ma tutto questo che impatto ha avuto sulla nostra opinione pubblica? Cioè, gli italiani hanno cambiato opinione verso Meloni o verso Trump dopo quello che è successo? Sì e no. Centriamo, parliamo prima di tutto di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, ce lo diciamo ogni settimana, ha questa caratteristica di avere una certa stabilità di consenso, per carità, non immobile dall'inizio del mandato, certo. All'inizio stava intorno al 50%, ora sta al 42%, ma sta al 42% da almeno un anno, ha avuto una lievissima flessione dei punti percentuali nel periodo immediatamente post-referendario, ma è piuttosto stabile. Questa settimana quello che è successo con Donald Trump non ha cambiato la dimensione del consenso di Giorgio Meloni. Insomma, chi pensava questa cosa le toglierà o le porterà consenso è rimasto in qualche modo deluso, non è successa né l'una né l'altra cosa, sta più o meno agli stessi livelli di sempre. Una piccola variazione, ma proprio marginale, è che gli elettori che di solito non hanno grande fiducia in Giorgia Meloni, cioè quelli di centrosinistra, hanno avuto un piccolo scatto empatico, diciamo, è cresciuta un po' la fiducia nei confronti di Giorgia Meloni in quel campo. È probabile che nelle prossime settimane questo rientri, a meno che non continui ancora questo scontro, ma l'impatto più forte l'ha avuto su Donald Trump. Ora, noi no, lo sappiamo, ce lo siamo detto mille volte, non è che gli italiani si fidino molto di Donald Trump, già,
0: ha fatto di tutto per togliere la fiducia anche a chi gli dava ampie, come dire, ampie carte di credito, no?
2: Le potremmo dire tutte in fila, no? I dati, caspita, e tutte le altre cose, insomma, non si è presentato al meglio. Però quello che è successo questa settimana, il confronto con Giorgia Meloni, gli ha fatto perdere in un colpo 5 punti percentuali di fiducia presso i nostri concittadini. Arriva al 10%, livello più basso mai raggiunto, frase che io vi avevo già detto quando era iniziato il confronto con Trump. Era al 13%, pensavamo sinceramente più in basso fosse difficile arrivare. E invece ancora un calo, sta al 10%, perde 5 punti percentuali. Io ho anche rilevato un'altra cosa, vi condivido così mi sono arrivati i dati. Ho notato che la fiducia negli Stati Uniti, che noi monitoriamo pure, quindi non in Donald Trump, negli Stati Uniti, che sono ovviamente un'altra cosa, no? Non sono Donald Trump il presidente, ma non è la stessa cosa, un po' sta seguendo il trend della fiducia in Donald Trump. Cioè Donald Trump dice una cosa, prende un'iniziativa e il nostro sentimento nei confronti di Trump si trasla immediatamente anche nei confronti degli Stati Uniti. In questo momento è come se ci fosse una sorta di sovrapposizione nella nostra mente tra la leadership e il paese.
0: però un po' è normale, ma non per identificare il leader con il paese, perché uno può dire l'avete votato voi e non state facendo niente per affermarlo, no? Quindi, come dire, c'è un po' un sentimento di delusione, ragionando ovviamente in modo più che semplicistico, quasi superficiale, però ci sta.
2: È normale . E in qualche forma è sempre così, no? Le leadership condizionano la nostra percezione di un paese. E lo stesso vale per noi, le nostre leadership negli altri paesi hanno un impatto, no? Su come siamo percepiti. Certo. Però questo rapporto così diretto è raro, cioè un livello di correlazione così forte, devo dire, l'abbiamo visto raramente, dipende anche da quanto accentra una leadership, la leadership di Trump accentra di più di, non so, la leadership di Macron in Francia, la leadership di Sanchez altrove, insomma. Sicuramente è una leadership che tende a far coincidere di più il paese con il suo presidente, e in questo momento, almeno dal punto di vista degli italiani, questo non genera conseguenze troppo positive per gli Stati Uniti.
0: Lasciamo per il momento sullo sfondo il presidente Trump, la querela con Meloni, anche insomma, se è evidente che la questione è tutt'altro che chiusa. Cerchiamo veramente di avere uno sguardo più domestico della politica di casa nostra. La settimana scorsa ci siamo concentrati molto sulla figura di Vannacci, anche per capire se al centrodestra conveniva tenerlo dentro o tenerlo fuori. Sappiamo che, cambiando quello che c'è da cambiare, mutatis mutandis, come dicono quelli che parlano bene, c'è una questione simile nel campo largo, il centro-sinistra. Renzi dentro o fuori?
2: La questione è la foto, no? Quella famosa fotografia nel pranzo, credo fosse, dei leader del centro-sinistra. No. C'erano tutti, o meglio, c'erano gli esponenti dei principali partiti, c'era i due leader di AVS, c'era ovviamente Giuseppe Conte, c'era ovviamente Elly Schlein. Chi non c'era? Diciamo, non c'era nessuno che rappresentasse il mondo centrista, diciamola così. Quindi non c'erano i leader del centrismo, del centrosinistra, e tra questi leader ovviamente la mancanza, l'assenza che pesava di più era quella di Matteo Renzi, e questo ha rianimato un dibattito che c'è nel centrosinistra, e cioè, ma ci bastiamo così o dobbiamo estendere anche a forze centriste, ma in particolare quella più divisiva, non, secondo me, non è tanto il concetto di centrismo quanto la figura proprio di Matteo Renzi. Allora, cosa vogliono gli elettori di centrosinistra? Lo vogliono Renzi in coalizione o no? E abbiamo ottenuto delle risposte completamente diverse. Una risposta è quella degli elettori democratici, gli elettori del PD, di cui Renzi sta ovviamente segretario, in maggioranza, per carità, il 51% degli elettori del PD. Però la maggioranza dei elettori del PD dice, beh sì, deve esserci anche Matteo Renzi, fa parte del nostro mondo, tra l'altro va detto è uno degli oppositori più duri di Giorgia Meloni, i suoi interventi in Parlamento hanno anche grande successo sui social, e quindi deve stare nel campo largo. Gli elettori del 5 Stelle pensano l'opposto, una maggioranza tra l'altro ancora più forte, gli elettori pentastellati, dice no, Matteo Renzi è diverso da noi e quindi dobbiamo stare. Sì, proprio quasi
0: ontologicamente.
2: Quasi come proprio come rapporto con la politica. Guarda, Giuseppe Conte ha una grande conoscenza del suo elettorato.
0: Sì.
2: E quando dice una cosa la fa, per carità, per sua convinzione, questo non ci sono dubbi, ma lo fa anche perché sa il suo elettorato come potrebbe prendere una posizione. Evidentemente ancora non è il momento di aprire per Giuseppe Conte a Matteo Renzi, perché sa che il suo elettorato questa cosa non la vedrebbe troppo di buon occhio, però intanto le elezioni si avvicinano, manca un anno,
0: esatto.
2: E anche quella coalizione a questo punto ha una gatta da pelare.
0: Anzi, possiamo dire forse manca meno di un anno, stante le ultime dichiarazioni di Meloni l'altro giorno, anche durante l'evento della Verità, ha fatto chiaramente capire che sta pensando proprio alle famose elezioni anticipate, no? Che sarebbero primavera 2027 e non autunno 2027, quindi anticipare di qualche mese in mente appunto una strategia, una mossa anti Vannacci, così è stata letta. Poi vedremo, però è interessante capire che le elezioni legislative potrebbero essere molto molto più vicine di quello che pensiamo.
2: Eh sì, perché teoricamente dovrebbero essere a settembre, la scadenza, se votato a settembre, sì. La scadenza sarebbe a settembre, va anche detto che nella storia del nostro paese di solito le elezioni politiche si fanno un altro periodo dell'anno, che è la primavera.
0: Sì, no? Tra aprile e giugno.
2: Vero tutto, e ovviamente bisognerà capire anche le gli scenari politici che si andranno a, a formare. In questo momento sembra sinceramente che nessuno dei due schieramenti abbia già tutto pronto, no?
0: Sì,
2: nel centro-sinistra,
0: sì,
2: lavori in corso sulla leadership, e abbiamo capito anche sulla conformazione della coalizione. Nel centro-destra, che sembra tutto un po' più pronto, no? La leader ovviamente Giorgia Meloni, i partiti si sa quali sono, però c'è questa variabile Vannacci che rende tutto più complicato.
0: Grazie sempre Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli, buona settimana. Ci sentiamo giovedì prossimo, grazie ancora Livio. E a proposito di Trump, di cui parlavamo prima, assolutamente da recuperare l'editoriale, l'analisi, l'articolo della 22 giugno sull'Altra Voce, il quotidiano diretto da Alessandro Barbano, pezzo a firma di Pino Pisicchio, che scrive, attenzione attenzione, i gerontologi suggeriscono diete, esercizi fisici e rimedi pret-à-porter per allenare il cervello dopo ianta. Arrivati ad una certa età, la dotazione neuronale s'ammoscia con la memoria, mentre si solidificano tutte le peggiori angolature caratteriali, perché crollano i freni inibitori e la vita di relazione s'affolla di cavoli amari, soprattutto per gli altri. Vado per salti, eh? Figurarsi allora se il naturale decadimento senile del vertice supremo parte male, con disturbi comportamentali come quelli che ormai tutto il mondo riconosce, né prolasse di parole e nelle posture, ai noi anche belliche, di Donald Trump. Ma Pino Pisicchio segna anche un rimedio democratico. Il rimedio? Più forza al popolo nella scelta della rappresentanza, che produrrà più forza ai parlamenti nell'azione di contenimento dello strapotere dei premier. Leggi elettorali che consentano la scelta degli elettori oggi negata. Restituzioni del ruolo di watchdog ai media. Più società civile organizzata. E Pino Pisicchio al telefono con noi. Buongiorno professore.
3: Buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Ti ricordo, Pino Pisicchio, professore di diritto pubblico comparato, giornalista, saggista, è stato deputato al Parlamento europeo, più volte sottosegretario di Stato, è componente del Comitato Italiano dell'UNESCO e tra l'altro fresco di pubblicazione per edizioni Radici Future, Costituente e Costituenti, protagonisti baresi nella transizione democratica. Proprio oggi, 25 giugno, 80 anni dall'Assemblea Costituente che si insediò proprio il 25 giugno del 1946. Pisicchio, questi 80 anni, successo di tutto, soprattutto con un'accelerata negli ultimi anni o da un anno a questa parte quasi.
3: Sì, ha proprio ragione, anche perché c'è stato un elemento, diciamo, distorsivo e modificativo in questi 80 anni, ed è l'accelerazione dovuta al cambio delle leggi elettorali. Noi siamo conosciuti nel mondo come piuttosto toccati dal morbo del mutamento necessario ad ogni giro elettorale, ma questo è avvenuto soltanto dopo la fine della Prima Repubblica, perché per un tempo abbastanza lungo il proporzionale con voto di preferenza ha funzionato, 46-47 anni, insomma, mettendoci dentro anche la Costituente, che oggi, come giustamente ricordava lei, viene celebrata dal Presidente nell'aula di Montecitorio, il Presidente della Repubblica. Quindi questo elemento ha creato una situazione molto, molto strampalata, perché di fatto noi abbiamo avuto l'impossibilità da parte del popolo di esprimere indicazioni relative alla rappresentanza. Quindi la rappresentanza è andata nelle mani di chi? Dei capi di partito. Nel frattempo i partiti si sono squagliati pure loro, perché negli anni 2000 venne fuori un bellissimo saggio che ricordava come i capi di partito diventavano dei cesari, diventavano dei capi assoluti, e quindi di fatto noi siamo in un cul-de-sac di democrazia svilita, di democrazia che non vede più il popolo sovrano.
0: Diciamo, il popolo infatti non si sente sovrano e non va più a votare, no?
3: Cioè,
0: è chiaro, la cartina di tornasole è proprio il dato dell'affluenza.
3: È così, lei ha ragione, noi passiamo dal 90% della Costituente, 87-88% della Costituente, allo scarso 62% dell'ultima elezioni politiche, che qualcuno ha immaginato potesse modificarsi meglio dopo aver visto i risultati del referendum, ma onestamente il referendum era un episodio abbastanza come dire, peculiare, sì, che non credo possa essere riprodotto nel voto politico.
0: Ah, però un elemento, il referendum costituzionale ce lo consegna, cioè nel bene o nel male, al di là poi di come è finito, di come uno la poteva pensare, significa che nel momento in cui il cittadino sente di poter fare la differenza rispetto a un tema che gli diventa caro per motivi X o proprio nel merito di quello che

0: le consultazioni referendarie che hanno avuto a che fare con l'articolo 138 della Costituzione, quindi con quelle che hanno avuto a che fare con le riforme costituzionali di impianto. Perché il popolo le ha utilizzate sempre, guarda caso, per, se andiamo a vedere bene, salvo un'occasione, quella del taglio dei parlamentari, che diciamo, pur essendo stato, diciamola tutta, un gesto molto populistico,
1: assolutamente molto populistico, anche male organizzato, no? Perché proprio si è andato sullo slogan senza pensare a come riorganizzare la macchina nel momento in cui tu tagli i parlamentari. Quindi,
0: bravissima, lei dovrebbe insegnare diritto costituzionale anche ai parlamentari.
1: Faccio già abbastanza danni al microfono tutti i giorni, evitiamo di aumentare.
0: Dice cose sensatissime. Bene, a parte quel momento che è stato, insomma, il tripudio del pop, diciamo così, per il resto ogni volta che si è andato a votare, che il popolo ha votato per i referendum istituzionali, contro chi li aveva proposti, contro il governo in genere. Quindi ecco, è successo con Berlusconi, la sua grande riforma, è successo con Renzi, la sua contro grande riforma, è successo ancora contro Berlusconi addirittura nel 2000. Nel 2006 credo sia stato, quando si è andato a votare per il titolo quinto, che era stato invece la riforma del titolo quinto, era stata fatta al centro-sinistra, quindi Berlusconi era il Presidente del Consiglio ed è stato utilizzato contro. Quindi sostanzialmente, come diceva lei prima, il popolo utilizza questa possibilità referendaria per affermare due principi: la Costituzione, meno la tocchiamo meglio è, punto primo, e credo che sia una cosa saggia. E il secondo principio, diamo un segnale al governo. Ecco, questo è, quindi non può essere automaticamente riproposto nello schema delle elezioni politiche, in assoluto. Staremo a vedere, noi siamo fiduciosi che la gente a votare ci vada, però se continuano le liste ad essere bloccate, come diceva lei prima, insomma, non è un incentivo.
1: No, perché ti danno idea che non puoi scegliere tu, che tanto poi se li scelgono loro, che a governare sono sempre solidi. Queste sono le frasi, no? Proprio le espressioni che poi ritornano tra i nostri cittadini. E invece, venendo anche proprio, prendendo spunto dal suo articolo sull'altra voce, è importante, proprio per rafforzare il Parlamento, che è sempre più esautorato, bypassato negli ultimi anni, lo sappiamo benissimo, restituire senso alla rappresentanza, quindi restituire senso ai cittadini che eleggono, in qualche modo blindano anche la loro rappresentanza, e che poi permetta alla rappresentanza, ovvero al Parlamento, di corrispondere al ruolo, alla sua vocazione, visto che ancora nei fatti siamo una Repubblica parlamentare.
0: Certamente, bisogna dirlo, ecco, in modo esplicito, senza giri di parole. Punto di domanda è: quale grado di autonomia, ai sensi di un articolo della Costituzione 67 che proprio pone questo come elemento centrale dell'attività del parlamentare, può avere il parlamentare nel momento nel quale non la sua presenza in Parlamento non deriva dal voto del popolo, ma deriva dal fatto che il capo gli ha strizzato l'occhio e l'ha messo in vista nelle posizioni apicali, le posizioni in cui si viene eletti? Cioè, il gioco è tutto qui, il resto sono chiacchiere. Ogni parlamentare è fatto di pensiero, di carne ed ossa, di paure, di angoscia di non essere più candidato. E se non è assolutamente prono rispetto all'impostazione che gli viene chiesta dal capo, che sì, sarà il presidente del gruppo, ma è il capo assoluto che l'ha messo in vista, che l'ha fatto eleggere, evidentemente il prossimo giro non c'è più. Secondo lei, cioè, è una domanda retorica. Te lo dico prima, ma secondo me
1: così la risposta
0: è facile. Delle transumanze parlamentari è stato lo lasci dire a chi ha fatto il presidente del gruppo misto, che era in un certo periodo il terzo gruppo della Camera dei Deputati per numerosità.

0: Le transumanze parlamentari da che cosa derivano? Non esistevano nella cosiddetta prima repubblica, non erano mai esistite, salvo le scissioni ideologicamente motivate dei partiti, erano sì, cose ben più serie.
1: Esatto.
0: Ma quando la gente votava e si sceglieva il candidato, non ci sono mai state.
1: Ma certo.
0: Nella seconda repubblica, con questo meccanismo, c'è stato una transumanza
1: sì.
0: che altro che i pastori molisani verso la Puglia, verso la Tauria pugliese, certo, con le loro pecore.
1: Sì,
0: la transumanza
1: sì.
0: pazzesca. Perché?
1: No, non ha niente a che fare col trasformismo di De Pretis. Quantomeno
0: no,
1: ha portato
0: era una cosa nobilissima.
1: Appunto.
0: No, qui no, niente, è della serie con la Francia o con la Spagna, purché se magna.
1: Detto di saggezza popolare che spiega molto meglio di tanti trattati e dissertazioni. È così.
0: No, non c'è dubbio. Non a caso romano, un detto romano.
1: Ecco. No, è anche per questo che questo è assolutamente palese plastico, no? Perché uno, il parlamentare eletto non si sente vincolato rispetto al territorio che l'ha votato, e due, va a cercare chi gli offre la sicurezza di essere ricandidato e messo bene nel listino alla prossima tornata elettorale. Quindi questo ormai è sotto gli occhi di tutti, cioè c'è un'evidenza imbarazzante, no, della situazione.
0: Infatti, guardi, invito, forse ci facciamo anche una risata. Caso Vannacci, no? Che insomma, il dibattito si sta sviluppando, tutto il dibattito politico, pensi come si è messi male intorno all'ingresso di Vannacci.
1: Appunto.
0: In politica.
1: Sì.
0: Perfetto. Cosa succede? In questo momento credo che lui abbia alla Camera 8 deputati. C'è una legge elettorale che si sta elaborando, va in aula nei prossimi giorni, ma chi mi ha preceduto stava ragionando su questi temi.
1: Sì, sì.
0: Bene, fino a questo momento c'è stata una corsa verso Vannacci dei parlamentari che hanno immaginato Vannacci con un 4-5% qualcuno se lo porta, quindi andiamo, visto che dall'altra parte non abbiamo più nessuna speranza. Nel momento nel quale nella legge elettorale inseriscono un meccanismo per cui Vannacci deve andarsi a prendere le firme, ecco che diventa meno sicuro che riesca ad essere presente su tutto il territorio, no?
1: Certo.
0: Quindi lei vedrà che l'esodo sarà un pochino più contenuto da questo momento in poi. Morale della favola, la chiave è quella: ridiamo il voto ai cittadini e forse, probabilmente, rimettiamo in moto anche la forma per partito, perché veda, il capo dello Stato oggi va a fare una cosa bellissima, va a ricordare gli 80 anni, la prima seduta della Camera dei Deputati, alla Camera dei Deputati dell'Assemblea Costituente. Ma l'Assemblea Costituente, così come possiamo dire persino l'impianto costituzionale tutto, di chi è figlia? Dei partiti politici. Noi siamo l'unica esperienza probabilmente in Europa ad avere costruito un impianto di un'altezza straordinaria dal punto di vista della sua struttura, della sua conformazione, partendo dalla forma partito, che peraltro era fuori legge nel periodo fascista. Abbiamo avuto i Comitati Nazionali di Liberazione, che hanno salvato la faccia al nostro paese, che hanno costruito la Costituzione. Bene. Questa Costituzione oggi e non riconosce più, non vede più, non ha più la possibilità di avere la forma partito, l'organizzazione democratica. C'è un bellissimo articolo 41 della Costituzione, questa forma partito non c'è più, ci sono dei brand che nascono, muoiono, hanno il nome molto spesso di chi li ha inventati, di chi li paga. Se non mettiamo in moto anche questa storia, e questa storia potrà riprendere solo ed esclusivamente se la rappresentanza sarà una rappresentanza di persone indipendenti, autonome, che vanno a votare in ragione di una scelta che hanno maturato e non perché c'è la comanda del capo. Punto e basta, noi non ne verremo più fuori.
1: Ma mi viene la domanda, no? Com'è possibile che chi in questo momento è maggioranza opposizione a capo di diversi partiti che si vadano a suicidare, cioè a scegliere una formula elettorale che premi il singolo parlamentare che poi viene eletto e comunque un sistema elettorale che possa rimettere al centro i partiti? Perché dovrebbero farlo quando chi in questo momento è a capo di quelli che ancora si chiamano partiti oppure movimenti, in realtà da questa situazione può avere il massimo beneficio di decidere i suoi, di fidelizzare i suoi, di mettere sotto ricatto gli altri, di fare fuori chi gli dà fastidio? Domanda è una provocazione, certo.
0: No, no, è una domanda molto, molto seria. In realtà basterebbe che codeste nobili persone facessero una piccola riflessione meno superficiale. Purtroppo sono nati tutti nella cultura maggioritaria questi, quindi hanno difficoltà. Allora, noi siamo in una situazione molto simile a quella che si verificò in Italia proprio ai tempi della Costituente, cioè non sapevamo come sarebbe andata a finire, no? Poteva all'epoca c'era una divisione molto più forte che non questa. Qui facciamo tutti riferimento all'Europa, facciamo tutti riferimento ai patti atlantici. In quel momento il mondo era diviso in due: la Democrazia Cristiana era atlantica, i comunisti erano con l'Unione Sovietica, quindi era una divisione ideologica formidabile. Ebbene, che cosa fecero? Non sapevano chi avrebbe potuto vincere, accettarono un sistema, il proporzionale, per cui il sistema più pulito che esista da un punto di vista della democrazia: tanto ti dà il popolo e tanto ti porti a casa come rappresentante, non c'è un di più. Bene, oggi siamo in una situazione molto simile. Vado a dare un'occhiata, sicuramente lo fa per abitudine, per professione, a tutti i sondaggi elettorali, danno un equivalente, il paese è spaccato in due.
1: Assolutamente. Sì,
0: tra
1: sì.
0: Centro-sinistra e centro-destra.
1: Esatto.
0: Metto centro per antiche diciamo,
1: antiche formule.
0: Comunque, così anche per molta benevolenza. Quindi, che succede? Sarebbe interesse di entrambi, per non avere ricatti interni, per esempio. No?
1: Anche. Sì.
0: Costruire i due leader, costruire un sistema. Assolutamente proporzionale. Poi le maggioranze si fanno in Parlamento, è avvenuto tante volte, prima veniva di regola, ma è avvenuto anche più recentemente. Questo potrebbe essere un suggerimento. E poi il voto di preferenza potrebbe riconnettere il popolo alla rappresentanza, ma non come circolato in un certo periodo, una cosa ignobile. Lo fece anche il mio amico Renzi e glielo dissi che insomma lo stava nel cielo intero. Il capolista bloccato.
1: Sì, e il resto.
0: È una roba che non si vuole. Lei immagina uno come Moro, uno come Togliatti, uno come Berlinguer, no, dice no, io col popolo non voglio avere a che fare.
1: No, ma infatti è una mossa talmente squalificante per ovviamente il sistema, ma anche squalificante per chi la propone proprio, no?
0: Non si può sentire. Quindi, ma è paradossale, ma il proporzionale potrebbe salvarli tutti.
1: E invece, professor Pisicchio, così torno anche a uno degli elementi che emergono nel suo pezzo, il mettere, e lei giustamente cita la Chiesa, no? 80 anni, certo, non sei più, certo. Non può, delle funzioni terminano e per esempio non sei più un cardinale elettore del Papa, esatto. Non entri in conclave. Mettere veramente un limite di età rispetto a certi ruoli e certi incarichi, anche se Dio ce lo conservi il nostro Mattarella, no? Con i suoi 85 sfavillanti anni.
0: No, Mattarella, ma non, è un personaggio straordinario, intelligente, lucidità che non finisce mai. Magari
1: è un po' come Michelangelo che lei cita, 89 anni, morto con lo scalpello in mano.
0: Sì, è così, no, ma non si discute, ma ce ne sono tantissimi. C'è il mio concittadino che è Rino Formica, che continua
1: mamma mia.
0: Una di età che non so manco quanto sia, ma credo sia intorno ai 94.
1: San Giudice.
0: A dire cose di una lucidità straordinaria, ma per carità di Dio sono persone straordinarie, però intanto c'è una ecco, prendiamo esempio dalla Chiesa che ma la Chiesa ci dice tante cose buone, intelligenti, serie, addirittura in questo caso c'è anche lo Spirito Santo che quando si arriva nel conclave suggerisce. Però bisogna avere i recettori
1: esatto.
0: Paolo VI fu straordinario, nel 1970 fece questa riforma. Ora la politica ne vuol prendere atto, ma secondo me sì, potrebbe farlo, soprattutto per quanto concerne le cariche monocratiche. Perché in un sistema nel quale, veda, noi abbiamo un mutamento, lo dico in quell'articolo, abbiamo un mutamento di scenari. Noi avevamo negli anni 20-30 anni fa una democrazia diffusa in tutta Europa, ma c'era un meccanismo di check and balance che rendeva difficile la possibilità che una persona arrivata al vertice dell'esecutivo facesse quel che cavolo gli pare, no? Ecco. Non è più così. Senza, la cosa drammatica è che senza modificare gli impianti costituzionali, ma giocando con le leggi elettorali, giocando con la prassi, no? Si è un po' modificato l'assetto in tutta Europa. In America partiva già male come impianto, ecco, per carità, ma in tutta Europa si è modificato, creando le condizioni per un protagonismo assoluto delle posizioni monocratiche e un depotenziamento anche dei parlamenti. E qui bisogna fare qualcosa che in qualche modo contrasti questo. C'è un bellissimo libro del professor Massimo Luciani, giudice costituzionale, che è uscito da poco, Il mondo vuoto si chiama, che parla del passaggio da una condizione di soggettualità che avveniva negli anni passati, e parla anche naturalmente dell'impianto costituzionale, dell'impianto giuridico, ad una condizione invece di individualità. Cioè sostanzialmente oggi si è modificato il senso del collettivo, il senso anche della partecipazione. Allora, i monocrati, soprattutto quando hanno molto potere, vedi il caso americano, vanno fermati, vanno bloccati,
1: dei paletti vanno messi, dei parametri vanno assolutamente individuati.
0: Quello dell'età potrebbe essere un buon intervento. D'altro canto, mi scusi, perché tutti debbano andare in pensione, in politica no.
1: ma infatti è questo, secondo me, guardi, ha individuato benissimo un passaggio che qualche dubbio, qualche lampadina deve accenderla. Pino Pisicchio, grazie per questa mattina. A proposito, sono andata a vedere Rino Formica, 99 anni, primo marzo 1927, l'anno prossimo 100. E secondo me commenterà il risultato delle prossime elezioni del 27, sono convinta.
0: Noi glielo auguriamo con tutti i cuori, perché è una mente lucidissima.
1: Mamma mia.
0: E la cosa bella è che non è isolato.
1: Infatti, vero.
0: Io penso sempre che se ce la faccio superare gli 80, poi vado tranquillo.
1: Questo è interessante, molto. Grazie
0: ancora. Sto allenando.
1: Bene. A prestissimo. Pino Pisicchio, grazie.
0: Grazie.
1: Vi ricordo ancora una volta, per edizioni Radice Future, Costituente e Costituenti, protagonisti baresi nella transizione democratica. Adesso arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia, dal mondo, soprattutto dal Venezuela, e poi Ultima Ora insieme.
2: Buongiorno in Blu 2000. con Chiara Placenti. È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Il Venezuela sconvolto dal terremoto, due scosse violentissime a breve distanza l'una dall'altra nella notte italiana hanno messo in ginocchio il paese provocando il crollo di centinaia di edifici. Un primo bilancio ufficiale parla di decine di vittime, 700 i feriti, ma i numeri sono destinati a salire. Lo stato più colpito è La Guaira. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha annunciato la nostra unità di crisi aperta da questa notte. Siamo operativi, cerchiamo di dare il massimo del sostegno possibile anche alle famiglie italiane che hanno parenti in Venezuela e siamo pronti a dare tutto l'aiuto alle autorità locali. Non si placano le polemiche dopo le parole della segretario della NATO Rutte, che in una intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi statunitensi in Italia per supportare l'operazione in Iran. Il Ministero della Difesa italiano chiarisce, messaggio fallace, sono stati autorizzati soltanto i voli tecnici e quelli logistici come da accordi. Le opposizioni però chiedono chiarimenti alla premier in aula, che oggi sarà a Berlino per il vertice E5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. All'indomani della nuova visita a Gaza del patriarca di Gerusalemme Pizzaballa e del patriarca greco-ortodosso Teofilo, Alessandra Buzzetti ha incontrato padre Gabriele Romanelli, che è il parroco della Sacra Famiglia nella Striscia di Gaza.
2: Ha avuto e continua a fare un bellissimo impatto spirituale, esistenziale, eppure un aiuto concreto.
3: Stanco ma grato e sorridente, padre Gabriele Romanelli da Gaza City ci racconta l'importanza della vicinanza spirituale e dell'aiuto concreto portato dal cardinale Pizzaballa, a partire dall'attivazione della clinica mobile vicino alla parrocchia.
2: Molto importante, perché in questa parte orientale della città non c'è niente. E vicini, ne abbiamo migliaia e migliaia che sono venuti dal di là della linea gialla, quindi da Shujaia, che era una città grande, importante, che adesso non esiste più, però che le persone sono qua per strada.
3: La clinica è stata costruita su parte del terreno dove per tanti mesi la parrocchia ha distribuito pacchi di alimenti. Ora l'emergenza è l'acqua, perché per avere quella non potabile bisogna mettersi in fila nei centri di distribuzione e pagare un dollaro al minuto.
2: E per esempio le dicono: bene, voi questa famiglia ne avete 30 minuti, però delle volte viene un filo d'acqua molto debole.
1: Tutto è pronto all'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma, dove alle 9.30 per la prima volta i responsabili delle religioni presenti in Italia metteranno la loro firma sotto il patto comune, la via italiana del dialogo. È tutto, torniamo alle 10.

0: 9.05, dopo le news tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu. Bentornato Antonio Di Bella, buondì Antonio, che piacere
1: ritrovarti. Buongiorno a tutti.
0: Antonio Di Bella non ha bisogno, soprattutto a casa nostra, di presentazioni, però vi ricordo che per Solferino ha pubblicato Gli zar della Casa Bianca, come presidenti del passato aiutano a capire l'America di Trump e poi l'impero in bilico, l'America al bivio tra crisi e riscossa, quindi due libri che ci aiutano anche a avere le coordinate per leggere tutto quello che sta continuando a dire e a fare Donald Trump. E vediamo che tra l'altro sempre più anche retroscena questa mattina che i colleghi disegnano sui quotidiani ci parlano di un Rutte che ieri, rispetto alle parole che dai nostri aeroporti, dalle nostre basi sarebbero partiti aerei 500 addirittura statunitensi in missione per Epic Fury, che in realtà non l'avrebbe fatto e detto tanto per spiegare a Trump che si sbaglia quando dice che l'Italia e gli altri alleati non hanno collaborato, ma addirittura pare, i cattivi dicono, che sarebbe stato tutto orchestrato con la Casa Bianca proprio per colpire il nostro paese, perché hanno detto: ma perché hanno citato solo l'Italia e la Romania? Potrebbe essere arrivato a tanto Trump, è la domanda che ti voglio fare.
1: Secondo me sì. C'è una parola che circola in questi giorni sui giornali americani, una parola tedesca, Dolchstoßlegende, che vuol dire pugnalata alla schiena.
0: Te l'ha tradotto tua suocera?
1: No. Sì, mia moglie. La pugnalata alla schiena è un concetto reso noto in Germania dopo la prima guerra mondiale. La teoria era che l'esercito tedesco eroico aveva vinto la guerra, ma i politici corrotti gli avevano dato una pugnalata alla schiena firmando la pace di Versailles. La stessa cosa dice Trump sostanzialmente agli americani: i nostri eroici soldati combattono in Iran ma vengono pugnalati alla schiena dagli europei pavidi e corrotti e avari. Ancora più grave è se questa coltellata alla schiena la danno agli amici di ieri, amicissimi come Giorgia Meloni. Di qui aggiungo io una controcoltellata, perché se tu, amico mio, mi accoltelli, a questo punto ti riaccoltello io, facendo un'intervista al bravo Compatangelo, per dire che mi fa pena, ripetendo il concetto più volte, e adesso facendo uscire tramite il fighissimo Rutte questa cosa che mette ovviamente in imbarazzo una Meloni che sta facendo vedere la schiena dritta contro Trump, e questo rivelerebbe che in realtà sotto sotto dava l'ok a tutti i voli.
0: Ma cosa c'è forse che noi non riusciamo a capire di questo deterioramento dei rapporti tra Trump e Meloni? Beh, sicuramente la questione delle basi, però appunto le basi sono state utilizzate come previsto dagli accordi NATO e come previsto anche dagli rapporti bilaterali tra Stati Uniti e Italia per un supporto logistico, quindi in realtà insomma, da questo punto di vista non gli è stato negato niente di quello che gli accordi prevedevano. È vero che Trump considerava Meloni, e quindi la delusione più cocente, perché Meloni era un'amica, un'alleata vera, anzi non un'alleata, lui ha detto una fan, e già questo ci fa capire che senso e concezione ha Trump degli alleati. Però mi chiedo, la questione Sigonella perché è arrivata dopo la difesa anche del Papa attaccato da Trump, dopo che è arrivato rispetto all'Italia che magheggia un po' sulle spese per la difesa, dopo forse la posizione anche rispetto alla Groenlandia, il sostegno da sempre solido nei confronti dell'Ucraina? Cioè è una sommatoria di cose oppure è stato proprio quell'episodio lì ultimo, Sigonella?
1: No, secondo hai ragione, te? Secondo me è una sommatoria di cose, in qualche modo una traiettoria inesorabile, perché è forse un errore di calcolo da parte di Meloni, che inizialmente ha detto: io condivido il mondo MAGA e repubblicano che dice che emigrazione è il tema numero uno, cioè lotta all'emigrazione, così come energia contro l'energia verde dell'Europa di Bruxelles. Però queste, che potevano essere due punti di incontro delle due agende politiche, poi hanno avuto una divergenza sempre maggiore, perché si dimostra che una internazionale sovranista non può esistere, perché ogni sovranista è sovranista a casa sua.
0: Certo.
1: Tanto che non solo Meloni, ma anche tutte le destre europee, compresa la destra estrema di AfD, ora sono antitrampiane, perché ognuno dice padrone a casa mia e non servo di un altro sovranista. Quindi in qualche modo è una traiettoria inesorabile che Meloni non poteva non compiere, perché deve difendere il suo paese, non quello americano, e quindi l'ha portata in un conflitto inesorabile con Trump.
0: Sei d'accordo con chi dice, beh, in fondo Trump ha fatto un favore a Meloni in senso elettorale, no? Vedendo che tra l'altro Trump ha sempre meno seguito e sostegno in Italia, poi c'è l'associazione Trump-Meloni e quindi in qualche modo così, alcuni dicono, come Trump ha fatto, ha pesato sul referendum costituzionale, poteva pesare, essere troppo ingombrante per le prossime urne, quindi il fatto che si discosti è una carta che Meloni con la sua schiena dritta può far valere. Che ne pensi? Ha più da perdere o da guadagnare Meloni in questo scostamento?
1: Il primo effetto della sua risposta netta, dura, secca, corretta, impeccabile è questo, cioè orgoglio nazionale italiano, bene ha fatto a rispondere a muso duro. Però è un effetto vanificato da quest'ultima coltellata, perché se chi fa il muso duro in realtà si rivela e sotto banco faceva partire tanti aerei a Trump senza dirlo agli italiani, beh, questo è un motivo di imbarazzo. Aggiungo un'altra cosa però, per riempire in una dimensione un po' più internazionale. Lo bravo compatangelo, che ricordiamo è corrispondente da New York e da Washington e ha collaborato anche a TV 2000 e collabora anche a TV 2000, mi diceva che quando lui ha chiesto al Dipartimento di Stato americano ma com'è questa storia degli aerei che partono, che e lui ha detto ma no, guarda che è normale, non solo l'Italia ma tantissimi paesi europei e medio orientali, noi siamo appoggiati a questi e quelli, loro ci fanno partire gli aerei ma poi ci dicono non preoccupatevi se voi pubblicamente leghiamo, perché le nostre opinioni pubbliche non ne vogliono sapere. E questo è da un quadro dell'ambiguità che però se viene scoperta è un problema.
0: Sì, però la politica, soprattutto quando si tratta di politica internazionale, naviga sempre, no? Sull'orlo, sul bordo dell'ambiguità, lo sappiamo, quindi non dovremmo essere stupiti da questo. Ma invece Trump, vediamo anche negli ultimi sondaggi negli Stati Uniti, non sta assolutamente risalendo, nonostante l'accordo raggiunto, per quanto fragile, con l'Iran. E quindi Trump ha scontentato un po' tutti, perché ha scontentato chi la guerra non la voleva, chi si è sentito deluso rispetto alle promesse elettorali di Trump di ritirarsi da diversi fronti internazionali, chi era indifferente rispetto a guerra sì, guerra no, però ovviamente non vuole pagare le implicazioni di guerra, inflazione e quant'altro, ma ha scontentato anche chi era guerrafondaio e soprattutto con questo accordo ha scontentato i neocon, perché subito l'hanno bollato come un accordo umiliante per gli Stati Uniti, quindi è riuscito veramente nel capolavoro di non far contento nessuno.
1: Hai fatto un'analisi perfetta, è esattamente così, è veramente un capolavoro, perché vabbè, che i democratici lo contestino e contestino tutta la guerra è normale,
0: certo.
1: Però che lo contestino i MAGA, cioè quelli che dicono tu ci hai promesso di non fare guerra e fai guerre, è comprensibile, ma lo contestano anche i neocon, cioè i falchi repubblicani che dicono devi finire il lavoro, hai lasciato lì un lavoro a metà strada, quindi non c'è una persona che non lo appoggi, se non chi? Se non quei repubblicani che temono di non essere ricandidati, e che lui minaccia, e quindi hanno fatto poche ore fa, sono tornati indietro sui voto in cui il Senato, con l'appoggio di alcune repubblicane, diceva non puoi dichiarare guerra senza l'appoggio del Parlamento, e hanno detto sì, si può, impauriti dopo una cena in cui li ha minacciati personalmente, e però era strada molto stretta quella che sta percorrendo.
0: Eh sì, tra l'altro poi le elezioni di medio termine si avvicinano e c'è anche chi dice che in realtà questo accordo così fragile è soltanto una sorta di pausa, di parentesi, perché come vada le mid term, sia che ne possa uscire in qualche modo consolidato rispetto ai numeri al Congresso, sia che invece possa anche perdere rovinosamente, in entrambi i casi non avrebbe più nulla da perdere e quindi potrebbe, come dire, lasciare, voler lasciare come sua eredità la trampiana maniera questo trionfo storico sull'Iran. Ti convince o neppure Trump potrebbe arrivare a tanto?
1: Ma mi convince nel senso che Trump, come tutti i presidenti al secondo mandato, ha un solo obiettivo: lasciare un posto nella storia. Quindi Trump vuole lasciare la sua faccia sulle banconote, sul nome dei ponti, sul nome degli aeroporti e sul nome delle paci. Finora non c'è riuscito, e però c'è una frase che lui continua a ripetere anche al G7, mi hanno detto che ripeteva: ho il terrore di finire come Hoover. Hoover è il presidente che rimase nella storia per il crack del 29. E quindi lui ha questa paura e per questo è costretto a fare la pace con l'Iran, perché teme che uno stato di guerra provochi il blocco di Hormuz e una crisi mondiale e anche a Wall Street. Quindi questa è la sua angoscia.
0: E in tutto questo come si configura il rapporto Trump-Netanyahu? Perché è vero che Trump, in telefonate che è evidente dall'amministrazione si è voluto rendere pubbliche, ha trattato anche a male parole Netanyahu, e sicuramente Trump si rende conto anche di essere stato forse ingannato in qualche modo, no? Da uno scenario che da Mossad e Tel Aviv gli era stato prospettato rispetto all'Iran, non ponendosi la domanda se per 40 anni nessun presidente americano ha mosso guerra all'Iran, forse un motivo ci sarà. Però anche qua, fino a che punto potrebbe arrivare la frizione con Netanyahu?
1: È una frizione che inizialmente io pensavo e ho detto anche che era un gioco delle parti, ma in realtà ora sta diventando profonda e reale. Anche qui su spinta del movimento MAGA, che ha suoi componenti interni anche apertamente antisemite e che comunque dicono basta perdere soldati, vite americane e denaro per la guerra israeliana, quindi andiamocene via, non diamo più soldi, dividiamo le nostre sorti da quelle di Netanyahu. E addirittura ci sono dei contatti tra l'amministrazione americana e l'opposizione israeliana. Secondo me questo fa pensare che un cambio alle prossime elezioni, che sono imminenti a ottobre in Israele, potrebbe avvenire anche su spinta americana per dividere le sorti dei due paesi in maniera non totale ma più avanzata, più netta rispetto al passato.
0: Ma qualcosa sta succedendo anche a livello proprio di società statunitense, no? Nei confronti di Israele, che è stato anche ovviamente poi preso e strumentalizzato da alcuni gruppi antisemiti, cioè il consenso nei confronti di Israele si sta riducendo in modo importante. Tra l'altro, e ieri era questa, paradossalmente è interessante notare come ieri mattina l'apertura dei siti di, non so, da Times of Israel a Haaretz, a Yedioth Ahronot, fosse la vittoria dei candidati di estrema sinistra anti-israeliani, candidati di Mamdani, il sindaco di New York, alle primarie, no, newyorkesi.
1: Questo è un capolavoro al contrario di Netanyahu, cioè avere fatto gettato nel mondo l'immagine di Israele in tutto il mondo alle ortiche. Il fatto che a New York, anche a me ha molto colpito questo dato, cioè che vincano dei candidati in distretti a forte componente ebraica, New York è una città con una fortissima componente ebraica, vincano dei candidati che dicono Free Palestine e no al genocidio, è qualcosa che colpisce l'elettore medio e colpisce anche gli amici di Israele come me. Però questo è frutto della politica di Netanyahu. Questo dentro i repubblicani ormai cresce l'antisemitismo, dentro i democratici cala il tradizionale appoggio alle politiche di Israele, e questo è purtroppo solo il frutto avvelenato della politica che non ha una strategia di lungo termine di Netanyahu, se non quella di combattere, vincere e mantenere il potere.
0: Invece c'è un altro elemento, volendo guardare oltre Trump, no? Vediamo che Trump non ha interesse, anzi in qualche modo ostacola qualsiasi possibilità di costruire una sorta di delfinato, cioè chi sarà l'erede prescelto di Trump. E ovviamente si guarda Rubio e Vance, e sembra che Trump si diverta quasi a metterli in contrapposizione, così che in qualche modo vengano annullati, ogni tanto favorendo uno, favorendo l'altro, oppure anche in occasione ufficiale, è successo anche al G7, che vada a fare un piccolo sondaggio, no? Ma secondo te chi è meglio, Vance o Rubio, va a dire in giro il presidente americano? E vediamo che anche rispetto alla guerra c'è veramente un gioco di pesi e contrappesi nella presenza e nell'assenza dei due.
1: Allora, la realtà è che Trump ha un solo candidato in testa, se stesso, è solo interessato a se stesso e odia chiunque altro voglia scendere sulla sua sedia. E c'è una battuta che circola a Washington in questi mesi, è che non sono né Vance né Rubio il candidato preferito di Trump, ma suo figlio Donald Trump, perché non è uno scherzo, perché Trump vede la sua presidenza come una monarchia, e quindi come una monarchia ereditaria,
0: è una successione dinastica,
1: dinastica, esattamente. D'altronde non dimentichiamo che c'è quando sulla questione Groenlandia lui a un certo punto disse: beh, avremo una soluzione che mette tutti d'accordo, mio figlio, il più piccolo Barron, può sposare la figlia della regina di Marta, no, in eredità la Groenlandia.
0: Siamo medioevo puro. Sì. Questo è interessante, me l'ero assolutamente persa. E invece, continuando a navigare tra amici e nemici, o amici che diventano nemici, vediamo che da parte della Russia, di Putin, del Cremlino, ultime anche le dichiarazioni di Lavrov, c'è molta irritazione nei confronti di Trump. E io ti chiedo, cosa sta succedendo? Trump è troppo distratto dal Medio Oriente, oppure, guardando proprio le note caratteriali di Trump, vedendo un Zelensky a cui aveva più volte rinfacciato bruscamente di non avere le carte, lo vede adesso come vincente e Putin come perdente, quindi nel suo borsino azionario vale meno Putin, in qualche modo lo ha deluso, lui con i non vincenti neppure ci si vuole mettere o accostare?
1: Sono d'accordo esattamente con la tesi che c'è nella tua domanda, e cioè Trump ama chi vince e chi è forte, quindi nel momento in cui ricomincia a far levare la testa a Zelensky, che prima disprezzava, gli è simpatico. E aggiungo un'altra cosa, che c'è un'analisi del Wall Street Journal di qualche settimana fa che diceva: attenzione, siccome l'unica cosa a cui tiene Trump a rimanere nella storia come quello che ha fatto le paci e non c'è mai riuscito, se lui vede che in questo momento per la debolezza di Putin può consentire che Mosca sia costretta a una pace, a quel punto non ha scrupoli a scaricare il suo vecchio amico Putin e a costringerlo alla pace. Gli ci vorrebbe proprio dare un po' più di armi a Zelensky e qualche sanzione a Putin. D'altronde Bernard Lévy diceva, ha scritto su Le Point, che qualunque alleato di Trump conosce alla fine alleanza e umiliazione. Lo hanno sperimentato tutti, potrebbe sperimentarlo anche Putin.
0: Ma secondo te, ormai la conoscenza da più di un anno di questa nuova amministrazione Trump ha maturato nell'Europa, ma veramente, al di là delle dichiarazioni, al di là in qualche modo anche di aprire a programmi autonomi di difesa, un atteggiamento diverso, cioè la consapevolezza che qualcosa negli Stati Uniti è cambiato al di là di Trump, che quindi non basta aspettare che passi a nottata, mettere qualche toppa e attendere che l'amministrazione Trump finisca?
1: Questo credo che sia inesorabile, perché al di là delle mattane di Trump, il processo di separazione degli Stati Uniti dall'Europa come garanzie di difesa e supporto viene da lontano, era cominciato addirittura con Clinton, poi proseguito con Obama per arrivare. Quindi in qualche modo è obbligato, però siamo nel frangente di una crisi economica difficile, e quindi per le opinioni pubbliche europee è difficile pensare che bisogna spendere per una difesa comune che prima o ieri ci garantivano gli Stati Uniti in un momento in cui ci sono problemi economici per tutto il resto. Quindi è veramente un momento molto difficile in cui le classi politiche europee, ahimè, non mi sembrano attrezzate a questo salto di qualità a cui sarebbero costrette.
0: Sarà un momento della verità ormai prossimo, 4-7 luglio, il vertice di Ankara, dove Trump nelle scorse ore ha detto: sarò presente, ma per rispetto, amicizia e stima, solo nei confronti di Erdogan. Quindi è già questo l'approccio di arrivo.
1: Effettivamente sarà un momento difficile, perché Trump si prepara a trattare tutti a pesci in faccia, lo ha detto chiaramente: vado solo per Erdogan, tutti gli altri, Germania, Italia, Francia, mi hanno deluso, mi hanno tradito, e quindi quando vedrà che le spese militari non sono al 5% immediato come lui vorrebbe, sicuramente non la prenderà bene. Ne uscirà trionfante Erdogan, e secondo me ne usciranno trionfanti appunto quelle potenze intermedie come l'Arabia Saudita, la Turchia, il Pakistan, che in questo momento stanno emergendo come garanti militari di molti scacchieri, a partire dal Medio Oriente, dai quali l'America deve ritirarsi e in cui l'Europa è totalmente assente.
0: Ma la tua America, mi permette di dire la tua America, perché tu ci hai vissuto e sei legatissimo all'America, quanto la vedi cambiata e quanto la vedi borderline ormai oltre lo steccato, quindi indietro non si torna?
1: Effettivamente col pianto nel cuore che vedo un'America molto separata, con un Atlantico più largo, potremmo dire, rispetto ai suoi legami storici. Io credo e spero, perché siccome ho fiducia nella democrazia americana, che questa parentesi passi, come sono passate, lo dico nel mio libro, lo scrivo nel mio libro, tanti momenti drammatici, autarchici dell'America, che poi hanno dato poi vita a stagione di diritti e di rinascita. Però il rapporto con l'Europa finisce anche perché la classe dirigente non è più fatta di emigrati europei fuggiti dall'Europa, ma in gran parte da persone venute da altri paesi, dal Sudafrica come Musk, dall'Asia, dal Sud America, dai paesi musulmani come Mandami. Quindi è effettivamente cambiato proprio la composizione etnica e culturale di un'America che è un po' meno europea rispetto a ieri, e l'Europa, ahimè, è un po' più sola, è un po' più lontana.
0: Grazie sempre Antonio Di Bella, buona giornata Antonio.
1: Grazie a te Chiara, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Antonio Di Bella, giornalista, già direttore Rai, corrispondente agli Stati Uniti, conduce su TV2000 Di Bella sul 28, vi ricordo per Solferino il recente Gli Zar della Casa Bianca e poi il precedente L'Impero in bilico, l'America al bivio tra crisi e riscossa. A tra poco.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: Allora, in questi giorni, guardando, seguendo la traduzione in legge che è venuta l'altro giorno alla Camera, il testo passa al Senato del piano casa, sappiamo, abbiamo parlato anche noi di questa nuova figura che viene introdotta, quella del... poi banalmente è stata restituita come commissario alle case popolari, è il commissario straordinario alla realizzazione dell'edilizia popolare, all'attuazione del programma, e quindi comunque un altro commissario straordinario. E c'è chi perfidamente ne ha contati attualmente 128 in Italia di commissari straordinari. Guardi, c'è di tutto, dal commissario straordinario al restauro del carcere borbonico a Ventotene, al commissario straordinario per i granchi blu, a quello, vabbè, della bonifica dell'Ilva, del ponte sul fiume Magra. Insomma, la domanda che ci poniamo è se a livello di amministrazione della cosa pubblica abbiamo un po' la consapevolezza di cosa è e deve essere considerato straordinario, di cosa deve essere considerato ordinario e di cosa deve essere considerato strategico, e quindi non straordinario, ma un percorso di strategia bene paese. Allora, cerchiamo di fare una riflessione. Buongiorno, bentornato Antonio Mastrapasqua, dirigente pubblico, storico, presidente dell'INPS, conosce molto bene la macchina dell'amministrazione pubblica. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: 128 sono tanti, soprattutto quando poi vediamo commissari straordinari per questioni, finalità che proprio straordinarie non è che sembrino tanto.
1: Guardi, io non so se tutti sanno quello che io ho vissuto, ovvero io nel momento in cui ho fatto un'esperienza di consigliere di amministrazione dell'INPS, quando il governo mi ha chiamato a ricoprire la carica di presidente, chiesi al governo in carica, e poi se ne sono succeduti tantissimi successivamente, di essere il commissario straordinario del consiglio di amministrazione e per un breve periodo anche del CIV.
0: Eccoci.
1: Quindi diciamo che quale domanda poteva essere meglio rivolta se non al sottoscritto? Perché? Perché nel momento in cui avevo vissuto un'esperienza sicuramente bella con i colleghi, quant'altro, gli obiettivi che si era dato il governo e anche i successivi di realizzazione dall'integrazione di tutti gli enti previdenziali a un efficientamento, comunque a una rivoluzione dentro l'istituto, non poteva passare attraverso una fase vogliamo dire più democratica o comunque più lenta nelle decisioni, e quindi io chiesi e ottenni. In un certo periodo addirittura ho anche esagerato, perché come commissario del consiglio mi proponevo il bilancio, lo approvavo come presidente, lo passavo al CIV, che è il consiglio di edilizia e vigilanza, da me commissariato, che lo valutava giusto e lo rimandava a me come promulgatore. Quindi,
0: cioè,
1: diciamo
0: tutto
1: che,
0: questo è realtà, è storia vissuta.
1: Questa è storia vissuta. No, allora, pro e contro. Pro. In pochi anni si è fatto quello che non si era fatto in 40 anni, l'istituto è tornato inutile, si è fatta una rivoluzione organizzativa, si è fatta una rivoluzione di aggregazione di tutti gli enti previdenziali pubblici che non era mai stato possibile, chiuso 1.000.000 di metri quadri di sedi, fatto certificati online medici, fatte cose che nel dibattito, ripeto, da rispettare democratico, sono un po' più difficili. Dall'altra però, finita questa fase, ovviamente poi è tornato il Consiglio con le sue ovviamente peculiarità positive e anche con quelle negative di dibattito e quant'altro. Allora, io credo di incarnare una persona che adesso se ne saranno anche altri, comunque l'ha vissuta, e poi commissariare l'INPS, sì, che è l'ente più grande d'Europa. Beh, non è proprio come commissariare il torrente per fare gli argini.
0: No, certo,
1: allora, qual è il problema secondo me? Io avevo uno scopo, avevo dichiarato al governo degli obiettivi e ai governi degli obiettivi, li ho raggiunti, e quindi successivamente, giustamente, l'ente è tornato ad essere amministrato. Poteva essere fatto diversamente? Forse sì, bisognava mettere mano alla legge istitutiva dell'INPS che governa molte scelte di funzionamento. Però fare una legge non è semplice. Allora, qual è la lettura che uno dà? Si deve, ahimè, forse 128 si è un po' esagerato, creare dei commissari straordinari per opere alcune volte anche ridicole, perché purtroppo non la burocrazia, io difendo i burocrati, ma le leggi che sottostanno a tutta l'attività burocratica non consentono di prendere decisioni rapide nei tempi voluti.
0: Certo.
1: Allora che cosa diventa il commissario? La foglia di fico, tolta diciamo esperienze invece necessarie, ponte Morandi e quant'altro, ma quando poi tu devi fare delle opere ordinarie attraverso dei commissari straordinari che diventano, proprio per il termine straordinario, non sono la persona, perché io non so, no, sarei straordinarissimo, io non lo sono, ma i poteri che uno riesce a esercitare rispetto a quelli che ordinariamente si possono fare, beh, a questo punto che cosa manca dopo questo titolo, virgola, ok, ma dopo una stagione straordinaria c'è qualcuno che mette mano al funzionamento ordinario dello Stato e dice: ma se io non riesco a fare neanche il museo, neanche la strada, c'è qualcosa da cambiare? E lì torni in Parlamento, torni nel Consiglio dell'Inps, torni nel Consiglio provinciale dove si deve fare una strada,
0: certo,
1: che unisce due comuni e litigano, allora si dice: senti, è meglio fare il commissario, e poi se mi nomino un amico è ancora meglio, perché quello c'ha talmente tanti poteri che è anche un po' meno controllato, forse, e non metto mai mano all'architettura dello Stato e della pubblica amministrazione, della burocrazia, che invece andrebbe riformata. Ma perché Morandi sì e un altro no?
0: Ma infatti la questione è questa, cioè se io una volta che devo essere efficace rispetto al risultato che devo conseguire e non in tempi biblici, ricorro al commissario straordinario, significa che c'è qualcosa nell'ordinario che non funziona, perché
1: la
0: non
1: sconfitta.
0: Mi perché io sono d'accordo con lei,
1: il commissario straordinario è la sconfitta dell'ordinario, della gestione ordinata ed ordinaria di uno Stato. Allora quello che manca sempre è qualcuno che poi dice: ok, c'era un emergenza e nell'emergenza gli italiani sono i migliori del mondo ed è riconosciuto, ma finita l'emergenza,
0: esatto,
1: sempre, vediamo le Olimpiadi, ancora devono finire i lavori dei mondiali di 2001, quindi, però
0: sì,
1: va bene, questo sono episodi, però dico, finita l'emergenza, chi si siede al tavolo e ridisegna le regole, forse togliendo un po' di potere interdittivo, dilatorio, interlocutorio eccessivo, per far sì che poi il bene va a vantaggio del cittadino, non degli enti burocratici che lo ostacolano.
0: Certo.
1: Nessuno, perché non è facile, perché troppa gente, troppe forze, troppi interessi, e poi si accantona e si finisce ad avere 128 commissari ridicolmente, non per le persone ma anche per i ruoli. Cioè io non farei mai il commissario di quelle cose che hanno nominato lei prima, perché mi vergognerei, cioè direi che andiamo in Parlamento e si fanno decreti per tutto, eccessivamente per tutto. Nonostante quello che dice la Costituzione, il governo lo promuove, il Presidente della Repubblica firma tutto, ovviamente con il grande rispetto del Presidente della Repubblica, ma anche quello che non è né necessario né urgente. Mettere lì dentro, no, perché sono di ordinamento. E allora bisogna capire, allora andremo avanti con i commissari, ma la vita ordinaria delle persone non va avanti, perché poi il commissario è una persona, ma cosa interessa l'opera o la realizzazione che deve fare interessa ai cittadini, e a loro non pensa nessuno, perché poi decadono, fanno, è un balletto strano e che poi
0: non
1: apre il dibattito. Il dibattito vero è come si cambia la forma Stato. Con le leggi, non cambiando i burocrati, cambiando le leggi che il burocrate deve applicare a tutti i costi.
0: No, ma tra l'altro vorrei tornare a un passaggio delle sue parole, quando ha detto che la burocrazia è una cosa bella. Lo è assolutamente, perché in realtà la burocrazia è stabilire le regole, i parametri, i paletti anche del funzionamento della macchina, e deve essere elemento di certezza e affidabilità per tutti noi. Invece abbiamo ormai l'accezione di burocrazia in senso negativo.

0: è correttissimo. Allora, secondo me c'è un bisogno di definizione dei ruoli. Allora, il Parlamento e la politica deve fare le regole. La burocrazia le deve attuare, e mai che la politica voglia diventare burocrate, né mai che il burocrate voglia diventare politico. Invece oramai questo qui non si capisce più. La politica fa leggi incomprensibili per loro stessi, ma non è difficile immaginarlo, ma incomprensibile per chi li deve applicare. Il burocrate si sente oramai legittimato da un potere che è ultroneo rispetto a quello che invece stabilisce la legge. E quindi poi alla fine che cos'è? C'è una paralisi dello Stato. Tu fai pessime leggi che non hanno niente a che fare con la realtà, dice, ma le leggi le aiutano i burocrati. Beh, se tu fai il ministro, leggitele pure, no?
1: Per esempio.
0: No, ma io dico, io avrò una vecchia cultura, ma prima nei gabinetti dei ministri sedevano, no, Reviglio, Tremonti, Brunetta, adesso social media manager, responsabile di Instagram e di Twitter. Allora le leggi escono con Instagram e Twitter. Cioè, i gabinetti del ministro erano cose vere, serie, ti sedevi, io ho avuto questa fortuna, e ti tremavano le gambe, e adesso si fanno selfie, no? E si capisce qual è il trend. Allora dico, se la produzione legislativa, che non è solo la legge in Parlamento, sono le circolari attuative, c'è tutto un mondo che dipende dal ministero, inteso come ministro, il suo staff, il sottosegretario, il gabinetto, e il burocrate deve lavorare. Se lì fanno i social media manager, il burocrate che si trasforma in quello che si mette a fare anche un po' di politica usando le norme e quant'altro, non fa uscire le circolari. Ma quando mai uno non fa uscire la circolare? Se tu sei un ministro, ma non c'era bisogno di fare il commissario straordinario. I miei dovevano fare quello che io dicevo di fare, e io me ne assumevo pienamente la responsabilità. Certo, se girondolo a fare il politico, a fare le sagre di paese, è chiaro che non ho molto tempo di stare in ministero. Il ministero, come l'INPS, sono macchine infernali, dove non ti fanno toccare palla se non sai giocare a pallone, ecco.
1: Ma veramente? Cioè, è così serrata la dinamica per arrivare a riuscire a fare il tuo lavoro? A riuscire a fare quello che devi fare? Cioè, devi imporre.
0: Sa che c'è, lei arriva in un posto e trova migliaia di persone che stanno lì da 20 anni, fanno vita, morte e miracoli di tutto. Tu non sai neanche qual è il bottone dell'ascensore. Però il giorno dopo devi comandare, e allora chi ti metti vicino? No? Che competenze hai? Non è vero che il medico fa il ministro della salute e il costruttore fa il ministro dei lavori pubblici.
1: Certo.
0: Ma le competenze politiche di capire, ti metti intorno a delle persone capaci, diventi leader e devi essere riconosciuto dalla macchina burocratica amministrativa. Se non ti riconoscono, non fanno quello che gli pare. È un'attività vera. Cioè, mi permetto di dire, prima, quando si faceva il ministro, il sottosegretario, veniva a valle di un percorso di ultradecennale di capacità di interlocuzione sia nel mondo politico ma soprattutto nel mondo amministrativo e burocratico. Oggi si fa i ministri, se il giorno prima stavi ancora al mare, ma come fai? Io non lo farei mai. No, ma come fai a fare il ministro, a fare l'assessore regionale, a fare il sindaco, se prima hai fatto nulla che è inerente a quella materia? Ma lei si farebbe operare? È una battuta che dice da un chirurgo che non ha mai preso un bisturi in mano. Non lo farebbe? Allora perché dovrei farmi condurre la macchina dello Stato? Tutti quanti se la prendono col burocrate. Sono d'accordo con Sabino Cassese che dice la responsabilità è dei vertici. Il vertice è lì politico, non è vero che il vertice è il vertice amministrativo. Se sei un politico li sai trasferire, li sai spostare e sai fare quello che vuoi. Se sei un ministro che è appeso nel proprio ministero, io non so degli attuali ma anche dei passati ministri quanti hanno peso nel proprio ministero, e quindi poi a cascata prima veniva premiata la lealtà, oggi viene premiata la fedeltà. Sono due concetti diversi.
1: Assolutamente diversi.
0: Sono concetti totalmente diversi. E allora a questo punto, se io premio la fedeltà per nominare un ministro, il ministro premia la fedeltà per nominare il capo di gabinetto, che premia la fedeltà per nominare il direttore generale, e giù dicendo. Allora il burocrate dice, devo essere bravo o devo essere fedele? Attenzione. Allora ti conviene essere fedele, perché se faccio il fedele passo da vice capo ufficio a capo ufficio, da vice direttore a direttore, e questo di fatto svilisce tutta la struttura burocratica amministrativa del paese, ma cominciando da chi ha nominato il ministro all'uscita del ministero. Quindi un fatto anche culturale.

0: Mi piace che dovevamo parlare dei gruppi stari.
1: No, ma guardi, è assolutamente però... interessante, perché ci porta dentro gli ingranaggi della macchina, che sono, diciamo, circuiti misteriosi per i più.
0: Ma glielo dico a tal punto che lei avrà visto sicuramente che ci stanno anche gli stessi commissari con pieni poteri, pieni potenziali, che non sono capaci di fare quello per cui
1: sì,
0: hanno delle leggi speciali. Perché? Perché seppure lì nomini il tuo amico che non ha mai amministrato nulla, lo sai, commissario straordinario per la Ionica, ma come fa? Ma dove va? Non sa manco dove sta l'indirizzo.
1: No, certo.
0: Cioè, quindi non è che se tu diventi straordinario, cioè, lo sei di nome e di fatto, lo sei di nome. No, ma di fatto, ma poi se sei commissario straordinario vuol dire che devi attuare delle leggi speciali interloquendo con degli enti ai quali tu dai ordini. Lo farebbe chiunque, no? Io no, certo. Non lo accetterei per cose che non sono capace di fare. E quindi questa è sempre la, no? Fedeltà, metto il mio uomo, metto il mio amico, quello che mi ha portato i voti, e poi manco i commissari straordinari fanno gli straordinari.
1: È veramente uno schiaffo di realtà quello che ci arriva, però benefico, assolutamente salutare quello che ci arriva da Antonio Mastrapasqua, che ringrazio. Prevediamo una seconda puntata, Mastrapasqua.
0: Assolutamente, ma facciamo proprio una serie.
1: È una serie, sì. Serve, esatto. Netflix a confronto. Grazie, Antonio Mastrapasqua. Grazie, veramente storico,
0: grazie
1: presidente dell'INPS. Anzi, abbiamo conosciuto anche passaggi molto interessanti della sua vita. Tra pochissimo ritroviamo la nostra Alessandra Servidori.

0: sono i giorni dell'esame di maturità e poi dopo la maturità per molti dei nostri fanciulli e fanciulle si apriranno le porte dell'università con tutte le scelte che per alcuni non sono ancora perfezionate, per altri invece sì. E la domanda che ci poniamo, a cui ci aiuta soltanto in parte a dare risposta anche ai recenti dati pubblicati da Alma Laurea, è: una volta l'università rappresentava veramente un momento di svolta, soprattutto per quello che si chiamava, perché ormai insomma non viene nemmeno più utilizzata questa locuzione, l'ascensore sociale. E quindi l'università oggi continua a garantire questo ascensore sociale, cioè se i miei genitori non hanno fatto l'università, il fatto che io l'abbia fatta mi innalza da un punto di vista di reddito, di posizione rispetto a quello di provenienza? La risposta è sì, no, oppure dipende, cioè dipende proprio dal tipo di percorso universitario che decido di intraprendere. E di questo vogliamo parlare. Vi eravate preoccupati martedì, ma ve l'avevo detto, era soltanto uno spostamento di giornata, perché ritroviamo oggi Alessandra Servidori, economista, esperta di diritto del lavoro, ha fondato Tutta per l'Italia ed è membro del CIDU, il Comitato Interministeriale Diritti Umani. Alessandra, me li ha fatti preoccupare i suoi fan. Io l'ho detto, guardate, sta bene.
1: Ho fatto la nonna. Ho dovuto portarlo da un medico, quindi prima viene.
0: E ci mancherebbe. Dire,
1: la salute dei miei bambini, dei miei piccolini, dei miei nipotini.
0: Beh, quindi vi fidate, donne... ve l'avevo detto, sta bene, abbiamo dovuto spostare semplicemente il giorno per motivi, incombenze familiari.
1: Che carina, Chiara, che lei.
0: No, guardi, sono gli ascoltatori che mi chiedevano, ma veramente? Ho detto, sì, veramente, non si fidavano di me i miei ascoltatori. Questa cosa, vabbè, con grande piacere comunque la nostra Alessandra Servidori ci accompagna sempre, non ci tradisce mai. Alessandra, allora l'università mi garantisce ancora l'ascensore sociale? Sì, no, dipende.
1: Dipende, perché noi avevamo, diciamo, con i dati proprio di Alma Laurea, che sono straordinari tutti
0: sempre,
1: gli anni,
0: sì.
1: Storici, quindi è salita sicuramente la quota. Diciamo dei laureati, no? Però quella con almeno un genitore laureato, ma i figli di operai e impiegati esecutivi restano indietro, specie nei corsi a ciclo unico. Quindi diciamo, ecco, che la trasmissione del privilegio non è uniforme, no? Tra i diversi percorsi di studio che abbiamo adesso. Quindi abbiamo i laureati della triennale, no? Con la quota, con almeno un genitore, che è comunque del 32,4%, tra, sì, i magistrali biennali. Quindi è chiaro che il percorso, no, del, diciamo, di laurea, cioè la triennale e la magistrale, che sono altri due anni, sale al 35%, però sale anche quello che sono quelli che si laureano appunto con le magistrali, come medicina, giurisprudenza, veterinaria, architettura, scienza della formazione, che si alza parecchio al 46,3%, e anche molto nel gruppo medico e farmaceutico, che arriva addirittura al 55,1%. Quindi sì, ma sempre il dato fondamentale, e questa graduatoria racconta ancora una selezione sociale molto progressiva. Si accede ai corsi più lunghi e prestigiosi, spesso a numero chiuso, non solo per merito scolastico, ma anche perché solo le famiglie con risorse economiche e culturali possono sostenere i figli in percorsi quinquennali o sessennali, perché sappiamo che medicina, come tutte le scientifiche, sono parecchie. Quindi rinviano l'ingresso al lavoro, e quindi sono le famiglie che mantengono questi ragazzi per poter far finire il ciclo di studi, e quindi sono famiglie benestanti, diciamo così, ecco, cioè benestanti, insomma, diciamo normale. Poi ci sono le famiglie che hanno ovviamente un reddito molto più alto, sì, e invece abbiamo poi purtroppo ancora delle famiglie, e i dati di Alma Laurea ce lo dicono, che il diritto di giovani di frequentare l'università è ancora troppo parziale, per cui è chiaro che noi abbiamo sempre il magnifico, la magnifica cattedrale della Costituzione, che è l'articolo 34, che ci dice che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Devo dire la verità che la ministra Bernini si è molto molto spesa per avere molte diciamo borse di studio, no? Quindi sì. Però ci vogliono ancora di più borse, ancora più residenze per i ragazzi, ancora più servizi. E ha ragione Maestra Pasqua, che conosco bene, che saluto attraverso di lei. Ha ragione, abbiamo una burocrazia che ci massacra, degli investimenti strutturali su risorse nell'istruzione dell'università italiana che sarebbero già pronti, però c'è una burocrazia spaventosa per cui perché bisogna passare attraverso dei passaggi, come posso dire, complicatissimi, e quindi abbiamo una macchina che riproduce la mancanza di arrivare per i ragazzi anziché ridurre le disuguaglianze, capito? Quindi
0: funziona al contrario.
1: Quindi devo dire la verità che Valditara ha fatto un passo notevole, perché ha unificato, e lo vediamo anche dai ragazzi che escono dalla maturità in questi giorni, che sono soddisfatti per esempio dello scritto e dell'orale, cioè perché hanno messo anche la possibilità nell'orale di raccontare il loro percorso di studi, quindi sì. Vede che qualcosa sta cambiando piano piano, sì. Però diciamo che quindi unificando, non più facendo diciamo i percorso superiore staccato dalle medie, ma si fa le medie e poi si fa il corso superiore, cioè quindi ci fanno 5 anni tutti collegati, e quindi tu hai più tempo per capire cosa vuoi fare da grande.
0: Ma infatti,
1: se potrai farlo.
0: Sì, questo certo. Se ovviamente resta.
1: Sì, questo se. Quindi cosa ha fatto la ministra Bernini? Ha investito molto nella cibersicurezza, no? L'abbiamo visto anche l'altro giorno, che ha inaugurato una macchina infernale che coinvolge tutti gli atenei, tutti i vari gli istituti scolastici, cioè sono tutti praticamente istituti superiori, no? Istituti musicali eccetera, attraverso l'Agenzia Nazionale della Cibersicurezza,
0: sì?
1: Per percorsi comuni di crescita, cioè insieme MUR e MIUR, e secondo me questo è una saggia decisione, quella di lavorare insieme, perché effettivamente bisogna investire nelle competenze, nella ricerca. Bernini lavora molto con le alleanze internazionali, molto, moltissimo, infatti è sempre lì che firma protocolli, perché investire nella collaborazione tra istituzioni e nell'accompagnamento, come diceva appunto anche Maestra Pasqua, di nuovi adempimenti normativi, no?
0: Certo.
1: Che sono i pilastri della formazione, dell'istruzione, della macchina della pubblica amministrazione, e soprattutto nel cibersapere, che poi adesso ci dedicheremo anche magari un giorno a questi infernali slogan che però dietro nascondono macchine da guerra che devono collaborare per una prospettiva concreta per le nuove generazioni. Quindi noi abbiamo ancora tempo per proseguire virtuosamente su questa alleanza virtuosa, e quindi bisogna sostenerle, insomma, non bruciare le fotografie dei ministri,
0: questo è assolutamente inaccettabile,
1: processo.
0: Certo,
1: cioè,
0: certo.
1: Veramente io mi chiedo per quale ragione non si capisce anche che i percorsi tecnici professionali che avevano un muro prima, no? Che li separava dai licei, no? E apre una novità che ai giovani fa vedere una visione, una cultura dell'apprendimento,
0: infatti,
1: nel nuovo mercato del lavoro.
0: Ma assolutamente, assolutamente. No, no, è un'occasione in più, non toglie niente poi a chi invece opera da altre scelte.
1: Anzi,
0: appunto, è un'occasione,
1: anzi,
0: un'opzione in più.
1: Certo, certo. Quindi, no, insomma, qualche buona notizia
0: arriva, meno male.
1: Arriva.
0: Teniamocela,
1: quindi...
0: teniamocela stretta, perché ce n'è un grande bisogno.
1: Grande bisogno, sì,
0: grazie.
1: Perché bisogna essere lucidamente consapevoli, punto.
0: Punto. Consapevoli, punto, mi piace tantissimo. Grazie Alessandra Servidori.
1: Grazie a voi.
0: La ritroviamo con la settimana prossima, e quindi abbiamo fatto contento e tranquillizzato anche i suoi fan, che lei ormai da noi al fan club.
1: Ma guardi, che dolcezza, è una bella notizia, guardi, in questo mondo così barbarico, questo
0: fanno bene.
1: È una cosa.
0: Beh, mi fa piacere. Grazie ancora, grazie, Alessandra Servidori, e grazie a voi per l'ascolto.
2: Buongiorno in Blu 2000. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio.
6: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
8: Un nuovo inizio per tutti noi.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
10: TV 2000, dalla parte giusta.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Decine le vittime del terremoto in Venezuela, un primo bilancio destinato purtroppo a salire, mostra già la gravità dopo le due scosse che nella notte italiana hanno devastato il paese provocando il crollo di centinaia di edifici. È stato dichiarato lo stato d'emergenza all'epicentro, registrato a una ventina di chilometri dalla città costiera de Yumaré. La terra ha tremato in gran parte del paese nella vicina Colombia, mentre è rientrato l'allarme. Tsunami, panico, caos per le strade, chiuso l'aeroporto internazionale La Guaira, lo stato più colpito. Decine dunque le vittime del terremoto, un primo bilancio, come abbiamo visto, mostra la gravità della situazione. L'Italia ha subito offerto il suo appoggio, il ministro degli esteri Tajani ha sentito la presidente del Venezuela e anche il nostro ambasciatore in Venezuela ha fatto un primo giro d'orizzonte per capire se ci sono, al momento no, delle vittime tra i molti italiani che vivono nel paese. È un terremoto di magnitudo 7.2 ha colpito nella mattinata parte del nord del Giappone, provocando la sospensione temporanea dei treni ad alta velocità e la chiusura di decine di istituti scolastici. In questo caso non si segnalano però fortunatamente problemi alle persone. Non si placano le polemiche dopo le parole del segretario della NATO Rutte, che in una intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione in Iran. Il Ministero della Difesa ha chiarito: è un messaggio fallace, sono stati autorizzati soltanto voli tecnici come da accordi. Le opposizioni però chiedono alla premier Giorgia Meloni di riferire in aula. Il capo del governo oggi sarà a Berlino per il vertice con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia, firmato all'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma. Per la prima volta il trattato che mette insieme i responsabili delle religioni presenti nel nostro paese. Un patto comune, il documento, la via italiana del dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale, intende dare continuità e forma pubblica a un percorso che è stato avviato 3 anni fa nell'ambito del cammino sinodale delle chiese in Italia. È tutto, torniamo alle 11.
2: Previsioni meteorologiche, 25 giugno 2026. Cielo sereno al mattino con minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio nuvole sparse in sviluppo sulle zone interne, ma difficilmente con precipitazioni se non in forma piuttosto isolata, stabile e sereno in serata. Venti deboli di grecale. Massime in lieve aumento intorno ai 35 Ghimud e 36. Affidabilità alta.
3: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Lorenzo te dice.
4: Disco incontri in blu della settimana.
5: Salita del vuelo con destino alla

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio. La voce di chi vive il territorio.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in

0: ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue plasma con Avis Toscana.
2: Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate con Andrea Collalto.

Ci sono canzoni che raccontano perfettamente le notti d'estate. Con Felicità Puttana i dei giornalisti riportano in auge le sonorità pop anni 80 e conquistano il pubblico più giovane. Il brano ha contribuito a lanciare in modo definitivo il gruppo verso grande successo nazionale. E allora arrivano dei giornalisti, Felicità Puttana.

0: siamo qua io e Paolo Cevoli
1: e la Claudia Penoni
0: a dire che riso fa buon sangue.
1: Io cadevo,
0: il riso
1: fa buon sangue, sapevo del vino però meno. Riso fa buon sangue, il sangue bisogna donarlo.
0: Il sangue bisogna darlo via.
1: Darlo via perché può servire. Capita che una roba che non ti aspetti, devi darlo via. Magari te ne serve.
0: E invece,
1: se tu l'hai dato via prima, poi lo ritrovi.
0: Il riso.
1: Anche il sangue. Quindi diciamo che se lo dai e fai bene.
0: Riso al sangue sarebbe.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
3: Adesso abbassiamo un po' il ritmo. Nel 1994 Andrea Bocelli vince il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con Il mare calmo della sera. Una canzone elegante che segna l'inizio di una carriera internazionale straordinaria. Il titolo è diventato uno dei più celebri riferimenti al mare della musica italiana. E allora andiamo ad ascoltarlo. Andrea Bocelli, Il mare calmo.

L'estate recente ha avuto tantissime colonne sonore, ma poche hanno avuto l'impatto di Mon Amour. Pubblicata nel 2023, la canzone ha dominato radio, streaming, social network e il balletto associato al brano è diventato virale su TikTok e Instagram. L'ascoltiamo. Annalisa, Mon Amour!

Torniamo agli anni 60 con uno dei simboli della gioventù italiana. Andavo a 100 all'ora, racconta l'entusiasmo di un'epoca che guardava il futuro con ottimismo. Gianni Morandi aveva appena 20 anni quando diventò una delle più grandi star italiane. Andiamo con lui quindi a 100 all'ora. Gianni Morandi!

0: si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Adesso facciamo un salto nel cuore degli anni 90 con una canzone che ancora oggi viene cantata da intere generazioni. Nel 1993 gli 883 pubblicano Come mai, una delle ballate più amate di Max Pezzali. Non è un classico tormentone da spiaggia, ma è una di quelle canzoni che hanno accompagnato migliaia di estati italiane tra motorini, primi amori e serate passate con gli amici. Il brano fu inserito nell'album North Sud Ovest Est, uno dei dischi più venduti degli anni 90, diventando rapidamente uno dei pezzi simbolo degli 883. E forse il segreto del suo successo è proprio questo. Ognuno di noi, almeno una volta, si è ritrovato in quelle parole. Accendiamo i ricordi e torniamo per qualche minuto negli anni 90. 883, come mai?
2: Le notti

estati italiane sono fatte anche di grandi storie d'amore. Nel 2003 Eros Ramazzotti pubblica Un'emozione per sempre, una delle sue canzoni più amate. Il brano ottenne un enorme successo anche all'estero, nelle versioni in lingua spagnola. Andiamo ad ascoltarlo. Un'emozione per sempre, Eros Ramazzotti.

0: In Blu 2000 News.
1: Decine le vittime del terremoto in Venezuela, un primo bilancio mostra già la gravità dopo le due scosse che nella notte italiana hanno devastato il paese provocando il crollo di decine di edifici. Tre fratellini rimasti intrappolati sotto le macerie della loro abitazione sono stati tratti in salvo nella città di La Guaira, una ventina di chilometri da Caracas. Dichiarato nel paese lo stato d'emergenza, l'epicentro registrato a una ventina di chilometri dalla città costiera di Yumaré. La terra ha tremato in gran parte del paese, nella vicina Colombia, mentre è rientrato l'allarme tsunami. Panico, caos per le strade, resta chiuso l'aeroporto internazionale. Il ministro degli esteri italiani ha sentito la presidente Rodriguez. D'Italia, l'Unione Europea, vi sono vicini, chiederemo a Bruxelles di attivare il meccanismo di protezione civile. La Farnesina ha anche attivato l'unità di crisi. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela, De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali. Nel paese risiede una grande comunità italiana, oltre 150.000 persone. È stato firmato stamane nell'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma dai responsabili delle religioni presenti nel nostro paese il patto comune, la via italiana nel dialogo, le religioni nello spazio pubblico per la coesione sociale. Ascoltiamo il presidente della CEI, il cardinal Matteo Zuppi.
2: È un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza, ma la violenza nasce sempre anche dall'ignoranza e dall'incomprensione. Mettersi insieme è sempre un buon segnale per l'Italia, per guardare assieme al futuro, per essere parte di questa nostra casa comune che è Italia e che è Europa.
1: Il caldo non dà tregua, miete vittime, 5 persone sono morte per le alte temperature, oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'APA, prevista anche una riunione tecnica al Ministero della Salute in Francia, un altro morto per annegamento, un bambino di 6 anni e un altro bambino è deceduto nella giornata di ieri perché è rimasto nell'auto che è rimasta evidentemente sotto il sole cocente. Dal 18 giugno nel paese sono 42 i morti, in Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi, allerta rossa ieri a Londra e in Galles dove sono state chiuse le scuole e gli uffici. È tutto per questa edizione, torniamo a mezzogiorno.
3: Salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
4: Oggi parleremo di un problema molto diffuso, ossia le vene varicose. Innanzitutto vediamo la funzione delle vene. Le vene sono quei vasi che riconducono il sangue al cuore, sangue proveniente da tutti gli organi del corpo. Le arterie invece trasportano il sangue ricco di ossigeno e di nutrienti dal cuore al resto dell'organismo. Le vene sono di grandi dimensioni, sono parallele alle grandi arterie e spesso hanno lo stesso nome. Inoltre, molte piccole vene senza nome formano delle trame irregolari e confluiscono nelle vene di calibro maggiore. Il corpo umano possiede vene superficiali che sono localizzate nello strato lipidico sottocutaneo, vene profonde localizzate nei muscoli e lungo le ossa e vene comunicanti, ovvero delle piccole vene che uniscono le vene superficiali a quelle profonde. E adesso diamo la definizione di vena varicosa. Le vene varicose o varici sono delle dilatazioni permanenti delle vene. Nel caso delle varici, le vene sono soprattutto quelle degli arti inferiori, che diventano visibili spesso in rilievo al di sotto della cute, assumendo un colorito bluastro e un andamento tortuoso. Le varici non rappresentano solamente un problema estetico, ma costituiscono una vera e propria patologia. Per ritornare dalle estremità verso il cuore, il sangue deve vincere la forza di gravità, e per spingere il sangue verso l'alto, quindi andando contro la forza di gravità, è necessario che le pareti delle vene siano sufficientemente elastiche e che le valvole venose funzionino correttamente. Queste valvole sono valvole unidirezionali, che cioè spingono il sangue in un'unica direzione e che quindi si aprono permettendo al sangue di raggiungere il cuore e si chiudono impedendogli di refluire verso il basso. Se questo meccanismo non è efficace, il sangue torna verso le estremità, causando ristagni che dilatano le vene e che danno origine alle varici. Le varici riconoscono numerosi fattori di rischio e le cause potrebbero essere dovute innanzitutto a familiarità. La presenza di familiari stretti che soffrono di vene varicose aumenta la probabilità di sviluppare tale condizione patologica. L'età. L'età avanzata favorisce la formazione di varici perché le vene tendono a perdere elasticità e le valvole funzionano con minore efficienza. Il sesso femminile è questo maggiormente esposto al rischio di varici, il sovrappeso eccessivo aumenta la pressione esterna sulle vene, ostacolando quindi il flusso del sangue verso il cuore. Una stazione eletta prolungata rende più difficoltoso il circolo venoso dai distretti inferiori verso il cuore perché è ostacolato dalla forza di gravità. La sedentarietà, anche questo è un altro fattore di rischio, in quanto che la contrazione muscolare favorisce il ritorno di sangue al cuore. E infine la gravidanza. La comparsa di varici è relativamente frequente in gravidanza, in quanto che il volume ematico aumenta per le richieste nutritive del feto e inoltre il peso dell'utero, specie nelle ultime fasi della gravidanza, comprime le vene delle gambe favorendo il ristagno venoso agli arti inferiori. Per questi fattori di rischio è quindi necessario avere uno stile di vita adeguato, quindi tenere sotto controllo il peso, seguire una dieta equilibrata povera di sale, praticare regolarmente attività fisica, evitare di stare per lungo tempo in piedi, non indossare con frequenza calzature che non ne favoriscono la naturale postura degli arti inferiori. Quali sono i sintomi delle varici? Diciamo sensazione di pesantezza, dolore vero e proprio che aumenta stando fermi in piedi o seduti, comparsa di gonfiore, sensazione di bruciore e di formicolio alle gambe, campi notturni al polpaccio, prurito, secchezza o pelle arrossata nella zona delle varici. Oltre ai disturbi e al disagio che comportano, le vene varicose sono pericolose perché aumentano il rischio di sviluppare complicanze circolatorie, soprattutto delle trombosi, che è l'occlusione della vena, e è pericoloso perché dal trombo possono partire degli emboli che possono provocare conseguenze molto gravi, soprattutto a livello polmonare e cerebrale. La diagnosi delle vene varicose si esegue chiaramente con una visita, perché si vedono chiaramente dei visu, e viene completata con un esame ecocolor Doppler venoso degli arti inferiori. Le varici possono essere trattate in diversi modi, a seconda dell'entità del problema e delle condizioni del paziente. Innanzitutto, fare un esercizio fisico regolare che favorisce la spremitura del sangue verso il cuore, un'elastocompressione è utile per contenere il gonfiore, ridurre il dolore, rallentare il decorso della malattia. Poi c'è una terapia farmacologica. L'assunzione di farmaci, diciamo, hanno un effetto soprattutto sulla sintomatologia e anche per ridurre l'edema conseguente alla varice. La scleroterapia consiste in dell'iniezione di una sostanza sclerosante che provoca la chiusura della vena, cioè con questa sostanza non fa altro che provocare una trombosi innocua della vena, escludendola dal circolo. Abbiamo poi la laser terapia, che è la chiusura della vena interessata utilizzando il laser, e poi la chirurgia. La tecnica più utilizzata è la flebectomia, che consiste nel praticare alcune microincisioni in prossimità delle varici, rimuovendo i tratti venosi dilatati e legare le due estremità residue. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
5: Previsioni meteorologiche, 25 giugno 2026. Cielo sereno al mattino con minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio nuvole sparse in sviluppo sulle zone interne, ma difficilmente con precipitazioni se non in forma piuttosto isolata, stabile e sereno in serata. Venti deboli di grecale. Massime in lieve aumento intorno ai 35 Ginmud e 36. Affidabilità alta.
6: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
8: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci assicurano curazioni al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
9: Radio Incontri. Radio Incontri. One Station, One Town.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri

0: Team Blu 2000 News.
1: 32 morti, 700 feriti, il bilancio provvisorio delle due scosse di terremoto in Venezuela avvenute durante la notte italiana, decine di edifici crollati alla Guaira, cittadina a circa 40.000 chilometri dalla capitale Caracas. Si scava tra le macerie, tre fratellini sono stati estratti vivi, la presidente Rodriguez dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi che si sono resi subito disponibili all'invio di aiuti. Anche il nostro paese valuta un sostegno immediato alla popolazione. È stato firmato questa mattina nell'auditorium del Museo della Rapacis a Roma dai responsabili delle religioni presenti in Italia il patto comune, la via italiana del dialogo, le religioni nello spazio pubblico per la coesione sociale, una tappa fondamentale del percorso che era partito nel 2023 quando i leader delle religioni si sono incontrati annualmente nella sede della Conferenza Episcopale Italiana, avviando la riflessione comune sulla necessità di essere nello spazio pubblico risorsa capace di tessere dialogo, comunione e pace. Ringrazio i presidenti delle Camere per aver assunto l'iniziativa di rendere onore alle donne e agli uomini che nell'Assemblea Costituente, in quest'aula della Camera, dove si svolsero i lavori, seppero dare forma alla libertà, alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum che scelse la Repubblica. Così stamane il presidente Mattarella nell'aula della Camera per le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. C'è una nuova vittima del caldo in Francia, un bambino di 3 anni è stato trovato morto ieri mentre era stato lasciato dai genitori in auto a Saint-Gratien. Nel paese circa 3.500 le scuole che sono rimaste chiuse, 10.000 hanno modificato gli orari concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di afa ha colpito gran parte dell'Europa, collegabile a 212 decessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì. Secondo le stime dell'Istituto Pubblico, in Italia picco dell'ondata di calore atteso nel fine settimana. Ed è tutto per questo flash, torniamo con il radiogiornale delle 13.
2: Previsioni meteorologiche, 25 giugno 2026. Cielo sereno al mattino con minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio nuvole sparse in sviluppo sulle zone interne, ma difficilmente con precipitazioni se non in forma piuttosto isolata, stabile e sereno in serata. Venti deboli di grecale. Massime in lieve aumento intorno ai 35 GMD e 36. Affidabilità alta.
3: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Lorenzo Tedici.

0: naturale.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona. Con Silvia Dini
1: il ritmo è sublime. I'm John Mayer and I'm ready to be a star.

0: Buongiorno, buon ascolto. Le notizie del GR Valdichiana di oggi, giovedì 25 di giugno. In redazione Giorgio Fanelli. L'arte contemporanea ha trovato casa a Castiglion Fiorentino. Oltre 60 artisti hanno dato vita alla quinta edizione della rassegna Confluenze nella rinnovata chiesa di Sant'Agostino. È la più alta rappresentazione di vitalità e creatività che il nostro territorio provinciale abbia espresso, anche perché tutti gli artisti presenti sono in attività e questa è stata l'unica occasione di confronto e di incontro. Chiudiamo con la presenza di un critico d'arte, Marco Botti, che venerdì 26 giugno terrà una conferenza a riprova dell'importanza che abbiamo voluto riconoscere a questa manifestazione. Così l'assessore alla cultura Massimiliano Lachi, commentando la collettiva di artisti capace di spaziare dalla scultura alla ceramica, passando per la pittura e per i linguaggi artistici più innovativi, come quelli che sono realizzati con materiale di scarto, che chiuderà i battenti il prossimo 28 giugno e lo farà in bellezza con la conferenza a cura del critico d'arte Marco Botti. L'appuntamento è per le 18 presso la chiesa di Sant'Agostino. Confluenze è un progetto ideato dall'amministrazione comunale nel 2022 che negli anni ha confermato e rafforzato il suo ruolo nel panorama culturale locale e per la seconda volta il percorso espositivo ha trovato spazio nella suggestiva chiesa di Sant'Agostino, i cui ulteriori progressi nel restauro hanno contribuito a valorizzare ancora di più questo luogo simbolico, rendendolo un contesto sempre più idoneo ad accogliere iniziative culturali di rilievo. Anche Cortona, venerdì 26 giugno alle 17, inaugurerà la mostra dedicata a protagonisti dell'arte pittorica cortonese del Novecento e contemporanea. La cerimonia si terrà nella sala del Consiglio Comunale. L'esposizione a ingresso libero resterà aperta fino al 31 agosto nei locali al piano terra del MAIC. L'iniziativa è promossa dal Comune di Cortona, dall'Accademia Etrusca e dal MAIC. La mostra riunisce opere di 18 pittori, alcuni scomparsi ed altri ancora attivi, che dagli anni 70 in poi hanno animato la vita culturale cittadina, spesso legati all'esperienza del Club Gino Severini, fondato da Evaristo Baracchi. Saranno esposti i lavori di Fabio Aretini, Evaristo Baracchi, Roberto Borgni, Valerio Bucaletti, Nicola Caldarone, Renato Carrai, Iole Crivelli, Aldo Gallorini, Alessandro Gavilli, Sergio Grilli, Eugenio Lucani, Donatella Marchini, Enzo Olivastri, Franca Podda, Urano Rossi, Franco Sandrelli, Paolo Santucci e Anna Maria Spera. Un percorso espositivo che racconta la ricchezza e la varietà dell'arte cortonese, offrendo ai visitatori un viaggio tra memoria, identità creativa. La mostra Pittori cortonesi nella terra del Severini rappresenta un omaggio agli artisti che hanno contribuito a valorizzare e tramandare la grande tradizione culturale della città, dichiara Nicola Caldarone, presidente del comitato tecnico del MAIC. Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito all'iniziativa, il MAIC, l'Accademia Etrusca, l'amministrazione comunale, che hanno sostenuto questa manifestazione. Questa estate la nostra città propone un intenso programma culturale fatto di grandi appuntamenti che parlano al mondo e di rassegne che contengono un messaggio dedicato alle nostre comunità, spiega il sindaco Luciano Meoni. Crediamo che una città d'arte debba saper parlare a tutti e di tutti. In questa rassegna ricordiamo autori che hanno e stanno tuttora valorizzando la città con le loro opere. Ringrazio tutti i pittori e il professor Caldarone che si è impegnato affinché tutto questo potesse concretizzarsi. Ad Arezzo il sindaco Comanducci ha varato la nuova giunta. Il servizio di Massimo Gianni.
1: Il sindaco Marcello Comanducci ha scelto i 9 componenti della squadra di governo per i prossimi 5 anni. Il vice sindaco è Gianfrancesco Gamurrini con la delega alle opere pubbliche. Gli altri 2 assessori civici di fare sono Angiolino Piomboni con delega all'urbanistica e Francesco Marcantoni con delega alla comunicazione e alla transizione digitale. Per Fratelli d'Italia ci sono Alberto Merelli che si occuperà come al solito di bilancio, Rossella Sposato alle politiche sociali e Nathalie Dentini alle politiche giovanili e cultura. Per Forza Italia Lucia Tanti con delega scuola e comparto orafo e Antonella Di Tommaso allo sport e pari opportunità. Per la Lega Federico Rossi avrà la delega alle politiche della casa. Il sindaco Marcello Comanducci conferma che è stato un parto molto complicato.
2: Abbiamo fatto comunque la costruzione di una squadra in base al programma, è stato molto molto complicato, devo dire la verità, perché veramente è un puzzle, perché va incastrato veramente tante cose. Quindi ringrazio i partiti che comunque hanno capito quanto era per me importante comunque avere delle figure che mi potessero garantire veramente di portare a termine tutto il programma elettorale. Quindi sono molto felice, è una squadra forte, fatta di due persone d'esperienza che vengono dalla precedente amministrazione, ma anche tante figure nuove che porteranno sicuramente entusiasmo e voglia di fare.
3: Ci sono delle deleghe che portano davvero delle novità: la comunicazione, la stampa, l'innovazione tecnologica, la retinità.
2: Sì, abbiamo inserito anche le politiche di longevità, perché secondo me gli over 65 mancavano proprio all'interno di queste deleghe. Abbiamo confermato un po' tutte quelle che c'erano prima, aggiungendone alcune, soprattutto tutte quelle del mondo della transizione digitale, che sapete che per me è sempre stato uno dei pilastri del nostro programma elettorale. Quindi tante riconferme come deleghe e qualche novità.
3: Presidenza del Consiglio, Donati?
2: Presidenza del Consiglio, ora sarà un tema che dovremo affrontare già da domani con tutti i partiti di coalizione. Ovviamente il Presidente del Consiglio viene votato comunque dai consiglieri, quindi dovremmo fare un passaggio con tutti i nostri. Ad oggi l'indicazione comunque dovrà venire da Fratelli d'Italia, in quanto è un ruolo che spetta a loro.
4: C'è qualche scontento che voleva fare parte di questa squadra?
2: Ce ne sono sicuramente tanti, perché ovviamente il fatto che le persone comunque volessero far parte di questa squadra è per me un orgoglio, perché vuol dire che comunque si fidano di me e credono nel nostro progetto. Ovviamente i posti sono pochi, come dicevo prima il puzzle è veramente complicato, quindi ci saranno tanti scontenti, però poi credo che alla fine l'obiettivo finale, che sia sempre il solito di inizio di questa campagna elettorale, che è quella di permettermi comunque di governare bene, quindi spero che anche tutti i consiglieri che sono comunque rimasti fuori poi continuino ad appoggiarci.
4: Si è parlato anche di un delegato alla sicurezza, avete deciso qualcosa in merito?
2: Ad oggi sono deleghe che mi sono tenuto per me, però non escludo che possa comunque farmi aiutare da qualcuno, quindi vedremo in corso d'opera. Tra l'altro anche le deleghe stesse tra qualche mese poi vorrò rivederle, anche perché io ovviamente molte di queste persone le conosco da poco e quindi vorrò valutare magari se ci sono anche dei cambiamenti. Quindi non precludo niente, perché credo che la cosa più importante sia proprio, come ho detto prima, lavorare bene e fare in modo che gli assessori abbiano delle deleghe su cui si trovano bene.
0: Al campo di calcetto del Boscatello ha preso il via il torneo delle frazioni di Castiglion Fiorentino e contemporaneamente sono state inaugurate le nuove tribune. Il presidente del gruppo sportivo Boscatello, Moreno Ceccherini.
5: Il circolo è vivo e non si può dire altro che è vivo, perché è stato realizzato e costituito da un gruppo di persone che fino ad oggi hanno dato sempre la massima disponibilità, e quindi nei vari passaggi diciamo che ci sono sempre state anche la collaborazione delle amministrazioni che sono state negli anni precedenti e anche nell'attuale, che hanno approvato i nostri progetti e li hanno finanziati in parte. Quando noi abbiamo portato avanti delle cose da realizzare ci è stato dato anche un aiuto, e per il resto però diciamo che la maggior parte delle attività e di come gestire questo circolo ce ne facciamo carico noi. Però noi vogliamo essere un circolo autonomo che si deve autogestire, quindi noi se vogliamo fare delle cose le dobbiamo fare con le nostre risorse, e se non è che le possiamo fare quest'anno aspetteremo il prossimo anno. Vogliamo essere il circolo che realizza le cose per il bene di chi utilizza il circolo con i propri sacrifici, e quindi Cristo forse ci

0: gradinate per poi completarli in un secondo momento. A questo punto siamo arrivati al punto dove dovevamo e volevamo completare questa tribuna e renderla efficiente e efficace a tutti gli effetti.
1: Da oggi 25 al 28 di giugno la seconda edizione di Estate in Armonia a Pozzo della Chiana. 4 giorni di festa e comunità. Torna Estate in Armonia, la seconda edizione della manifestazione di Pozzo della Chiana, promossa dal comune di Fogliano della Chiana insieme all'associazione per il Pozzo ODV. Il sindaco di Fogliano, Jacopo Franci.
2: Torna Estate in Armonia, una bellissima manifestazione a Pozzo della Chiana che per 4 giorni animerà le piazze del borgo. Un grazie di cuore veramente all'Associazione per il Pozzo per questo evento e per tutto quello che fa durante l'anno. In particolare un altro momento per stare insieme, per riempire le piazze di cittadini ma anche di turisti che stanno arrivando nel nostro bel paese, e quindi insomma vi aspettiamo tutti da giovedì a domenica a Pozzo della Chiana.
1: Riccardo Reali, assessore alla cultura del comune di Fogliano.
3: Gli estivi a Fogliano della Chiana e Pozzo della Chiana sono partiti, c'è un ampio programma che cerca di realizzare tante tipologie diverse di eventi, da concerti, spettacoli teatrali, feste in piazza con cibo e bevande, quindi eventi per tutti i gusti, e quello di Pozzo della Chiana, Estate in Armonia, si inserisce ampiamente in questo programma. Saranno infatti 4 giorni dove si potrà mangiare, dove si potrà partecipare a concerti, musica dal vivo, spettacoli e tante bellissime cose che quindi danno ancora più valore al nostro bel comune.
1: Paolo Porcu, Proloco, Pozzo della Chiana.
4: Siamo arrivati alla seconda edizione di Estate in Armonia e quest'anno, rispetto all'anno scorso che era più incentrato sulla parte musicale, abbiamo deciso di darlo un pochino più spazio ai giovani, quindi oltre alla scena di pesce che già l'anno scorso aveva avuto un gran successo come inizio del nostro festival, e uno spettacolo teatrale della stessa serata del giovedì 25. Il venerdì avremo questa serata un pochino più appunto incentrata ai giovani con dei giochi, ci sarà il cervellone, quindi saranno dei quiz in piazza, e poi finito questo quiz ci sarà un silent party, quindi ancora di più vorremmo dare spazio ai giovani e un po' al divertimento, quindi avremo questa discoteca silenziosa con 2 DJ che metteranno musica. Mentre sabato 27 giugno avremo i Camaloco, che sono una cover band pop rock e quindi abbraccerà anche più una bella fetta di pubblico, e chiuderemo invece domenica con una caccia al tesoro che partirà nel pomeriggio insieme all'associazione di scacchi aretini, che verranno a insegnare un po' gli scacchi ai ragazzi o chi si vuole avvicinare a questa disciplina. E la sera invece avremo la mega band, quindi questi nostri 25-30 elementi di ragazzi che si sono approcciati alla musica, che suoneranno tutti insieme e chiuderanno il festival di quest'anno.
1: Le notizie del GR tornano domani alla stessa ora. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
5: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Ben trovati amici all'ascolto della pagina sportiva di oggi, giovedì 25 di giugno. Tutto è pronto in Casentino per la 46esima edizione del Rally Internazionale. Stanno quindi per accendersi i motori, 106 gli equipaggi al via della 46esima edizione. Un fine settimana quindi da incorniciare per gli amanti dei motori. Un elenco di iscritti che esprime quantità ma soprattutto qualità, confermando l'ampio respiro dell'appuntamento valido per International Rally Cup e Mitropa Rally Cup. 11 le nazionalità rappresentate sulla pedana di partenza della gara organizzata da Scuderia Etruria SCRL. Si presenta ancora l'insegna dei grandi numeri, il Rally Internazionale del Casentino, l'appuntamento organizzato, dicevo prima, da Scuderia Etruria SCRL alla sua 46esima edizione. Vedrà alla partenza 106 equipaggi ed 11 distinte nazionalità rappresentate da piloti in gara. Quantità ma soprattutto qualità nell'elenco degli iscritti proposto dal sodalizio aretino. Con ben 26 esemplari di classe Rally 2 a ritagliarsi il ruolo di primo piano nel confronto moderno, espressione di una gara che vedrà al suo via anche vetture storiche. Grande la soddisfazione dell'entourage chiamato alla conferma davanti ai protagonisti di International Rally Cup e Mitropa Rally Cup, chiamati al confronto su 118 km cronometrati sviluppati su 8 prove speciali. Una sfida che preannuncia massima incertezza, quella che

0: coinvolgerà tra venerdì e sabato la provincia di Arezzo, dove aspetterà alla Toyota GR Yaris Rally 2 di Simone Campedelli inaugurare il confronto con il cronometro. Alla vettura del romagnolo si controporranno le Skoda Fabia RS di Bastian Advelli, vincitore della precedente edizione di gara, e degli altri interpreti di International Rally Cup come Gian Andrea Pisani, Antonio Rusce, Marco Pollara, Marcello Razzini, Giacomo Scatolon, Rudy Michelini e Giuseppe Di Palma. I riflettori saranno puntati anche sul locale Roberto Cresci e la sua Skoda Fabia RS, vettura comune anche ad Emanuele Danesi, Gianluca Tosi e al giovane francese Tristan Charpentier tra le stelle del PIA European Rally Championship. Al numeroso blocco Skoda risponderà Benjamin Boulenc. Il pilota transalpino cercherà conferme sulla Toyota GR Yaris Rally 2 dopo aver accumulato con soddisfazione i primi chilometri nel campionato italiano assoluto Rally 2026. Tra gli esponenti della Mitropa Rally Cup, Bibiena saluterà anche i tedeschi Albert von Tarn, Manuel Kessler, Hermann Gusner, entrambi su Hyundai i20. Dal FIA European Rally Championship arrivano anche Casey Coleman, Willy Vatanen, Chan Caldwell e il polacco Igor Widlak, tutti su Ford Fiesta Rally 3, parti integranti del confronto verso i riferimenti nostrani, con Giacomo Guglielmini su Renault Clio, Matteo Ceriali con la Ford Fiesta. Il confronto a due ruote motrici al cospetto dei piloti al vertice nella categoria di International Rally Cup, Massimo Dalbin con Renault Clio S1006, Matteo Giordano con la Lancia Y e Marco Nicoletti con la Peugeot 208. Si contrappongono altri due piloti del campionato europeo, il norvegese Carl Peder Nostrand su Opel Corsa Rally 4, Auto Outlenco su Lancia Y, mentre tra le vetture storiche riflettori puntati sulla Ford Escort di Rino Muratore, esemplare di secondo raggruppamento, e su quelli di Alessandro Puls, vettura che sarà chiamata ad un vibrante confronto di quarto raggruppamento con la Lancia Delta di Franciscos Stafilopatis. Il Rally Internazionale del Casentino 2026 ha confermato alcuni dei tratti cronometrati più iconici della manifestazione, chiamati ancora una volta a mettere alla prova equipaggi e vetture. Villa La Mausolea a Sochi ospiterà il quartier generale dell'evento con direzione gara, segreteria e sala stampa, mentre la zona industriale della Ferrantina Bibiena sarà il centro operativo dedicato ai team e alle attività di assistenza. Le operazioni preliminari prenderanno via sabato 20 giugno con la distribuzione del roadbook e l'inizio della ricognizione autorizzate. Le verifiche sportive e la consegna del materiale di gara si svolgeranno stasera 25 giugno al Castello di Poppi e nella mattinata di domani venerdì 26 giugno, giornata che proporrà anche lo shakedown di Lonnanno. La partenza ufficiale sarà data venerdì 26 giugno alle 20:15 dalla Ferrantina, con la tradizionale prova spettacolo di Bibiana ad inaugurare il confronto agonistico. Sabato 27 giugno gli equipaggi saranno chiamati ad affrontare le prove speciali di Rosina, Dama, Crocina e la lunga e decisiva di Talla. Come da tradizione avrà il compito questa di emettere i verdetti finali prima dell'arrivo conclusivo previsto per le 22:20 in viale Garibaldi a Bibiena. Adesso il calcio, perché la Società Sportiva Arezzo ha appena reso noto che è stata perfezionata la società di scopo prevista dalla convenzione con il Comune di Arezzo per la gestione e la riqualificazione dello stadio Città di Arezzo. Si tratta dell'ultimo adempimento burocratico richiesto dal quadro normativo, un passaggio indispensabile che consente ora di riprendere senza ulteriori ostacoli verso l'avvio completo dei lavori programmati. Parliamo di abbonamenti, perché è già record di sempre e superare adesso le 4.000 tessere non è poi così improbabile. Il 30 giugno scade il termine per confermare il proprio posto allo stadio. Il numero di abbonati ha superato quota 3.200 e continua a crescere. È già record di sempre per Arezzo, con il mercato che adesso potrebbe dare una bella mano. Due o tre colpi di alto livello, compreso un attaccante di categoria, darebbero ulteriore gas alla campagna. Vai Cavaligno, e l'obiettivo di andare oltre le 4.000 tessere non è poi così più improbabile. Intanto comincia il conto alla rovescia per esercitare il diritto di prelazione, che quest'anno è contestuale alla vendita libera. I possessori di abbonamento della stagione precedente hanno il diritto di confermare il proprio posto entro il 30 giugno. E adesso i rumors di mercato. Cambio in difesa: Nicolò Gigli 1995 è in uscita con Sabine Tettese e Reggiana, che hanno mostrato interesse concreto nei suoi confronti. Al suo posto l'Arezzo sta puntando a Julian Illanes 1997, coriaccio centrale della Canarese, argentino di Cordoba, da 3 stagioni con i gialloblu, con cui nel 2024 ha vinto il campionato di Lega Pro. Nelle ultime 2 annate ha messo insieme 62 presenze complessive in campionato e in indossando anche la fascia di capitano in svariate circostanze. Da segnalare l'interesse amaranto anche per il centrocampista Kevin Leone, nato nel 2005. L'anno scorso ha giocato a Caserta in Lega Pro, 30 presenze, 12 da titolare, 2 gol, ma il suo cartellino è di proprietà del Sassuolo. Tecnico, propositivo, con un bel piede e un profilo che a Cutolo piace e che si posa con la linea dell'Arezzo di quest'anno. Arezzo che punterà molto sugli under, tesserabili in numero illimitato. Non a caso resta caldo anche il nome di Boden Tomasevic del 2006, attualmente al Bologna. Originario del Montenegro, nazionale under 19 del suo paese, in primavera ha messo insieme 30 presenze e 2 gol. In inverno venne aggregato alla prima squadra per la trasferta di Supercoppa in Arabia. Pupillo di mister italiano, ha convinto tutti per maturità e qualità atletiche. Il tempo che ci rimane lo dedichiamo naturalmente alle notizie di calciomercato. Importante riconferma per il Tegoleto: guiderà anche nella prossima stagione il reparto difensivo Simone Giustini. Non c'è ancora l'ufficialità, ma pare prossimo un importante colpo per il Casentino Academy. La società casentinese è molto vicina all'arrivo del centrocampista 1993 Giulio Grifoni, ex Follonica Gavorano, lo scorso anno in forza alla Castiglionese. Lidia, il club incisa, annuncia invece l'ingaggio di Gregorio Alfani, centrocampista classe 2005. Nell'ultima stagione ha giocato a Certaldo. La Fratta invece annuncia l'arrivo del difensore classe 2007 Francesco Novelli, fratigiano DOC, che arriva dalla Juniores del Cortona Camucia. L'Audax Rufina piazza un gran colpo in mediana, arriva l'ex capitano della Rondinella Alessandro Mazzolli. Il montagnano è prossimo a piazzare un colpo nel reparto offensivo. Torna a vestire la maglia del club di Corrado Menchetti il fantasioso Lorenzo Sestini, autore lo scorso anno di 18 reti in stagione con il Casentino. Nelle prossime ore arriverà forse l'ufficialità da parte della società. Buona notizia è dal Tegoleto, che riparte dal suo capitano Manuel Barbagli, resta biancorosso e quindi è riconfermato. Lo Spogliano, che ancora ufficialmente comunque è in seconda categoria, conferma Borsi, Berti e Renzi, quindi una tripla conferma per questa squadra che così tanto bene ha fatto nella scorsa stagione. Buona l'esperienza di Matteo Panichi, che è un nuovo giocatore del Pievaltoppo. Il terzino sinistro arriva dopo un'annata a Vicio Maggio. Adesso il punto sulla Castiglionese con Carlo Barbagli ancora presidente, Mirko Baroncini ex allenatore di diverse squadre in zona, da quest'anno pronto alla nuova avventura come direttore sportivo, e di Alessio Morelli che è l'allenatore. Ricorderete, Morelli era l'ex secondo di Tognozzi alla Sansovino nell'ultimo anno. La Castiglionese parte ovviamente dalle conferme, che sono praticamente tutte in difesa e buona parte della linea mediana. Fra i pali ci sarà ancora Cristian Balli del 2002, al quale verrà affiancato un portiere giovane di in quota. La difesa è quella della stagione appena conclusa, visto che ritroveremo ancora Morgan Gori del 2005, così come i due centrali Daniele Menchetti dell'89 e Riccardo Menci del 2003, con l'ex fogliano Marco Tenti del 95 stabilmente sulla corsia mancina. A centrocampo persi Tommaso Minocci del 2001 e Michelangelo Scicchilone del 2005, entrambi destinati alla Sansovino, si cerca un colpo importante che possa dare equilibrio e qualità alla manovra, che comunque beneficerà ancora di Tommaso Parisi del 2005 e sulle corsie esterne di Nicola Petricci del 2001 e Ettore Viciani del 2004. I problemi sono davanti, dove la società ha salutato tutti i componenti della rosa 25-26. Partiamo da Diego Berneschi del 2003, anche lui destinato a Monte Sansovino, Gregorio Gregorio Ligi del 2005, Baramundai Nendiae del 91, Willis Edzigor del 2007, è dato anche in zona Arezzo, non ci sono attaccanti disponibili, era stato fatto un tentativo per il ritorno di Cristiano Adami del 99, che però resterà a Figline, è molto probabile che il nuovo centravanti arriverà sicuramente da fuori regione. Un tentativo era stato fatto anche con Borghesi, rientrato da Grassina, sembrava cosa fatta, invece poi l'attaccante ha preferito andare a giocare a Montagnano. Mi fermo qua con la pagina sportiva e quindi vi do appuntamento a quella di domani, venerdì, versione fine settimana. Giorgio Fanelli vi ringrazia per la gentile attenzione, per il gentile ascolto e quindi vi saluta da Castiglion Fiorentino per il GR Valdichiana.
1: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
2: Previsioni meteorologiche, 25 giugno 2026. Cielo sereno al mattino con minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio nuvole sparse in sviluppo sulle zone interne, ma difficilmente con precipitazioni se non in forma piuttosto isolata, stabile e sereno in serata. Venti deboli di grecale. Massime in lieve aumento intorno ai 35 Ghimud e 36. Affidabilità alta.
3: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Devastante terremoto in Venezuela, almeno 164 i morti, quasi 1000 i feriti dopo le due scosse nella notte italiana. Firmato stamane il patto delle religioni, un'intesa, spiega il presidente della CEI, Cardinal Zuppi, capace di tessere dialogo e comunione tra le varie fedi presenti nel nostro paese. 80 anni fa iniziava il lavoro dell'Assemblea Costituente, alla Camera la cerimonia con il presidente Mattarella. Ancora una giornata all'insegna dell'AFA, non accenna a diminuire la morsa del caldo in Europa. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Venezuela con il fiato sospeso dopo le due devastanti scosse, le più forti degli ultimi 125 anni. Un bilancio provvisorio parla di 164 morti e 1000 feriti, interi palazzi crollati, incendi dovuti a fughe di gas, quartieri privati della corrente elettrica. Lucia Ascione.
2: 7.2, 7.5 l'intensità delle due scosse che alle 18 ore locali, la nostra mezzanotte, a distanza di poche decine di secondi, hanno devastato un'ampia area del Venezuela per centinaia di chilometri intorno a Caracas. Agli occhi dei soccorritori è apparsa immediatamente tutta la gravità della situazione. Palazzi sbriciolati, gente disperata alla ricerca di familiari che in un pomeriggio qualunque hanno perso tutto. La presidente Rodriguez ha rivolto alla nazione l'appello all'unità, alla cooperazione. Stiamo dichiarando lo stato di emergenza, ha detto in diretta a reti unificate, come previsto dalla nostra Costituzione. Voglio ringraziare tutti i governi del mondo che subito dopo il verificarsi di questi terremoti ci hanno contattati per offrire solidarietà e sostegno. Impossibile azzardare primi bilanci in termini di vittime e di danni. Quanti vengono ritenuti dispersi potrebbero aver trovato scampo altrove, ma potrebbero non essere in grado di comunicarlo. Si scava anche a mani nude in attesa che arrivino uomini e mezzi dagli altri paesi. Al momento non risulterebbero vittime nella comunità italiana, tra le più popolose all'estero. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: È stato firmato stamane a Roma dai responsabili delle religioni presenti nel nostro paese il patto comune per la coesione sociale. Ci colleghiamo in diretta con la capitale, dove si trova Pierluigi Vito.
3: Un patto che è il punto di arrivo di un cammino triennale del tavolo interreligioso nazionale promosso dalla CEI, ma soprattutto un punto di ripartenza sulla via del dialogo tra le fedi. Il documento è stato firmato a Roma da 15 realtà in rappresentanza di diverse religioni presenti nel nostro paese e prevede impegni che vanno dalla collaborazione per il bene comune su temi come pace, giustizia, carità, libertà religiosa, al contrasto ai pregiudizi, in particolare antisemitismo e islamofobia. Individuate anche azioni possibili come l'istituzione di una giornata nazionale del dialogo interreligioso, incontri tra giovani delle diverse fedi, la valorizzazione del ruolo delle donne, iniziative di solidarietà e carità. Pierluigi Vito, via lo studio.
1: E sull'intesa sentiamo le parole del Cardinal Matteo Zuppi, presidente della CEI.
4: È un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza, ma la violenza nasce sempre anche dall'ignoranza e dall'incomprensione. Mettersi insieme è sempre un buon segnale per l'Italia, per guardare assieme al futuro, per essere parte di questa nostra casa comune che è Italia, che è Europa.
1: Israele si è ritirato da una parte della zona cuscinetto del sud del Libano, ma la situazione nell'area resta ancora delicata. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Ultimo giorno di questo round di colloqui a Washington tra Libano e Israele per un negoziato che rimane in salita. Il segretario di Stato americano ha confermato che si sta discutendo sull'individuazione di aree specifiche in cui l'esercito israeliano inizierebbe a ritirarsi per fare subentrare quello regolare libanese con la supervisione americana, ma Rubio ha subordinato l'operazione anche alla resa dei miliziani di Hezbollah, contrari ai negoziati ancora seragliati in diverse località del sud del Libano, dove gli sfollati cominciano a tornare nonostante il pericolo di mine e ordigni inesplosi. E non sarà solo il fronte nord il tema dell'incontro del comandante americano di CENTCOM oggi a Tel Aviv, all'indomani delle dichiarazioni del premier israeliano Fino a quando sarò primo ministro non ci ritireremo dalla zona di sicurezza del Libano. Netanyahu ha fatto un paragone con la guerra a Gaza. Non volevano che entrassimo a Rafah. Ora controlliamo il 70% della striscia e stiamo strangolando Hamas. Ma essere strangolati sono soprattutto i 2 milioni di palestinesi che vivono ammassati in condizioni indegne. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Alla Camera la cerimonia per gli 80 anni dall'inizio dei lavori dell'Assemblea Costituente. Da Montecitorio, Augusto Cantelli.
6: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano e insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia.
7: Così il capo dello Stato Mattarella nell'aula della Camera in occasione degli 80 anni della prima seduta della Costituente, un momento storico, motivo per cui presenti tutti i membri del Parlamento, i vertici istituzionali.
6: Carlo Sforza fece appello alla memoria di martiri assassinati dal fascismo. Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci.
7: Si celebra un anniversario prezioso di storia con il referendum prima e l'Assemblea Costituente poi. Nasce l'Italia democratica attraverso il suffragio universale, il voto delle donne, una mobilitazione straordinaria. I costituenti erano 556 che poi diedero vita alla Costituzione. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: L'Europa ancora nella morsa del caldo, Marco Bergamaschi.
8: L'Europa resta nell'assetto del caldo torrido. In Francia, a Parigi, il termometro ha raggiunto i 40,3 gradi, superando quota 40 per la prima volta in un secolo e mezzo. Il primo cittadino della capitale parla di una situazione critica per i più vulnerabili. In 42 hanno perso la vita nel paese transalpino per annegamento mentre cercavano refrigerio. Ieri pomeriggio è morto anche un bambino di 3 anni mentre era solo in auto. Termometro fino a 39 gradi nel Regno Unito, a Londra allerta massima, in Belgio, a Bruxelles, battuto il record di 50 anni fa. 2 decessi in Spagna, in alcune regioni registrate punte di 44 gradi e mezzo. Oggi in Italia è bollino rosso in 17 città, 5 le vittime per le alte temperature nell'Odigiano, nel Piacentino, nel Padovano e a Napoli. Si attende tra fine settimana e lunedì il picco dell'onda di calore. A Firenze, in pianura padana, gli esperti prevedono fino a 40-41 gradi rispettivamente sabato e lunedì prossimi. Si tratta dei valori più alti attesi nel nostro paese. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: E salgono i consumi legati ai condizionatori, Giuseppe Caporaso.
9: Il caldo non dà tregua e allora tutti utilizzano il più possibile i condizionatori ma anche i refrigeratori e sono così arrivati blackout in alcune città italiane, interruzioni prolungate dell'energia elettrica per sovraccarico, per ora soprattutto nelle aree metropolitane di Milano, Torino e Napoli. Ma che cosa fare per limitare i danni da blackout in attesa del ripristino corretto dell'energia? Frigoriferi e congelatori devono rimanere chiusi, solo in questo modo potranno conservare il più a lungo possibile il freddo al loro interno, staccare possibilmente le prese di corrente degli apparecchi più delicati, limitare l'uso dei telefoni cellulari che non funzionano senza elettricità, se possibile bene tenere in casa un power bank per la ricarica e poi conservare una torcia e delle pile di riserva. Sono solo alcuni accorgimenti per evitare il disorientamento e il caos in caso di blackout. Il primo passo è la segnalazione immediata da parte dei cittadini al distributore locale che si occupa della gestione della rete. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E in conclusione a Roma con le convivenze solidali per gli anziani in diretta Marino Galdiero.
10: Buongiorno Ugo, in Italia ci sono oggi 9,3 milioni di persone sole, di cui 4,4 milioni hanno più di 65 anni. Il 79% degli ultra ottantenni che vivono da soli non hanno i figli né i nipoti. Le donne anziane sono le più esposte, una su due oltre i 75 anni vive da sola. Sono i dati dell'ultimo rapporto annuale dell'Istat che indicano come la situazione di vivere in Italia dopo una certa età non sia facile sia per la solitudine che quando arriva l'estate per il caldo. Per queste ragioni nascono le convivenze solidali della comunità di Sant'Egidio, un modello particolare di co-housing dove gli anziani non autosufficienti vivono in appartamenti con altri loro coetanei, massimo in 5. Possono cucinarsi da soli, si fanno compagnia, mangiano insieme e hanno il supporto di volontari per quando devono fare una visita o semplicemente uscire. Con una parte della loro pensione pagano le spese paese. A Roma sono 100 gli appartamenti in convivenza solidale con 400 persone che ci abitano. Gli anziani raccontano di un ritorno alla vita rispetto alla loro esperienza in istituti o RSA. L'altro servizio offerto da Sant'Egidio è il programma di monitoraggio Vivo agli Anziani, che coinvolge 16.000 persone in 11 città. È un servizio di assistenza per i più fragili e soli. È tutto da Roma.
1: Grazie Marino Galdiero. Chiudiamo qui l'edizione delle 13 del GR. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Agricoltura biosonora. E se fosse la musica a salvarci, la memoria dei suoni e la sfida climatica. È il titolo del saggio di musica e ambiente pubblicato per Mimesis Edizione da Dario Giardi, responsabile sostenibilità ed economia circolare di Confagricoltura. Ricercatore nel campo dell'energia e dell'ambiente, se ne occupa da oltre 20 anni, intrecciandoli con la passione per la musica. Ha conseguito il diploma in teoria e armonia musicale al Berklee College of Music di Boston, con specializzazione in musicologia e music for wellness. Con il suo alias artistico Jadar compone musica ambient ed elettronica per etichette internazionali. Nel volume dedica paragrafi importanti al legame tra ambiente, suono e lavoro nei vigneti. Secondo Giardi, nella viticoltura il suono è diventato uno strumento scientifico e sensibile, capace di influenzare attivamente lo sviluppo delle viti e la qualità del vino. Molte aziende vinicole hanno cominciato ad adottare il concetto di stimolazione acustica, posizionando altoparlanti nei vigneti in punti strategici per creare ambienti sonori specificamente progettati per interagire con le piante, scrive l'autore. Questo approccio, noto come Sonar Wines, rappresenta un esempio emblematico di come la scienza e la natura possano unirsi per creare pratiche agricole più efficaci e sostenibili. Frequenze sonore basse o armoniche specifiche possono stimolare la crescita delle radici, migliorare la struttura del suolo e rafforzare la resistenza delle viti agli agenti climatici avversi, come siccità prolungate o temperature estreme, spiega Dario. Questo fenomeno suggerisce che un rapporto sonoro calibrato tra l'ambiente e le piante può migliorare non solo il benessere delle viti, ma anche la qualità del prodotto finale, il vino stesso. La stimolazione acustica ha un impatto diretto sulla salute delle radici delle viti. Radici più robuste e meglio sviluppate sono in grado di assorbire nutrienti in maniera più efficace, garantendo piante più forti e produttive. Questo risultato non solo migliora la salute individuale delle piante, ma contribuisce anche a un suolo più fertile e attivo, continua. Un suolo sano è fondamentale per la qualità del vino perché contiene più microorganismi benefici, batteri e funghi che arricchiscono il terreno, migliorano l'assorbimento dei nutrienti e contribuiscono a una maggiore biodiversità. La stimolazione sonora quindi non solo potenzia la risposta fisiologica delle viti, ma contribuisce anche a un sistema agricolo più equilibrato e rispettoso dell'ambiente, aggiunge. Uno degli aspetti più innovativi della stimolazione acustica è il suo potenziale nel contrastare gli stress climatici, così Giardi.
0: Parole della sostenibilità.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. In Venezuela il paese è sconvolto da un violento terremoto, due fortissime scosse ravvicinate di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito poco dopo le 18 di ieri ora locale diverse aree del paese, soprattutto nell'ovest e nel nord. Hanno causato danni enormi in più località, decine di palazzi crollati. La presidente Rodriguez aggiorna a 164 il bilancio purtroppo ancora provvisorio delle vittime, 10.000 le persone disperse, e si continua a scavare fra le macerie. Altre 20 scosse di assestamento. Al momento non risultano italiani coinvolti. La Farnesina fa sapere che sono in corso verifiche. I responsabili delle religioni in Italia hanno firmato a Roma oggi un patto frutto del dialogo interreligioso in corso da anni, un documento per sottolineare quanto le fedi possano offrire un contributo alla costruzione di una società pacifica e più giusta. A firmare il documento a nome della Conferenza Episcopale Italiana è stato il presidente, il cardinale Matteo Zuppi. La Costituzione fu solenne patto di fraternità, così il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso in Parlamento in occasione degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Ascoltiamo dei passaggi del discorso del Capo dello Stato.
1: L'esperienza di 80 anni ha dimostrato la rilevanza di quella scelta. Si affermavano i diritti sociali. La crisi di civiltà indotta dalle nefaste dittature novecentesche sollecitava una chiara presa di posizione, l'opzione per una Costituzione personalista, con il primato della persona rispetto allo Stato. Sarebbe stata una delle caratteristiche proprie alla Costituzione italiana, quella di voler essere anche una carta di valori, di avviare un processo per la loro attuazione con le norme definite programmatiche. Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
0: Non è fattibile il pagamento nello stretto di Hormuz, così lo ha ribadito il segretario di Stato americano Ruby dal Bahrain, dove è in corso un incontro con i paesi del Golfo, e il prezzo del petrolio scende sotto i livelli precedenti all'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran grazie alla ripresa del traffico nello stretto. Il prezzo del barile oggi è oltre i $72. Il caldo, la morsa dell'afa continua in Europa, in Italia oggi bollino rosso in 17 città, lunedì ci sarà il picco, la Spagna è in ginocchio, oltre 212 decessi fra domenica e mercoledì, mortalità in aumento anche a Parigi, in Francia trovato morto in auto un bimbo di 3 anni, caldo record anche in Germania e Gran Bretagna. È tutto, grazie per l'ascolto.

Bella sigla che ci dà il là, il giusto input per salutarvi tutti ancora una volta. Grazie per essere nel primo pomeriggio di In Blu 2000, oggi in questo giovedì 25 giugno, molto importante anche perché avremo un ospite in studio. Avrete già capito che quando parliamo di libri, oggi sarà una giornata effettivamente dedicata interamente alle letture, ci sarà la nostra amica Maria José Castelli che ritornerà tra poco in studio per portarci un altro carico di emozioni e soprattutto un libro molto interessante da commentare insieme. Ma prima di tutto ciò c'è la classifica dei 10 libri più venduti nell'ultima settimana. Non ci sono fondamentalmente tanti scossoni, ve lo dico già prima, sono molto veloci anche per quanto riguarda il tema descritto, cioè il giallo che non tramonta mai durante la stagione estiva, la classica lettura da fare sotto l'ombrellone. Chissà che tipo di lettura ci consiglierà più tardi Maria José Castelli, siamo veramente curiosi. Intanto siete dei nostri, grazie anche alla mail, scriveteci mi raccomando, anche segnalandoci la vostra lettura del momento, il libro che state leggendo, che magari portate in viaggio con voi o al lavoro. Diretta at radioinblu.it è l'indirizzo di posta elettronica. Iniziamo subito con la musica e tra poco la classifica dei libri.

E sono i libri i protagonisti assoluti di questa puntata, una puntata intera dedicata alle vostre letture preferite, incrociando anche i dati dal web, dalle librerie fisiche, come facciamo e abbiamo fatto anche in questa stagione su Blu 2000 per le classifiche dedicate alle letture preferite da voi, da tutti i nostri connazionali che scelgono molto anche diciamo il libro in versione elettronica, ma a noi piace sfogliare l'odore delle pagine, sentite, ecco le pagine che sfogliamo, ci piace davvero tanto. La top 10 della settimana, dicevo in apertura, senza scossoni ulteriori, perché a noi ogni tanto piace essere anche un po' tranquilli, non essere sorpresi da nulla, rimanere diciamo in tranquillità. E in questo caso ritroviamo in posizione stabile alla numero 10 Il tempo dell'orologiaio di Maurizio De Giovanni, classico esempio di romanzo che va per la maggiore in questo periodo, nelle ultime settimane è stato anche alla numero 1, insomma un grande successo, un best seller, possiamo definirlo così. La numero 9 è in salita Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone, questa autrice italiana, dopo essersi laureata in scienze della comunicazione ha studiato anche cinema al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, ha curato anche la catalogazione dei 30.000 volumi dell'Associazione Luigi Bernardi, ha frequentato anche un corso biennale di scrittura della Bottega di Narrazione Finzioni, insomma non le è mancato nulla, ha la passione per la pittura, non solo per la scrittura, e nel 2023 è uscito per Nord anche La Portalettere, un libro vincitore tra gli altri Ancarella. Molto interessante anche questo suo nuovo romanzo, Francesca Giannone, protagonista in salita con Gli anni in bianco e nero. La numero 8 è stabile col Show, questa storia anche un po' intricata di Emmanuel Carrère, che di solito ci abitua anche agli intrighi con spie nazionali e internazionali, in questo caso un libro sicuramente più psicologico, tutto da scoprire, tra i grandi successi di questo periodo. Ed è tra i grandi successi effettivamente anche il numero 7, perché è entrato a gamba tesa la scorsa settimana, è un giallo da risolvere, il giallo dell'estate, cioè risolvi la più grande scena del crimine di Modesto Garcia e Iavi De Castro, che si trova al numero 7 in salita oggi. Il giallo dell'estate, allora, in cosa consiste? Praticamente ci sono degli enigmi, un delitto, 121 possibili assassini, oltre 100 enigmi da risolvere per il lettore, per smascherare ovviamente il vero colpevole, quindi diciamo che c'è stato un assassinio di un uomo morto in piscina e quindi questo assassino si nasconde tra la folla e in una lettera anonima lancia la sfida proprio al lettore, come se parlasse col lettore che in quel momento sta leggendo il libro, quindi è una cosa anche immersiva in qualche modo, molto interessante, quindi sta a voi dimostrare il contrario, cioè sfidare questa sorta di colpevole per capire chi è, quindi impeccabili, risolvere anche dei cruciverba, un bel passatempo per l'estate, diciamo la verità. Poi colpo d'occhio anche della copertina di questa piscina affollatissima di persone, il giallo dell'estate su sfondo verde, ecco per quanto riguarda la copertina. Andiamo alla numero 6, dove in discesa un altro delitto in cornice, un caso per Manrico Spinori, il libro in questione è di Giancarlo De Cataldo. Ci separiamo per un attimo, un bel po' di musica e poi ritorniamo insieme dalla 5 alla 1.

Stiamo entrando ufficialmente nella top 5 delle letture preferite dagli italiani negli ultimi 7 giorni e quindi chiudiamo ufficialmente con questi ultimi titoli la classifica dell'ultima settimana. Eravamo rimasti al numero 6, dove troviamo un altro giallo, un tema imperante davvero nell'estate degli italiani tra i libri preferiti da portarsi in vacanza, Delitto in cornice di Giancarlo De Cataldo. Alla 5 abbiamo un altro giallo da risolvere per il commissario Vanina Guarrasi, Le terme dell'indirizzo di Cristina Cassarscalia, che si trova in salita questa settimana alla numero 5. In realtà un libro che insomma fa un po' di sali e scendi nelle ultime settimane, ma comunque rimane uno dei vostri preferiti. Alla numero 4 troviamo Ed è un poco la notte e un poco l'alba di Ilaria Tuti, un libro veramente molto intenso, molto particolare, con Ed un poco la notte, un po' l'alba. Ilaria Tuti diventa davvero traccia, diciamo, questo percorso di speranza anche nella tragedia, e racconta l'incontro tra due popoli che sulla carta dovevano sottomettere e soccombere e che invece hanno imparato, diciamo, a conoscersi, trovando in ciascuno un riflesso dell'altro, e ci mostra che è possibile superare anche delle barriere insuperabili nella vita. Quindi davvero molto bella questa storia di Ilaria Tuti, Ed è un poco la notte e un poco l'alba, è in netta risalita questa settimana tra le vostre letture preferite. Al numero 3 abbiamo In discesa di Omer Bartov, Nell'abisso, dal sionismo al genocidio, la sconfitta morale di Israele. Saliamo alla numero 2, dove continua a salire I tramezzini di Rocco Schiavone, di Antonio Manzini, autore che conosciamo, attore e sceneggiatore romano, allievo anche di Camilleri all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Lui ha esordito nella narrativa con un racconto scritto in collaborazione con Niccolò Amaniti per l'antologia dal titolo Crimini, e poi del 2005 il suo primo romanzo in assoluto dal titolo Sangue Marcio, ce lo ricordiamo, è stato un grande successo di quell'anno, edito da Fazzi. Antonio Manzini con I tramezzini di Rocco Schiavone si trova al numero 2 questa settimana in salita. La numero 1 non cambia, c'è Il nostro Papa con Magnifica Humanitas, la lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale di Leone XIV, che rimane la lettura in vetta, la preferita dagli italiani in quest'ultimo periodo.

0: Non poteva mancare in vista dell'estate la lettura consigliata dalla nostra Maria José Castelli, sempre sul pezzo anche oggi. Ciao Maria.
1: Ciao Max.
0: Ecco.
1: Buongiorno cari ascoltatori.
0: Ben ritrovata.
1: Ben ritrovati anche a voi
0: ti
1: tutti.
0: Vedo, ti vedo molto preoccupata, cioè preoccupata per modo di dire, perché questo è un libro che tu ci racconti quasi in anteprima.
1: Eh sì, allora in anteprima però sono stata autorizzata, allora uscirà.
0: Cioè, non è che ti puniscono se lo racconti, no?
1: Assolutamente, a parte che non lo racconto, sennò che piacere c'è.
0: No spoiler, no spoiler.
1: No spoiler, assolutamente. No, è un libro che uscirà i primi di luglio, quindi diciamo sicuri dopo il 10 di luglio andate in libreria e chiedete la vostra copia.
0: Lo trovate.
1: Lo trovate assolutamente. Stiamo parlando di un'autrice neozelandese, no, australiana, scusatemi.
0: Sì.
1: Charlotte McConaghy.
0: Che non è parente dell'attore, lo diciamo, no, che ne stavamo parlando fuori diretta.
1: No, esatto, è scritto
0: c'entra
1: anche
0: nulla.
1: Diverso. E il titolo è pazzesco, Nero come il mare, ma il libro è pazzesco. Allora, io ho avuto la fortuna appunto di leggerlo in anteprima e è un thriller psicologico, quindi con tutta una serie di tensioni.
0: Sì.
1: E ha un ritmo incalzante ed è super super coinvolgente, cioè è proprio la lettura dell'estate sotto l'ombrellone.
0: Il ragazzi, giallo va sempre bene.
1: Sì, assolutamente. Le vicende si svolgono in un luogo immaginario che si chiama Sherwater Island. Però,
0: infatti, scusa se ti interrompo, vedo un faro in copertina.
1: Sì, c'è un faro, esattamente. Perché? Perché devo dire che l'autrice, io è la prima volta che l'ho vista una cosa di questo genere, fa una nota sull'ambientazione del romanzo e specifica che questo luogo immaginario è stato ispirato dall'isola di Macquarie, che è una specie di atollo che si trova tra la Tanzania e l'Antartide ed è un luogo dove intanto è patrimonio mondiale dell'UNESCO e poi ospita una comunità di circa 4 milioni tra foche, pinguini, uccelli marini eccetera eccetera. C'è anche una base che ogni tanto viene occupata da degli osservatori scientifici. E quindi lei si è immaginata questa isola con anche un faro dove abita una famiglia che fa da guardiano, quindi che si occupa, diciamo così, di presidiare esattamente il luogo. Quindi
0: succederà qualcosa.
1: Succede qualcosa. Certo. Succede che ad un certo punto il libro racconta la storia appunto di questo guardiano che si trasferisce lì con i suoi tre figli e un bel giorno trovano questa donna molto male tra gli scogli.
0: Certo.
1: La tirano a riva, la mettono in salvo, la curano perché ovviamente gli scogli le hanno provocato delle lacerazioni eccetera eccetera. E a quel punto lì un sacco di domande.
0: Certo.
1: Chi è questa donna? Perché è andata lì? Perché è andata lì in quel posto?
0: Certo.
1: Dimenticato da tutti.
0: Da tutti.
1: Come ci è arrivata?
0: Chi l'ha portata?
1: Poi arrivano delle tempeste sull'isola. Questa è un'isola che sta rischiando di essere
0: sommersa
1: dalle acque marine. Perché abbiamo anche un tema, no, di innalzamento del livello del mare.
0: Quindi
1: eccetera,
0: anche
1: eccetera.
0: L'ambientazione conta in questo racconto.
1: Esattamente. Quindi come riusciranno ad uscire da quest'isola? Perché la famiglia deve spostarsi da lì, perché c'è pericolo di questa, c'è un pericolo oggettivo anche per la loro vita. Quindi era previsto che venissero prelevati e che venissero portati via. Ma quando succederà questa cosa e in che modo verranno salvati e portati?
0: E si salveranno soprattutto, ci chiediamo.
1: Insomma, perché l'ho amato questo libro? Io vi lascio con tutte queste domande perché è inutile che
0: allora,
1: ve lo sto a raccontare.
0: Possiamo dirvi che l'assassino, come nella stragrande maggioranza dei casi uno si immagina, non è il maggiordomo.
1: No, esatto, non può esserlo, non siamo nelle condizioni. Però perché l'ho amato? L'ho amato perché, come vi dicevo prima, è molto coinvolgente, no? Fin da subito, perché c'è questo ci sono tutte queste domande che arrivano e tutte queste risposte che piano piano arrivano. Ma il romanzo è costruito in modo tale che ogni capitolo è raccontato da uno dei protagonisti.
0: Sì, quindi con un punto di vista diverso.
1: Esatto, e spesso e volentieri lo stesso episodio è raccontato da due punti di vista diversi.
0: Certo.
1: Quindi è una roba bellissima. Bello. Cioè quello che non riesce a capire dalla versione del personaggio A lo capisci dalla versione del personaggio B.
0: Quindi anche molto cinematografico, cioè che si potrebbe prestare un film anche.
1: Ma sai che forse sì,
0: mi sa di sì.
1: E poi il ritmo incalzante, perché veramente non ti lascia un attimo. E la cosa pazzesca che ho detto fin da subito è che man mano che vai avanti, e soprattutto negli ultimi capitoli, si accorciano, diventano sempre più brevi. E questa cosa dell'avere un capitolo sempre più breve ti fa quasi percepire, no, di essere sempre più vicino a dipanare la matassa.
0: Sì, esattamente, ti viene voglia subito di leggere l'altro.
1: Ah, bravissimo. Quindi alla fine poi dopo si arriva a scoprire la verità, le verità, quelle
0: le
1: che
0: verità
1: le
0: nascoste,
1: verità.
0: Attenzione. ovviamente no spoiler, non possiamo dirvi.
1: No, non si può, non dire si può, anche perché veramente
0: tutto,
1: cioè è bellissimo. Io più che dirvi che è meraviglioso, non
0: secondo
1: posso.
0: Me gran parte, diciamo, di questo noir, di questa storia intricata, gran parte è dovuto anche all'ambientazione, alla natura che si ribella.
1: No. Sì, ci sono tanti temi, ci sono tanti spunti di riflessione se uno vuole mettersi lì a fare
0: l'ecologo.
1: Esatto. Però devo dire che, diciamo, a me ha proprio preso come storia. Appunto, come vi dicevo, sarà in libreria i primi di luglio, assolutamente da non perdere. L'editore è Fazzi editore,
0: sì.
1: Devo dire che ogni tanto ci becca con delle cose stratosferiche, questo è veramente bello.
0: Quindi ricordiamo l'autrice e anche il titolo del libro.
1: Allora, Charlotte McConaghy, il titolo è Nero come il mare, l'editore Fazzi.
0: E a questo punto compratelo questo libro, leggetelo perché ne vale la pena. Grazie a Maria José Castelli e buon'estate, Maria.
1: Grazie, buon'estate a te e buon'estate anche a voi sotto l'ombrellone, il libro, mi raccomando.

All'interno di questa puntata speciale davvero ricca di libri non potevamo che insomma concederci anche uno spazio che avevamo un po' abbandonato nelle precedenti puntate, ma che è il caso di recuperare, proprio come i libri che sto per segnalarvi. I libri da recuperare sono quei libri che magari sono entrati in classifica, ci sono rimasti per poco tempo, comunque meriterebbero di entrare nella top 10 che vi raccontiamo tutte le settimane. E allora ho trovato, scovato questo libro davvero interessante. Se amate il cinema, l'arte, la cultura del nostro paese, di un personaggio veramente intramontabile che piace davvero a più generazioni, a grandi e piccoli, ovvero il grandissimo Lino Banfi, 90 non mi fai paura, col punto esclamativo di Lino Banfi, scritto proprio da lui, di HarperCollins Italia. C'è anche la versione ebook, dove l'attore comico pugliese, arrivato alla soglia dei 90 anni, tra l'altro nel mese di luglio ormai vicino compirà appunto 90 anni il 9 luglio, ha deciso di raccontarsi davvero in modo molto sincero e schietto. Quindi si va dal seminario alla guerra fino alla fama a Milano inseguendo il successo. Il libro ripercorre anche l'ascesa del nonno d'Italia, tra i suoi primi show, l'avanspettacolo, i film, le fiction molto amate, senza poi tacere i momenti bui, c'è la crisi, i pensieri suicidi da ragazzo, il lutto per l'amata moglie. È un memoir toccante davvero, ma anche pieno di ironia, questo 90 non mi fai paura, col punto esclamativo mi raccomando, di Lino Banfi. E poi abbiamo un altro grande personaggio sempre nei nostri cuori, grande divulgatore, Piero Angela. Chiedetevi sempre perché, di Piero Angela. Il libro è a cura di Massimo Polidoro, lo abbiamo ospitato anche qualche tempo fa nel nostro magazine in Blu 2000, edito da Mondadori. Il segreto del successo di Piero Angela, scomparso nel 2022, ormai sotto gli occhi di tutti, cioè lo sappiamo il successo, cioè la curiosità, quella tipica dei bambini che sfidano un po' gli adulti con il loro perché. E in questo libro leggiamo proprio le risposte che Angela dà a questioni importanti relative al cosmo, all'umanità, risposte che Massimo Polidoro, suo amico e strettissimo collaboratore, ha cercato e trovato nell'immenso archivio personale davvero del giornalista. Il volume è impreziosito da 4 tavole illustrate su universo, evoluzione, uomo e scienza, e questo è un altro libro veramente di quelli da tenere d'occhio, che magari non sono entrati in classifica ma meritano sicuramente una lettura. Se ci sei...

Un saluto lo mandiamo anche a Chiara in questo pomeriggio di giovedì, molto interessata anche a tutto quello che ci ha raccontato Maria José Castelli con il suo intervento in studio e naturalmente anche tutte le nostre piccole grandi curiosità sui libri da recuperare. Non sono libri dimenticati, Chiara, come hai scritto tu nella mail, ma sono libri da recuperare, nel senso che noi li segnaliamo perché effettivamente meritano una nuova vita, una nuova lettura, perché magari sono stati, come dici tu, anche un po' dimenticati, potrebbe anche essere. Quindi continuate a scriverci come ha fatto la nostra amica, se siete appassionati di libri, ma anche se volete raccontarmi cosa state facendo in questo pomeriggio, diretta @radioinblu.it.

Siamo arrivati al termine di questa bella cavalcata, diciamo così, tra i libri, tra le pagine, tra le emozioni, quelle da voi preferite, con la chart, la top 10 dei libri più venduti nell'ultima settimana. E poi grazie anche all'intervento di Maria José Castelli, che è stata con noi. Grazie a voi per tutti i vostri messaggi, davvero anche d'affetto, diciamo la verità, e di sostegno. Vi auguro un buon pomeriggio ancora su Blue 2000. Restate con noi perché tra poco arriverà l'informazione. Noi ci risentiamo domani con replay a partire dalle 13:15 e poi con le classifiche dalle 14 alle 15. Ciao a tutti. We'll be right back.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il terremoto in Venezuela, due fortissime scosse di magnitudo 7.5 e 7.2 hanno sconvolto il paese, sono 160 le vittime finora, ma il bilancio purtroppo è ancora provvisorio, 900 i feriti, 10.000 i dispersi, si scava senza sosta fra le macerie dei tanti edifici crollati, colpite in particolare la zona nord e ovest del paese. Non risultano italiani coinvolti, la Farnesina fa sapere che si stanno facendo tutte le verifiche del caso. I responsabili delle religioni in Italia hanno firmato a Roma un patto frutto del dialogo interreligioso in corso da anni, un documento per sottolineare quanto le fedi possano offrire un contributo alla costruzione di una società pacifica e più giusta. A firmare il documento a nome della Conferenza Episcopale Italiana è stato il presidente, il cardinale Matteo Zuppi. Ascoltiamolo. C'è un problema sulla messa in onda dell'audio del cardinale Zuppi. Andiamo avanti con il notiziario. La Costituzione fu solenne, patto di fraternità, così il presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso in Parlamento in occasione degli 80 anni dell'Assemblea Costituente. Il caldo, la morsa dell'afa continua in Europa, in Italia oggi bollino rosso in 17 città, sospese le udienze al Tribunale di Palermo. Lunedì ci sarà il picco, in la Spagna è in ginocchio, oltre 212 i decessi, tra domenica e mercoledì mortalità in aumento a Parigi, che il sindaco sconsiglia le attività all'aperto. Caldo record anche in Germania e Gran Bretagna. Un 19enne è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete 60enne ucciso nel suo appartamento a Milano lo scorso 13 giugno. Si tratta di un giovane di origine marocchina residente a Melzo che è stato bloccato in stazione con i bagagli. E al vaglio della procura dei minori anche la posizione di un 17enne marocchino che il giorno dell'omicidio era in compagnia del 19enne. E ora possiamo ascoltare le parole del cardinale Zuppi.
1: È un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza, ma la violenza nasce sempre anche dall'ignoranza e dall'incomprensione. Mettersi insieme è sempre un buon segnale per l'Italia, per guardare assieme al futuro, per essere parte di questa nostra casa comune che è Italia, che è Europa.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando al 25 giugno del 1967, perché il mondo per la prima volta nella sua storia diventava un posto più piccolo. E la tecnologia che tanto ci piace raccontare ci ha messo tanto del suo, scrivendo una bella pagina di storia, ma andiamo con ordine. Londra, Abbey Road, già all'epoca un'istituzione, no? Cioè, non è un caso che i Beatles abbiano una delle loro foto più famose proprio sulle strisce pedonali fuori ad Abbey Road. Studio 2, gli studi di registrazione, no? Dentro lo studio 2. Fuori c'è l'estate, 1967, l'estate della psichedelia, dei colori che esplodono, no? La musica, ma dentro lo studio c'è quella tensione elettrica quando sta per succedere qualcosa di grande. Poi i tecnici in camice bianco, telecamere enormi, cavi enormi pure, no? Che serpenti che accorrevano sul pavimento, monitor accesi, tutti pronti proprio per parlare coi satelliti. Tre satelliti commerciali lanciati in orbita geostazionaria, che, sai, quelle parole che fino a pochi anni prima erano dei romanzi di fantascienza, capito? O qualche esperimento governativo, Intelsat primo, Intelsat secondo, nomi freddi di metallo, però quella sera quegli stessi satelliti lì servivano per fare una piccola magia di tecnologia, collegare per la prima volta nella storia l'umanità in tempo reale. 19 nazioni collegate contemporaneamente, dal Giappone al Messico, dall'Australia all'Europa, 400 milioni di persone, che era un quarto della popolazione mondiale di allora, tutti sintonizzati sullo stesso programma. La prima vera mondovisione. Il programma si chiamava Our World ed ogni paese doveva mostrare il meglio di sé, insomma, no? Un pezzettino della propria cultura, dell'eccellenza in diretta. Un evento che oggi, abituati allo streaming 4K dal telefonino, sembra veramente archeologia, no? Ma in quel momento è come se il mondo avesse improvvisamente scoperto di avere una stanza sola, un unico soffitto, un'unica antenna che lo teneva insieme. E la BBC, quando deve scegliere chi rappresenta, chi doveva rappresentare il Regno Unito, non c'ha dubbi, no? Chiama i Beatles, che sono seduti dentro gli Abbey Road Studios, Studio 2, in mezzo a un mare di amici, no? Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Marianne Faithfull, tutti lì a fare i cori, a lanciare i coriandoli, capito? Un'atmosfera a metà tra una festa e il lancio dell'Apollo 11. Spia rossa della diretta che si accende, e in quel preciso istante, mentre 300 e passa milioni di persone guardano lo schermo in bianco e nero, parte quel rullo di tamburi, no? I fiati, there's nothing you can do to come back, a battezzare un'epoca, la voce di John Lennon. Cioè, la BBC aveva chiesto ai Beatles un pezzo semplice, un messaggio che potesse essere capito dappertutto, a prescindere dalla lingua, da Londra a Tokyo, e loro se ne escono con All You Need Is Love, paparavara, cinque parole che sarebbero diventate il manifesto di una generazione che stava vivendo col terrore della guerra atomica, il Vietnam che stava succedendo. C'era anche l'Italia, perché sul programma nazionale, che era la Rai 1 di oggi, all'epoca, è andato in onda Il Nostro Mondo, col titolo tradotto. Italia è una delle 14 nazioni protagoniste che hanno trasmesso e prodotto contenuti in diretta per l'evento. C'era un collegamento con Tuscania, nel Viterbese, un grandissimo Franco Zeffirelli impegnato con le riprese di Romeo e Giulietta, quindi il mondo intero a sbirciare dietro le quinte del cinema italiano in tempo reale. E poi c'era l'eccellenza sportiva, prima che scoppiasse la febbre del calcio, perché il secondo collegamento italiano è stato con il circolo ippico di Castellazzo di Bollate, Milano, coi fratelli Piero e Raimondo D'Inzeo, miti della cavalleria e dello sport olimpico azzurro, che mostravano al pubblico la classe della scuola equestre italiana. Piccolo retroscena tecnico-logistico: durante i mesi di preparazione a Londra, perché un evento del genere non è che lo fai, capito, da oggi a domani, i delegati di ogni nazione, cioè, si riunivano, no? Per coordinare satelliti, fusi orari, trasmissioni. I registi inglesi della BBC si erano appuntati che l'unico rappresentante che fisicamente non si era presentato ai primi meeting operativi, prova a indovinare, era quello italiano, ma perché probabilmente non c'era niente da dire. E infatti poi non c'è stato nessun tipo di problema lato italiano all'epoca, un lavoro da manuale con la bellezza italiana protagonista. La terra sotto i piedi era cambiata da quel giorno lì, la musica pop era diventata espressione della cultura globale e la tecnologia aveva smesso di essere soltanto, che ne so, computer, calcoli, no? Era diventata il veicolo di un'emozione collettiva, un ponte, quasi un esperimento sociale. Ecco perché ogni 25 giugno si festeggia il Global Beatles Day, ma non come celebrazione della band, ma di un momento di connessione culturale che è stato il primo vero evento globale, prima che la parola globale diventasse un'etichetta di marketing. Oggi, 59 anni fa. Le parole di In Blu 2000, oggi con Daniele Paggi in regia. Partiamo.

vita mia, il grande ritorno di Paola Turci nel pomeriggio di In Blu 2000. Tecnologia. Prendere i social e vietarli ai minori di 16 anni esattamente come succede con le sigarette e con l'alcol. Cioè, sulla carta sembrava la mossa definitiva, no? Quell'idea forte che risolve il problema alla radice. Però le leggi degli uomini devono poi scontrarsi con la realtà quotidiana di milioni di adolescenti, oltre che ai codici informatici. Insomma, l'Australia, no? Ci ha provato per prima, l'abbiamo parlato, ha introdotto questo bando a fine dell'anno scorso e oggi, a distanza di una manciata di mesi, si può cominciare a vedere cosa è successo. La società di analisi eSafety ha pubblicato il primo report ufficiale su quei risultati e i dati dicono che la barriera ha ceduto subito. 7 ragazzi su 10 sotto i 16 anni continuano a navigare sulle piattaforme come se non fosse successo niente, come se non ci fosse nessun divieto, capito? E il motivo è di quelli quasi banali, no? Piattaforme come TikTok, Meta, Snapchat non hanno implementato blocchi rigidi o sistemi di verifica strutturati al momento di iscrizione, quindi ai ragazzi è bastato fare finta di avere un'altra età. Quando poi i social hanno provato a usare l'intelligenza artificiale, no, per stimare l'età tramite i selfie, i ragazzi hanno risposto con la creatività. Cioè, chi ha inquadrato la madre, il fratello maggiore, chi si è messo una maschera, oppure chi ha fatto una smorfia, no, che strizza l'occhio, nascondo i denti per ingannare l'algoritmo. Anche perché i test del governo hanno confermato che questi software di intelligenza artificiale di loro hanno un margine d'errore tipo intorno ai 3 anni, specialmente in quella fascia grigia di quando hai 16 anni che sei piccolo e grande contemporaneamente, capito? Poi, per non parlare delle differenze a seconda del colore della pelle, chi invece voleva fare il passo, come dire, senza pensieri, ha usato una VPN per fare finta di stare in un altro paese che non fosse l'Australia, oppure c'è qualcuno che ha girato questi limiti navigando in modalità ospite, perché la legge colpiva soltanto gli account registrati. Il problema vero, però, sottolinea tra l'altro un'analisi del Guardian, non è solo che il divieto non funziona, è che rischia di creare l'effetto opposto, cioè rendere i ragazzi meno sicuri. Obbligare le piattaforme a verificare l'età in modo rigido significa ammassare una quantità enorme di dati personali e di documenti di identità. L'anno scorso, quando è stato hackerato il fornitore esterno di verifica di Discord, sono finite in rete tipo 70.000 foto di documenti ufficiali in corso di validità. È un problema grosso questo. E in più, questo sistema non tocca il cuore del problema, cioè il modello di business dei social, che si basa sulla raccolta e sulla monetizzazione dei dati degli utenti, piccoli o grandi, no? Maggiorenni o minorenni, non fa differenza. Quindi trattare il problema con un divieto totale, tu fuori, rischia di essere uno strumento magari un po' troppo rozzo, che allontana i ragazzi dagli spazi digitali senza proteggerli davvero, perché tanto loro negli spazi digitali ci vanno lo stesso. Quindi il fallimento di questa strategia australiana cade nel bel mezzo di un dibattito internazionale molto molto caldo. In questi giorni il Senato italiano ha iniziato a discutere le diverse proposte di legge in commissione, il Regno Unito ha appena deciso di seguire la strada del bando totale per gli under 16. Da noi però in Italia si sta provando a guardarla da un'altra parte, no? C'è un progetto pilota europeo insieme a Francia, Spagna, Grecia e Danimarca, per cui l'approccio dell'Agicom italiana si basa sul principio del doppio anonimato, cioè usare un'applicazione terza certificata, potrebbe essere questo fantomatico portafoglio digitale europeo, di cui l'app IO, no? Quella per l'identità pubblica in Italia, è stata un pochino una prepista, quindi questa app che verifichi l'età in locale. Prova a raccontarla semplicemente, perché il funzionamento è semplice, ma doppio, perché il fornitore dell'identità sa chi sei tu, se sei maggiorenne o minorenne, ma non sa quale sito stai visitando. Mentre la piattaforma dei social riceve soltanto un semaforo verde, per cui tu hai l'età giusta, ma non sa chi sei, non sa il tuo nome, non sa i tuoi dati, non sa i tuoi documenti. E in questo modo si evita lo spauracchio dello SPID, no? Che trasmetterebbe troppi dati personali ai privati, sempre perché poi sti dati da qualche parte stanno, chi li controlla, chi prova a non farseli rubare, e quindi si azzera il rischio di maxi furti di questi dati. Tecnologicamente, tra l'altro, in Italia sarebbe già fattibile, manca soltanto, come si dice, la cornice normativa. Nel frattempo l'Europa comunque è spaccata, perché da una parte i paesi mediterranei con questo progetto pilota, dicevamo, spingono per la soluzione, diciamo, del controllo, no? Mentre i paesi nordici, i paesi baltici frenano, perché secondo loro la strada non è vietare ma educare, quindi
privare i ragazzi dell'accesso ai social significa isolarli dalla conoscenza, no? Abbiamo detto, ci sono persone che vivono in mezzo ai lupi, per cui avere un collegamento social è l'unico modo per mantenere un rapporto. Quindi isolare le persone e limitare le future capacità di innovazione, cioè se tu nasci fuori da un sistema, come fai poi a recuperare terreno? Quindi la scommessa si vince aumentando l'alfabetizzazione digitale di genitori prima di tutto e di figli. Si vince insegnando a riconoscere i pericoli invece di costruire recinti, che ci vuole molto a capirlo, e la cronaca lo dimostra, recinti che i ragazzi imparano a scavalcare nel giro di un pomeriggio, ma l'argomento è di quelli belli accesi, di cui magari non proprio quest'estate, ma se ne parlerà ancora a lungo. Le parole di Blu 2000.

credo che si possa dire senza timore di sbagliare, no? Che Katy Perry è stata sicuramente una maestra, un'ispirazione per questa ragazza di 20 anni, molto giovane, è già considerata una delle prossime next big thing della musica inglese. Si fa chiamare Bea Rich, per lei un'estate di concerti, ottobre, settembre, ottobre sarà anche in Australia, ma arriviamoci ad allora. Le parole di Blue 2000, ora con l'intermezzo bianco.

si sono conosciuti all'ultimo festival di Sanremo, Mara Sattei con Enrico Nigiotti. Da lì è nata quest'idea di ma perché non facciamo qualcosa insieme? Boom! E l'estate è galeotta, perché questa è una di quelle canzoni

0: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, cinematografo. La Media Company, di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
3: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio!
5: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
8: Un nuovo inizio per tutti noi.
9: Di buon mattino. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30 su TV 2000.
10: TV 2000,

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. In Venezuela sale ad almeno 164 morti e quasi 1000 feriti il bilancio provvisorio del devastante sisma che ha colpito durante la notte il paese. Oltre 10.000 dispersi, secondo quanto emerge da un sito web creato per rintracciare le persone scomparse.
1: 7.2, 7.5, l'intensità delle due scosse che alle 18 ore locali, la nostra mezzanotte, a distanza di poche decine di secondi, hanno devastato un'ampia area del Venezuela per centinaia di chilometri intorno a Caracas. Agli occhi dei soccorritori è apparsa immediatamente tutta la gravità della situazione, palazzi sbriciolati, gente disperata alla ricerca di familiari che in un pomeriggio qualunque hanno perso tutto. La presidente Rodriguez ha rivolto alla nazione l'appello all'unità, alla cooperazione. Stiamo dichiarando lo stato di emergenza, ha detto in diretta a reti unificate, come previsto dalla nostra Costituzione. Voglio ringraziare tutti i governi del mondo che subito dopo il verificarsi di questi terremoti ci hanno contattati per offrire solidarietà e sostegno. Impossibile azzardare primi bilanci in termini di vittime e di danni. Quanti vengono ritenuti dispersi potrebbero aver trovato scampo altrove, ma potrebbero non essere in grado di comunicarlo. Si scava anche a mani nude in attesa che arrivino uomini e mezzi dagli altri paesi. Al momento non risulterebbe vittime nella comunità italiana tra le più popolose all'estero. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Prosegue l'offensiva dell'Ucraina in territorio russo. Due raffinerie a 1500 chilometri dal confine, una nella regione di Krasnodar, sono state colpite. Ad annunciarlo il presidente Zelensky oggi al via in Polonia la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. La presidente von der Leyen annuncia che oggi sarà stanziato il primo prestito da 3,2 miliardi. E la Francia ha fermato una petroliera della Russia al largo delle coste della Sicilia all'inizio di questa settimana. Lo ha annunciato il presidente francese Macron. La petroliera era collegata alla cosiddetta flotta ombra di Mosca, utilizzata per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Standing ovation bipartisan alla Camera per il presidente della Repubblica Mattarella, che ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Unici a disertare la cerimonia i deputati di Futuro Nazionale. Il capo dello Stato ha reso omaggio alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. L'ondata di calore anomalo che da una settimana sta colpendo il nostro paese e gran parte dell'Europa nei prossimi giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori in Italia. A Palermo, aule roventi, al tribunale, a causa di un guasto ai condizionatori, il presidente ha sospeso le sedute fino al 29 giugno. Sabato 18, bollini rossi, l'emergenza anche in Francia, dove è morto un bimbo perché è lasciato solo in auto. È tutto, grazie per l'ascolto.

music. Jack Johnson. Ma che stavo leggendo di Cristiano Ronaldo a proposito di fuori classe, no? Jack Johnson, fuori classe della musica, che era partito dal surf e poi ha cominciato a raccontarlo, a cantarlo, perché si era fatto male con un infortunio, ha dovuto mollare la sua carriera da surfista professionista. Cristiano Ronaldo, il primo giocatore della storia del calcio ad aver segnato in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo, a proposito di record che sono pronti per essere battuti. Le parole di Blue 2000, buon pomeriggio, bentrovati, seconda ora insieme, 16:06, Daniele Paggi in regia. E c'è questa storia di tecnologia che è talmente assurda, no? Che diventa addirittura interessante. Il protagonista è il codice informatico che fa girare il nostro mondo, adesso senza entrare nei dettagli, no? Però possiamo immaginare questo codice informatico come una vecchia casa dove si continuano ad aggiungere stanze, no? Piani, come se fosse un grattacielo, al piano, sopra piano, sopra piano, però giù in fondo le fondamenta sono pieni di pezzi vecchi di cui nessuno si occupa più. Cioè ci fidiamo e basta, regge, funziona, va avanti a posto così. Poi capita che qualcuno va giù a vedere e si accorge che c'è una trave portante che stava marcendo da non si sa quanti anni nel silenzio più totale. Questa è la storia di come un frammento di codice scritto nel 1997 ha esposto i dati di internet per quasi 3 decenni e di come un uomo su un aereo insieme alla sua affidata amica intelligenza artificiale si siano accorti di questa magagna per caso praticamente. Tutto parte ad alta quota, a bordo di un normalissimo volo di linea dove c'è questo tizio che di mestiere è un ricercatore di sicurezza informatica che cercava di connettersi al wifi dell'aereo. Spulciando tra i dati della rete dell'aereo sbatte il naso contro questo Squid, che tecnicamente è un proxy, cioè una specie di vigile urbano, le parole di Milo 2000, un vigile urbano invisibile che sta in mezzo tra il nostro computer e il resto del mondo internet. Lo usano le grandi aziende, le usano le università, le usano i provider per smistare, no? Per velocizzare il traffico internet. Quando navighiamo ci passiamo attraverso quasi ogni giorno a un proxy. Quello sull'aereo era un software vecchio di 10 anni e succede che un ricercatore informatico annoiato dice ma come la riempio queste 2 ore di volo, decide di analizzarlo a fondo insieme a un modello specifico di intelligenza artificiale e insieme iniziano a fare i raggi X a quel vecchio codice riga per riga fino a che l'intelligenza artificiale non si ferma su un'anomalia microscopica, proprio un dettaglio che gli sviluppatori umani ci avevano sotto gli occhi da una generazione almeno, senza mai accorgersi che c'era un pericolo, che era pericoloso, ovvero in certe condizioni quel codice scritto in quel modo permetteva di intercettare le richieste web degli utenti in chiaro. Cioè immagina che tu metti la password di qualcosa e il sistema la fa leggere senza problemi a un altro, per un problema proprio di archeologia informatica. Siamo sempre nel 1997, nei cinema usciva Titanic con Leonardo DiCaprio, internet viaggiava nei modem a 56k, no? Quando c'era quel suono della connessione, e i programmatori di questo sistema Squid, diciamo, si erano ingegnati per fare in modo che il loro software potesse dialogare con un sistema operativo di rete che si usava molto negli uffici, no? Diciamo, far parlare tra di loro 2 mondi diversi. E questo sistema vecchio aveva una sua gestione dei file per cui metteva degli spazi di troppo tra l'orario e il nome di un documento. Quindi per evitare che il sistema si piantasse, un programmatore aveva risolto con un'istruzione molto semplice, no? Quando trovi degli spazi in più, ignorali e vai avanti. Semplice, capito? Pragmatico. Però c'era un errore logico invisibile che poteva essere utilizzato da un malintenzionato per tirare fuori i dati privati dell'utente in condizioni molto specifiche, no? Che oggi sono molto difficili da riprodurre, però diciamo che è stata una leggerezza, ecco. Per 29 anni quel difetto è rimasto lì, nascosto nel rumore di fondo di internet. Oggi quella falla è stata chiusa grazie a questo tizio che non c'aveva niente da fare durante un viaggio in aereo, ha segnalato il problema e Squid, il software, ha pubblicato una patch correttiva, motivo per cui, apro e chiudo parentesi, è importante fare sempre tutti gli aggiornamenti che il computer o il telefonino ci propone. Ma come, un'altra volta? Sì, perché sicuramente c'era qualcosa che non funzionava ed è stato sistemato in questo modo, quindi cerchiamo di avere sempre l'ultima versione aggiornata. Poi che l'ultima versione non sia sempre quella che funziona meglio, e anzi le ultime versioni a volte sono piene di intoppi, questo è un altro discorso. Però in linea teorica bisognerebbe avere sempre l'ultima versione aggiornata. Però il senso è che internet è pieno di stanze che non apriamo da 30 anni e a volte serve la lucidità di una macchina
di un'intelligenza artificiale per ricordarci di quanta polvere si sia accumulata negli angoli dei software che utilizziamo ogni giorno. Tecnologia e dintorni sono gli argomenti che piacciono a noi. Le parole di Blue 2000.

Irrecuperabili anche noi, nel senso che andiamo via per oggi, il tempo a nostra disposizione finisce, ma stiamo per finire la stagione. Domani tra l'altro chiederemo, parlando di musica dal vivo, con un ragazzo che ha pubblicato un album, ma vediamoci domani, che sarà l'occasione giusta per salutarci, per chiudere in bellezza questo palinsesto invernale 2026. Domani stesso posto.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Radio Gente Umbra. Fatima Tomassini è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Con te parliamo di accessibilità urbana, un grande problema che riguarda tutti, però a Foligno se ne è parlato in particolare, perché noi quando pensiamo all'accessibilità pensiamo sempre alle persone con disturbi motori, ma non si tratta solo di questo e è difficile per le città attrezzarsi. Fatima.
1: Sì, a Foligno ultimamente il tema dell'accessibilità è tornato al centro del dibattito, un'accessibilità appunto intesa come accessibilità a tutti i livelli. Se ne è parlato in occasione di una seconda commissione in consiglio comunale proprio per discutere del tema, un incontro proficuo che ha visto varie associazioni confrontarsi e ogni associazione ha riportato le problematiche che quotidianamente le persone con disabilità vivono in una città come Foligno, che pur essendo pianeggiante presenta comunque molti ostacoli.
0: Allora, voi avete intervistato Giorgio Raffaelli, che è ex presidente del Festival per le città accessibili, sentiamolo.
2: C'è un esercizio commerciale in particolare che aveva un ingresso senza barriere, ha rinnovato la struttura, ha chiuso l'ingresso che era senza barriere e ne ha aperto un altro con uno scalino. Adesso come facciano a passare queste cose, perché per legge gli esercizi dovrebbero essere tutti quanti visitabili? Non lo so, io potrei immaginare, da qualche negozio l'ho visto, che loro mettono a disposizione una rampa per chi chiede di entrare. Però è una situazione che non è assolutamente egualitaria, manca tutta questa serie di attenzioni e manca anche forse l'attenzione alla città in generale pensata per le persone, perché si è discusso tanto per esempio per delle automobili, a prescindere dall'auto sì o l'auto no, l'automobile è una barriera architettonica, occupa o costringe a chi ha problemi di mobilità a un percorso che magari non è il 99 su 100, non è il migliore, perché in molti posti c'è le macchine ferme.
0: E quanto ha ragione, se a Foligno pensiamo alle città grandi dove ormai veramente le macchine sono dappertutto, anche chi non ha problemi motori non riesce a passare. Allora Fatima, si diceva che non riguarda solo, perché noi pensiamo al disabile, alla carrozzina, ma non è solo questo.
1: No, sono situazioni che riguardano numerose tipologie di persone. Ad esempio a Foligno si svolgono varie manifestazioni, pensiamo alla manifestazione della Quintana, che è molto conosciuta, cui prendono parte varie tipologie di persone. In quel caso ad esempio vengono messi dei maxi schermi e la rappresentante delle persone con disabilità uditive ci faceva notare che basterebbe semplicemente mettere dei sottotitoli per rendere il tutto più inclusivo, sì. Ma sono situazioni cui nessuno di noi fa caso o pensa fino a quando non si trova a viverle in prima persona, diciamo, quindi serve una sensibilizzazione a tutti i livelli.
0: Allora, sentiamo ancora Giorgio Raffaelli.
2: L'amministrazione comunale cosa dovrebbe fare? Secondo me dovrebbe fare prima di tutto una formazione a tutto il personale, a tutto tondo. Tutto il personale deve avere consapevolezza a questo, che la persona non è uno standard e per cui deve sempre ragionare, mettersi nell'ottica che si può trovare davanti una persona che non sente, che non vede, che ha bisogno di un ragionamento più semplice di quello che gli stai proponendo. E poi anche per dare consapevolezza che apposta che la città, come dicevo prima, è un ausilio. Se non è un ausilio, soprattutto per le persone più fragili, abbiamo fallito completamente. È un'altra cosa per esempio che sarebbe importante per la città di Foligno, che si vanta, ed è vero, insomma, che fa parecchie iniziative, feste, piazze eccetera, anche lì per esempio, in particolare per le persone autistiche ma anche per altre tipologie di problemi, sarebbe importante creare almeno uno spazio calmo cosiddetto.
0: Ecco, tra l'altro lui diceva bisogna formare le persone che lavorano nella pubblica amministrazione e quello insomma è sicuro, diremmo anche che dovrebbe essere scontato, però probabilmente bisognerebbe proprio assumere persone che invece hanno quel tipo di problematica, visto che tanto per legge, no, bisogna includere, assumere persone che possono avere problemi di disabilità. Se tu hai un non udente, un non vedente nell'amministrazione, quello ci fa caso, Fatima.
1: Assolutamente, anche perché, come dicevo prima, chi li vive in prima persona sa i problemi che si vivono quotidianamente, quindi ad esempio nello sviluppo di un progetto può dare delle indicazioni su come facilitare tutte le persone e veramente poi diventare una città accessibile a tutti i livelli.
0: Anche perché noi negli ultimi anni abbiamo visto, tu prima citavi i sottotitoli, abbiamo visto mm-hmm. che c'è lo speaker per i non udenti, no? Nelle televisioni, quando bisogna tradurre qualche cosa, anche se adesso io li vedo meno, però vedo anche meno la televisione, quindi non vorrei dare informazioni sbagliate, nel senso che si è andati un po' avanti, semafori che hanno quei colpi sonori, no? Quei rumori, perché chi attraversa capisce che è verde o che è rosso, però bisognerebbe che ce l'avessero tutti i semafori.
1: Sì, assolutamente, ad esempio a Foligno i semafori questa opzione non ce l'hanno, non molto ce l'hanno. Oppure penso anche a le facilitazioni tattili per le persone non vedenti, ci sono, però sono manchevoli in alcuni casi, quindi non c'è un'attenzione totale, serve proprio
0: sì, una cosa sistematica. Sì, ma poi esatto. Anche opere sistematiche. Allora, vedremo come si procede, perché interessa tutti noi. Fatima, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: E noi adesso andiamo a Brindisi, Radio Frate Sole, Alessandro Nardelli è collegato con noi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio.
0: Allora, con te andiamo a Oria, anche se inizia il 10 luglio, ma insomma manca poco, la quinta edizione del Generation Film Fest. Di cosa si tratta, Alessandro?
3: Allora, sì, siamo in addirittura di arrivo per la partenza del festival. Si tratta di un festival del cinema generational, perché si rivolge anche alle nuove generazioni, Film Fest, quindi sarà un grandissimo evento legato al cinema internazionale, con la presenza, con l'organizzatrice Nadia Carbone, un'attrice molto brava di Oria, ma che vive a Roma, e ci saranno ospiti di un certo livello. Avremo nomi come Donatella Finocchiaro, come Edoardo Whisper, come
0: che è un regista pugliese, lo certo. Diciamo, perché sta proprio nella sua terra. Hai nominato Nadia Carbone, intanto la sentiamo, che è la sì. Curatrice e l'ideatrice del festival.
4: Il Generation Film Fest

0: dedicata al cinema dell'inclusione, con l'autore sceneggiatore Antonio Di Lisanti, e proietteremo il cortometraggio Ziki, finalista ai Nastri d'Argento 2026. Poi ci sarà la parte, insomma, gli incontri dedicati ai nostri fan insieme appunto ai nostri ospiti, nel cuore della serata con due grandissimi artisti, Gabriele Di Bello e Donatella Finocchiaro, per poi concludere con la proiezione del film Upside Down.
1: Ecco, quindi diciamo che il fil rouge di questo festival è proprio di essere aperto, di offrirsi al confronto con il pubblico, soprattutto pubblico giovanile. Alessandro, è così?
2: Assolutamente sì. Tra le tematiche c'è anche il sociale, con si parla di Marco Simon Puccioni. Praticamente lui ha realizzato, diciamo, questo cortometraggio sulla, diciamo, tematiche legate al bullismo e che ha avuto proprio delle menzioni al Nastro d'Argento, e quindi c'è al centro l'inclusione, nessuno rimanga fuori. Difatti tra i partecipanti alle masterclass ci saranno proprio i ragazzi del Villaggio Giustuni, che con piacere abbiamo accolto per questo festival, il quinto anno, che sicuramente sarà tra i festival più belli che ci sono, ecco, diciamo, nel territorio. Io credo che i nomi degli ospiti, le tematiche, porteranno sicuramente il festival un'ulteriore crescita rispetto al passato.
1: Ma poi speriamo anche che interessino proprio le persone che ci vanno, soprattutto i ragazzi, quelli che tu hai nominato. Magari non faranno tutti gli attori o i registi, però insomma anche quella è una strada, insomma, nulla è da scartare nella vita.
2: Il nostro compito è proprio quello di fornire loro gli strumenti necessari al loro futuro.
1: Sentiamo.
2: Nel nostro piccolo.
1: Nel piccolo poi si crea il grande. Sentiamo ancora Nadia Carbone.
0: L'11 luglio sarà invece la giornata del cinema d'autore. Ci sarà un incontro interessantissimo con il regista e sceneggiatore Marco Simon Puccioni, e proietteremo il suo cortometraggio che ha vinto una menzione speciale Nastri d'Argento quest'anno, dal titolo Tutti giù per terra. Sarà una giornata dedicata in particolar modo alle donne. Tra i nostri grandi ospiti avremo Edoardo Whisper e Celeste Casciaro, che si racconteranno anche loro sul palco per poi proiettare il loro film Vita Mia. Il 12 luglio sarà invece la giornata dedicata al cinema internazionale. Inizieremo anche in questo giorno alle ore 18 con l'avvocato Pietro Nuccio, che è uno dei più grandi rappresentanti di artisti internazionali qui in Italia, come ad esempio Helen Mirren. La serata inizierà con un talk con un'altra grandissima attrice, che è Anna Galiena. Si racconterà nel suo percorso. Con lei ci sarà anche il giovane attore Marco Rossetti, per poi, insomma, poter visualizzare uno dei film che ha interpretato Anna Galiena proprio insieme allo stesso Rossetti, che è Giorni Felici.
1: Beh, veramente un grande assortimento, e poi appunto abbiamo sentito diverse generazioni a confronto. Alessandro, per chiudere.
2: Con l'occasione invitiamo tutti coloro che ci stanno seguendo a partecipare. Venite a fare una bella vacanza a Oria, in Puglia, e venite a seguire il nostro festival.
1: Chi può, veramente, fortunati quelli che possono. Alessandro, grazie per essere stato con noi. E noi adesso andiamo a Saronno. Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini è collegato con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, mi avete fatto venire voglia di prenotare l'aereo per la Puglia.
1: Ma veramente, ma qui ogni tanto ci fanno venire voglia di andare ovunque, poi invece non lo facciamo. Una volta lo dobbiamo fare, Massimo.
3: Molto volentieri.
1: Non lo dobbiamo neanche dire, tanto ci siamo capiti, anche a me è venuta voglia. Poi dal 10 al 12 luglio, periodo perfetto, che dici?
3: Ci siamo, perfetto.
1: Allora, ci ha raggiunto anche il nostro ospite, Don Patrick Pescialli. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
1: Allora, intanto ancora noi con Massimo discutevamo di praticamente di posti belli da vedere, non abbiamo ancora introdotto l'argomento, che sono gli oratori che l'estate restano aperti, ovviamente parliamo di quelli di

0: Saronno. Massimo, fai tu una piccola introduzione e poi coinvolgiamo.
1: Brevissimo, per introdurre Don Patrick, stiamo parlando degli oratori feriali che sono partiti 8 o 9 giugno scorso per occupare tutta la giornata dei nostri ragazzi che, è finita la scuola, possono in questo modo essere impegnati con attività importanti attorno a un tema che è Bella Fra, guardate a lui e sarete raggianti, perché quest'anno l'oratorio feriale, chiamato Grest in tutto il resto d'Italia tranne che nelle nostre zone, è appunto la proposta su San Francesco d'Assisi, e qui lascio la parola a Don Patrick, che è dell'oratorio di Turate e Rovello Porro.
0: Ecco, mi mancava Turate e Rovello Porro. Intanto Don Patrick, non so se lo chiedo a lei, lo chiedo a Massimo, ma quanti oratori ci sono Saronno e provincia?
2: Ma allora, in tutta la diocesi di Milano siamo 1104 oratori.
0: Capirai, 1104 oratori, ma non stanno tutti aperti per l'estate?
2: Sì, sì, sì, tutti.
0: Tutti aperti?
2: Tutti gli oratori della diocesi sono aperti.
0: Beh, questa è veramente una bellissima iniziativa, anche perché sappiamo poi come l'estate, siccome le vacanze sono lunghe, Don Patrick, dalla scuola i ragazzi insomma si perdono perché i genitori non possono stargli appresso tutto questo tempo. E allora Bella Fra, abbiamo detto San Francesco, gli 800 anni dalla morte, che cosa fate in particolare, Don Patrick?
2: Ma allora, noi occupiamo fondamentalmente la giornata dei bambini con varie attività. Noi abbiamo ragazzini dai 6 anni ai 18, no? Quindi dalla prima elementare alla quarta superiore, perché poi la quinta con la maturità purtroppo non riescono a venire da noi. Però diciamo che le nostre giornate fondamentalmente si costruiscono attorno al gioco e alla preghiera, perché vabbè, la preghiera ci ricorda un po' la dimensione dell'oratorio, che è quella un po' tipica dei nostri oratori ambrosiani, e poi il gioco, perché il gioco è maestro di vita, per come noi della diocesi di Milano intendiamo l'oratorio estivo. È maestro di vita perché il gioco ci aiuta a imparare valori fondamentali per la vita di ciascuno, cioè lo stare in gruppo, il creare una squadra, conoscere persone che magari non si conoscono prima, stare alle regole, divertirsi, vincere, perdere, tutte cose che aiutano a crescere in tutti i sensi.
0: Questo non c'è dubbio, quindi siete aperti mattino, pomeriggio, andiamo un po' a raccontare la giornata in concreto, Don Patrick.
2: Allora, noi apriamo alle 8 meno 10 del mattino.
0: Sì.
2: E quindi fino alle 9 facciamo accoglienza, quindi abbiamo dei volontari adulti che prendono le presenze per capire un po' quanti sono i bambini durante la giornata, per organizzarci per la mensa, per le merende del pomeriggio, così. E quindi dalle 8 meno 10 alle 9 i bambini e i ragazzi entrano. Alle 9 chiudiamo i cancelli e iniziamo le attività, iniziamo con una breve preghiera, qualche ballo per cominciare la giornata, tendenzialmente i balli quelli proposti dalla diocesi, dalla FOM, sul tema Bella Fra.
0: Sì.
2: E successivamente iniziamo i giochi, divisi, noi abbiamo i ragazzini divisi in fasce d'età, quindi prima e seconda elementare, terza, quarta, quinta elementare e poi tutte le medie, e quindi fanno giochi divisi appunto in queste fasce e divisi anche per occupare tutta la mattinata, ogni gioco al suo punteggio, perché poi è bello anche arrivare a fine giornata e dare la classifica della giornata.
0: Ah certo, ogni gioco c'ha il punteggio, quindi a seconda vince e perdi acquisti dei punti.
2: Esattamente.
0: Acquisti dei punti, e alla fine che cosa ci fai con tutti questi punti?
2: Allora, i bambini sono divisi, oltre che nelle fasce, in quattro squadre generali, che sono tipicamente rossi, verdi, gialli e blu.
0: Sì.
2: E loro competono un po' per guadagnare i punti alla propria squadra, e alla fine della settimana la squadra con più punti ma vince un ghiacciolo simbolico, no?
0: Beh, però il ghiacciolo mica male con questo caldo.
2: Con questo caldo è l'ideale.
0: E ci sono però quelli più grandicelli o vi fermate? Lei prima mi ha detto fino ai 18 anni.
2: Sì, allora noi abbiamo tanti ragazzini. Consideriamo che più o meno a Turate sono iscritti 350 bambini dalla prima elementare alla terza media, con 80 ragazzi in più dalla prima alla quarta superiore.
0: Ah beh, quindi, insomma, no, non sono pochi, sono tanti.
2: No, un bel bacino di utenza.
0: E riuscite anche a portarli in gita?
2: Noi facciamo una gita a settimana, tendenzialmente il mercoledì. Che per giusto per staccare un po', perché perché poi diventa complicato, no, tenerli tutta la settimana in oratorio.
0: Direi, ma fate dal lunedì al venerdì?
2: Sì, dal lunedì al venerdì.
0: Un bel impegno. E quanti volontari avete?
2: Allora, anzitutto abbiamo il nostro polmone, che sono appunto gli animatori, cioè i ragazzi delle superiori che aiutano con i giochi,
0: quelli
2: preparano
0: piccole,
2: le cose,
0: sì,
2: esatto, sì. Sono circa un'ottantina. E poi a Torate c'è dietro un gruppo di almeno una sessantina di volontari, no? Che tutto il giorno prestano il loro servizio a titolo gratuito.
0: Per gestire il tutto, insomma.
2: Il tutto, tra le segretarie che gestiscono le iscrizioni, le contabili, perché poi bisogna parlare anche di quello, i due infermieri volontari, perché poi i bambini giocano, corrono.
0: Certo, magari si sbucciano il ginocchio.
2: Esatto.
0: Don Patrick, noi ci dobbiamo salutare. Massimo, noi dopo essere stati in Puglia andiamo anche all'oratorio a questo punto.
2: Assolutamente,
0: vero?
2: Assolutamente, vi aspettiamo.
0: Bene, grazie Don Patrick per essere stato
2: prego
0: con noi.
2: Figuri, arrivederci.
0: Massimo, grazie, alla prossima.
1: Alla prossima, Federica.
0: Ciao, grazie. E noi ci fermiamo qui, regia Daniele Paggi, il Territorio Parla torna domani.

0: concerti, sport,
1: sagre, eventi culturali,
0: teatro, suggerimenti di lettura,
2: cammini spirituali, musei sconosciuti.
1: Queste sono
2: le parole del weekend
3: e noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
0: consigli, interviste e idee nuove. Vi aspettiamo il sabato e la domenica su In Blu 2000.
2: Le nostre voci
3: e le parole del weekend.
4: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
5: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Camera questa mattina la cerimonia per gli 80 anni dall'inizio dei lavori dell'Assemblea Costituente.
2: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano. È insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia.
3: Così il capo dello Stato Mattarella nell'aula della Camera in occasione degli 80 anni della prima seduta della Costituente, un momento storico, motivo per cui presenti tutti i membri del Parlamento, i vertici istituzionali.
2: Carlo Sforza fece appello alla memoria di martiri assassinati dal fascismo. Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci.
3: Si celebra un anniversario prezioso di storia con il referendum prima e l'Assemblea Costituente poi. Nasce l'Italia democratica attraverso il suffragio universale, il voto delle donne, una mobilitazione straordinaria. I costituenti erano 556 che poi diedero vita alla Costituzione. Da Montecitorio Augusto Cantelmi in linea allo studio.
1: In Venezuela sale ad almeno 164 morti, quasi 1000 feriti e 10.000 dispersi. Il bilancio del devastante sisma che ha colpito nella notte il Venezuela. La comunità internazionale si mobilita, squadre di soccorso specializzate coordinate dalle Nazioni Unite sono in viaggio verso il paese per aiutare nelle ricerche dei sopravvissuti. Il Papa ha inviato un primo aiuto per 100.000 euro. La Francia ha fermato una petroliera della Russia al largo delle coste della Sicilia all'inizio di questa settimana, lo annuncia il presidente francese Macron. La petroliera era collegata alla cosiddetta flotta ombra di Mosca, utilizzata per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. L'ondata di calore anomalo che da una settimana sta colpendo il nostro paese e gran parte dell'Europa nei prossimi tre giorni potrebbe mettere a rischio in Italia la salute di 1,5 milioni di lavoratori. Lo evidenzia uno studio condotto da Greenpeace Italia, CGL, CNR e INAIL. Il picco di calore atteso per sabato con 18 città da bollino rosso. L'emergenza è anche in Francia e Spagna, dove si contano 212 vittime. Temperature record anche in Germania e Gran Bretagna. Definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di meno di 2 anni e mezzo nel luglio del 2022. I giudici della prima corte penale hanno rigettato i ricorsi presentati dalla procura e dal difensore. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

e adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario: le religioni a servizio del bene comune, firmato a Roma il patto per le religioni, per il dialogo e la coesione sociale. La Costituzione, un solenne patto di fraternità, così il Presidente della Repubblica Mattarella, ricordando la prima seduta dell'Assemblea Costituente. Violento terremoto in Venezuela, crollati interi edifici, oltre 25.000 dispersi, si scava fra le macerie, il Papa invia un primo aiuto di 100.000 euro. L'ondata di calore estremo non dà tregua in Italia e in Europa, nel nostro paese a rischio alla salute di 1,5 milioni di lavoratori. Buonasera da Antonella Mito. Le responsabili delle religioni in Italia hanno firmato a Roma un patto frutto del dialogo interreligioso in corso da anni, un documento per sottolineare quanto le fedi possano offrire un contributo alla costruzione di una società pacifica e più giusta. Sentiamo Pierluigi Vito.
2: Un punto di arrivo di un cammino triennale del tavolo interreligioso nazionale promosso dalla CEI, ma soprattutto un punto di ripartenza sulla via del dialogo tra le fedi. Il patto firmato a Roma da 15 realtà in rappresentanza di diverse religioni presenti nel nostro paese vuole porsi come un segno per tutta la società, come spiega il cardinale Zuppi, presidente della CEI.
3: Un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza.
2: Nel testo ci sono impegni tesi a coinvolgere ogni comunità e che vanno dalla collaborazione per il bene comune al contrasto ai pregiudizi. Individuate anche possibili azioni come l'istituzione di una giornata nazionale del dialogo interreligioso, incontri tra giovani delle diverse fedi, la valorizzazione del ruolo delle donne, iniziative comuni di solidarietà e carità. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Standing ovation bipartisan alla Camera per il Presidente della Repubblica Mattarella, che questa mattina ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Sentiamo Augusto Cantelmi.
4: Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
5: In un lungo discorso il Presidente della Repubblica Mattarella celebra alla Camera gli 80 anni della prima seduta della Costituente. Si celebra un anniversario prezioso di storia con il referendum prima e l'Assemblea Costituente poi. Nasce l'Italia democratica attraverso il suffragio universale e il voto delle donne.
4: Si rimette in moto la vita democratica per la prima volta. Nella storia della nazione le donne partecipano appieno alla vita politica.
5: Una mobilitazione straordinaria, quella dei padri della patria. I costituenti erano 556 che poi diedero vita alla Costituzione al termine di un lungo percorso fatto anche di sacrifici. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Violento terremoto in Venezuela, sono 164 le vittime, purtroppo il bilancio è provvisorio, 25.000 i dispersi, si scava fra le macerie alla ricerca dei sopravvissuti, in arrivo aiuti dall'estero, dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. Sentiamo Alessio Orlandi.
6: Due potenti scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno devastato il Venezuela quando era mezzanotte e mezza in Italia. Palazzi crollati, macerie ovunque, panico e disperazione tra la gente che si è subito riversata in strada. La zona più colpita è stata La Guaira, la cittadina di circa 40.000 abitanti a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas, che ospita il principale porto del paese. Decine gli edifici rasi al suolo, saltate le comunicazioni telefoniche, tragico il bilancio destinato ad aggravarsi. In un messaggio alla nazione, la presidente Rodriguez ha parlato di 164 morti, quasi 1.000 feriti e oltre 20.000 dispersi, dichiarato lo stato d'emergenza. Al momento non ci sarebbero vittime tra i nostri connazionali, anche se la comunità italo-venezuelana conta 120.000 persone. Il mondo intero si mobilita con le prime squadre di soccorso, anche 40 vigili del fuoco italiani partiranno nelle prossime ore per il Venezuela. Il Fondo Monetario Internazionale ha già stanziato 200 milioni di dollari per la ricostruzione. La Caritas italiana ha invece attivato la rete per sostenere la popolazione, mentre Papa Leone ha inviato un primo aiuto da 100.000 euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Continua l'offensiva in Ucraina, colpite due raffinerie in territorio russo a 1500 chilometri dal confine. Intanto la Francia dice di aver bloccato una petroliera della flotta ombra di Mosca al largo della Sicilia. In Polonia via il vertice per la ricostruzione dell'Ucraina. Sentiamo Vito De Torre.
7: La Commissione europea ha erogato all'Ucraina la prima tranche da 3,2 miliardi di euro del prestito biennale da 90 miliardi. Lo ha annunciato Ursula von der Leyen, precisando che nei prossimi giorni sarà versata anche la prima parte del pacchetto da 6 miliardi destinato all'acquisto di droni. Proprio i droni stanno caratterizzando questa fase della guerra. Secondo Kiev, la Crimea è ormai isolata e alle prese con una grave carenza di carburante. Gli attacchi hanno però provocato anche 5 morti in Russia, tra cui 2 bambini, riferiscono le autorità di Mosca. Intanto le sanzioni e i raid contro le raffinerie continuano a colpire il settore energetico russo. Oggi il presidente bielorusso Lukashenko ha avvertito che un coinvolgimento diretto della Bielorussia trasformerebbe il conflitto in una guerra completamente diversa. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Trump è molto deluso dall'Italia, ma le relazioni vanno avanti senza intoppi, lo ha detto il segretario di Stato americano Rubio dopo le tensioni dei giorni scorsi con il tycoon che accusa il nostro paese di non aver sostenuto lo sforzo americano in Iran. Sentiamo Federico Plotti.
8: I rapporti tra Stati Uniti e Italia continuano senza impedimenti e a ogni livello, ha detto oggi il segretario di Stato americano Rubio, commentando dal Bahrain le tensioni scoppiate tra i due paesi storici alleati nelle ultime settimane. Trump resta comunque molto arrabbiato, ha detto ancora il capo della diplomazia statunitense, riprendendo le parole del presidente americano, che nelle scorse ore, durante l'incontro alla Casa Bianca con il segretario della NATO Rutte, aveva puntato ancora una volta il dito contro l'Italia, colpevole insieme ad altri paesi europei, Germania, Francia e Gran Bretagna su tutti, di non aver aiutato Washington nella guerra contro l'Iran. Tensioni che, nonostante le parole certamente più distensive di Rubio, restano e che si rifletteranno per forza di cose sul 4 luglio, giorno in cui gli Stati Uniti celebrano l'indipendenza. A Roma, a Villa Taverna, sede dell'ambasciata americana in Italia, confermata la presenza di diversi membri del governo, ci sarà tra gli altri il ministro degli esteri Tajani, il ministro della difesa Crosetto, quello delle infrastrutture Salvini e della giustizia Nordio. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Gli Stati Uniti ribadiscono nessun costo per il passaggio delle navi dallo stretto di Hormuz, contrari anche i paesi del Golfo. Sentiamo Antonio Soviero.
9: Per me tariffe e pedaggi sono la stessa cosa. Se paghi qualcuno per attraversare uno stretto, non importa se lo chiami tariffa o donazione, è un pedaggio. Il segretario di Stato USA Marco Rubio insiste: nessun tipo di pagamento per attraversare lo stretto di Hormuz. Anche l'Oman assicura che non vi saranno pedaggi per il transito nello stretto. Nei giorni scorsi invece Muscat e Teheran avevano ventilato la possibilità di costi dei servizi legati alla navigazione nel passaggio marittimo. Le navi intanto continuano a passare, ma Teheran avverte: prenderemo provvedimenti contro quelle che attraversano su rotte non autorizzate. Infine, in una telefonata con il ministro degli esteri iraniano Araghchi, Antonio Tajani afferma: l'Italia non ha mai preso parte ad azioni belliche. Precedentemente Teheran aveva accusato Italia e Romania di complicità nella guerra all'Iran dopo le dichiarazioni del numero uno della NATO Rutte. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Emergenza caldo in Italia e mezza Europa. Secondo uno studio sono 1,5 milioni di lavoratori a rischio per la salute in questi giorni di calura estrema. Sentiamo Alessandra Camarca.
10: Il grande caldo resiste ed è atteso tra il fine settimana e il lunedì prossimo. In Italia il picco dell'ondata di calore, la seconda dell'anno, che ha investito l'Europa, portando a infrangere record su record nel vecchio continente. E purtroppo si registrano anche nel nostro paese le prime vittime delle alte temperature. Dopo che ieri sera un 57enne è morto in un campo nell'Odigiano, oggi ci sono stati altri 4 decessi, tra cui un senza tetto trovato senza vita in piazza a Napoli e un operaio che ha avuto un malore mentre lavorava su un impianto idrico nel Padovano. Le cause delle morti andranno accertate, ma è probabile il collegamento con il caldo estremo. Tra i paesi europei che stanno vivendo uno dei momenti più drammatici per via dell'ondata di calore c'è senza dubbio la Francia, dove oggi è stata la giornata più calda di sempre, con una media di 30 gradi tra temperature diurne e notturne. Emergenza anche in Spagna e Gran Bretagna. Nel Regno Unito chiuse oltre 1,000 scuole per precauzione. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete sessantenne ucciso nel suo appartamento a Milano lo scorso 13 giugno, è stato arrestato un 19enne di origine marocchina bloccato in stazione a Melzo. Il ragazzo davanti al GIP ha confessato il delitto. I due si erano conosciuti su un sito di incontri. L'omicidio è stato preceduto da una lite. Il 19enne ha colpito l'uomo con una statuetta, poi ha rubato due telefonini e l'iPad ed è scappato con un 17enne che lo stava aspettando. Presentato oggi a Roma Convivenze Solidali, l'iniziativa della comunità di Sant'Egidio per anziani soli in tempo d'estate. Sentiamo Marino Galdiero.
11: In Italia quasi 4 milioni e mezzo di persone con più di 65 anni sono sole. Il 79% degli ultra ottantenni non ha né figli né nipoti. Le donne anziane sono le più esposte. Una su due con oltre 75 anni vive da sola. Sono dati dell'ultimo rapporto Istat. Ci sono le ondate di calore e c'è la solitudine. Per questa ragione sono nate le convivenze solidali della comunità di Sant'Egidio, un modello di co-housing dove gli anziani vivono in appartamenti con altri loro coetanei. A Roma sono 100 gli appartamenti in convivenza solidale, con 400 persone che ci abitano. Gli anziani raccontano di un ritorno alla vita rispetto alla loro esperienza in istituti o RSA. L'altro servizio offerto da Sant'Egidio è il programma di monitoraggio Viva gli Anziani, che coinvolge 16.000 persone in 11 città. È un servizio di assistenza per i più fragili e soli. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Lo sport unisce oltre le differenze e offre il segno di un mondo in pace. Così il Papa, ricevendo in udienza gli atleti internazionali che parteciperanno al trofeo Sette Colli. Sentiamo Rita Salerno.
12: In comune hanno la passione e gli stessi valori, anche se provengono da culture e lingue diverse. Sono gli atleti che saranno impegnati a Roma nella 62esima edizione del trofeo Sette Colli e negli internazionali di nuoto, in programma da domani fino a domenica 28 giugno al Foro Italico, che rappresentano per Papa Leone XIV un segno di speranza.
13: Questo fatto, tipico delle manifestazioni sportive internazionali, offre un segno di speranza, un segno del mondo che vogliamo, offre un apporto all'incontro pacifico tra popoli e alla fraternità.
12: Lo sport è un'opportunità di crescita spirituale che ha in sé qualcosa di speciale perché si pratica immersi nell'acqua, sottolinea Leone, che incoraggia tutti a diffondere i valori sportivi.
13: Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
12: Da Roma, Rita Salerno.
1: È definitiva la condanna a 24 anni di carcere per Alessia Pifferi, la donna che lasciò morire la figlia di stenti, la decisione della prima sezione penale della Suprema Corte. Uno sguardo alla borsa con l'indice FTSE MIB di Piazza Affari che chiude il rialzo dello 0,28%. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, da Antonella Mito. Una buona serata.
14: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
15: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
16: Almanacco del giorno pop
17: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
16: a cura di Alessandro Ferri e
17: Carlo Paschi,
16: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
17: che hanno fatto la storia di quella settimana.
16: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
17: su Radio Incontri in Blu.
18: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920 461 905.

5515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920 461 90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: più.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Buongiorno, buon ascolto. Le notizie del GR Valdichiana di oggi, giovedì 25 di giugno. In redazione Giorgio Fanelli. L'arte contemporanea ha trovato casa a Castiglion Fiorentino. Oltre 60 artisti hanno dato vita alla quinta edizione della rassegna Confluenze nella rinnovata chiesa di Sant'Agostino. È la più alta rappresentazione di vitalità e creatività che il nostro territorio provinciale abbia espresso, anche perché tutti gli artisti presenti sono in attività e questa è stata l'unica occasione di confronto e di incontro. Chiudiamo con la presenza di un critico d'arte, Marco Botti, che venerdì 26 giugno terrà una conferenza a riprova dell'importanza che abbiamo voluto riconoscere a questa manifestazione. Così l'assessore alla cultura Massimiliano Lachi, commentando la collettiva di artisti capace di spaziare dalla scultura alla ceramica, passando per la pittura e per i linguaggi artistici più innovativi, come quelli che sono realizzati con materie di scarto, che chiuderà i battenti il prossimo 28 giugno e lo farà in bellezza con la conferenza a cura del critico d'arte Marco Botti. L'appuntamento è per le 18 presso la chiesa di Sant'Agostino. Confluenze è un progetto ideato dall'amministrazione comunale nel 2022 che negli anni ha confermato e rafforzato il suo ruolo nel panorama culturale locale e per la seconda volta il percorso espositivo ha trovato spazio nella suggestiva chiesa di Sant'Agostino, i cui ulteriori progressi nel restauro hanno contribuito a valorizzare ancora di più questo luogo simbolico, rendendolo un contesto sempre più idoneo ad accogliere iniziative culturali di rilievo. Anche Cortona, venerdì 26 giugno alle 17, inaugurerà la mostra dedicata a protagonisti dell'arte pittorica cortonese del Novecento e contemporanea. La cerimonia si terrà nella sala del Consiglio Comunale. L'esposizione a ingresso libero resterà aperta fino al 31 agosto nei locali al piano terra del MAIC. L'iniziativa è promossa dal Comune di Cortona, dall'Accademia Etrusca e dal MAIC. La mostra riunisce opere di 18 pittori, alcuni scomparsi ed altri ancora attivi, che dagli anni 70 in poi hanno animato la vita culturale cittadina, spesso legati all'esperienza del Club Gino Severini, fondato da Evaristo Baracchi. Saranno esposti i lavori di Fabio Aretini, Evaristo Baracchi, Roberto Borgni, Valerio Bucaletti, Nicola Caldarone, Renato Carrai, Iole Crivelli, Aldo Gallorini, Alessandro Gavilli, Sergio Grilli, Eugenio Lucani, Donatella Marchini, Enzo Olivastri, Franca Podda, Urano Rossi, Franco Sandrelli, Paolo Santucci e Anna Maria Spera. Un percorso espositivo che racconta la ricchezza e la varietà dell'arte cortonese, offrendo ai visitatori un viaggio tra memoria, identità creativa. La mostra Pittori cortonesi nella terra del Severini rappresenta un omaggio agli artisti che hanno contribuito a valorizzare e tramandare la grande tradizione culturale della città, dichiara Nicola Caldarone, presidente del comitato tecnico del MAIC. Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito all'iniziativa, il MAIC, l'Accademia Etrusca, l'amministrazione comunale, che hanno sostenuto questa manifestazione. Questa estate la nostra città propone un intenso programma culturale fatto di grandi appuntamenti che parlano al mondo e di rassegne che contengono un messaggio dedicato alle nostre comunità, spiega il sindaco Luciano Meoni. Crediamo che una città d'arte debba saper parlare a tutti e di tutti. In questa rassegna ricordiamo autori che hanno e stanno tuttora valorizzando la città con le loro opere. Ringrazio tutti i pittori e il professor Caldarone che si è impegnato affinché tutto questo potesse concretizzarsi. Ad Arezzo il sindaco Comanducci ha varato la nuova giunta. Il servizio di Massimo Gianni.
1: Il sindaco Marcello Comanducci ha scelto i 9 componenti della squadra di governo per i prossimi 5 anni. Il vice sindaco è Gianfrancesco Gamurrini con la delega alle opere pubbliche. Gli altri 2 assessori civici di fare sono Angiolino Piomboni con delega all'urbanistica e Francesco Marcantoni con delega alla comunicazione e alla transizione digitale. Per Fratelli d'Italia ci sono Alberto Merelli che si occuperà come al solito di bilancio, Rossella Sposato alle politiche sociali e Nathalie Dentini alle politiche giovanili e cultura. Per Forza Italia Lucia Tanti con delega scuola e comparto orafo e Antonella Di Tommaso allo sport e pari opportunità. Per la Lega Federico Rossi avrà la delega alle politiche della casa. Il sindaco Marcello Comanducci conferma che è stato un parto molto complicato.
2: Abbiamo fatto comunque la costruzione di una squadra in base al programma, è stato molto molto complicato, io devo dire la verità, perché veramente è un puzzle, perché va incastrato veramente tante cose. Quindi ringrazio i partiti che comunque hanno capito quanto era per me importante comunque avere delle figure che mi potessero garantire veramente di portare a termine tutto il programma elettorale. Quindi sono molto felice, è una squadra forte, fatta di due persone d'esperienza che vengono dalla precedente amministrazione, ma anche tante figure nuove che porteranno sicuramente entusiasmo e voglia di fare.
3: Ci sono delle deleghe che portano davvero delle novità: la comunicazione, la stampa, l'innovazione tecnologica, la retinità.
2: Sì, abbiamo inserito anche le politiche di longevità, perché secondo me gli over 65 mancavano proprio all'interno di queste deleghe. Abbiamo confermato un po' tutte quelle che c'erano prima, aggiungendone alcune, soprattutto tutte quelle del mondo della transizione digitale, che sapete che per me è sempre stato uno dei pilastri del nostro programma elettorale. Quindi tante riconferme come deleghe e qualche novità.
3: Presidenza del Consiglio Donati?
2: Presidenza del Consiglio, ora sarà un tema che dovremo affrontare già da domani con tutti i partiti di coalizione. Ovviamente il Presidente del Consiglio viene votato comunque dai consiglieri, quindi dovremo fare un passaggio con tutti i nostri. Ad oggi l'indicazione comunque dovrà venire da Fratelli d'Italia, in quanto è un ruolo che spetta loro.
4: C'è qualche scontento che voleva fare parte di questa squadra?
2: Ce ne sono sicuramente tanti, perché ovviamente il fatto che le persone comunque volessero far parte di questa squadra è per me un orgoglio, perché vuol dire che comunque si fidano di me e credono nel nostro progetto. Ovviamente i posti sono pochi, come dicevo prima, il puzzle è veramente complicato, quindi ci saranno tanti scontenti, però poi credo che alla fine l'obiettivo finale, che sia sempre il solito di inizio di questa campagna elettorale, che è quella di permettermi comunque di governare bene, quindi spero che anche tutti i consiglieri che sono comunque rimasti fuori poi continuino ad appoggiarci.
4: Si è parlato anche di un delegato alla sicurezza, avete deciso qualcosa in merito?
2: Ad oggi sono deleghe che mi sono tenuto per me, però non escludo che possa comunque farmi aiutare da qualcuno, quindi vedremo in corso d'opera. Tra l'altro anche le deleghe stesse tra qualche mese poi vorrò rivederle, anche perché io ovviamente molte di queste persone le conosco da poco e quindi vorrò valutare magari se ci sono anche dei cambiamenti. Quindi non precludo niente, perché credo che la cosa più importante sia, proprio come ho detto prima, lavorare bene e fare in modo che gli assessori abbiano delle deleghe su cui si trovano bene.
0: Al campo di calcetto del Boscatello ha preso il via il torneo delle frazioni di Castiglion Fiorentino e contemporaneamente sono state inaugurate le nuove tribune. Il presidente del gruppo sportivo Boscatello, Moreno Ceccherini.
5: Il circolo è vivo e non si può dire altro che è vivo, perché è stato realizzato e costituito da un gruppo di persone che fino ad oggi hanno dato sempre la massima disponibilità, e quindi nei vari passaggi diciamo che ci sono sempre state anche la collaborazione delle amministrazioni che sono state negli anni precedenti e anche nell'attuale, che hanno approvato i nostri progetti e li hanno finanziati in parte. Quando noi abbiamo portato avanti delle cose da realizzare ci è stato dato anche un aiuto, e per il resto però diciamo che la maggior parte delle attività e di come gestire questo circolo ce ne facciamo carico noi. Però noi vogliamo essere un circolo autonomo che si deve autogestire, quindi noi se vogliamo fare delle cose le dobbiamo fare con le nostre risorse, e se non è che le possiamo fare quest'anno aspetteremo il prossimo anno. Vogliamo essere il circolo che realizza le cose per il bene di chi utilizza il circolo con i propri sacrifici, e quindi questo forse ci dà quella gioia di essere così attivi, così coinvolti nel gestire questo circolo. Questo importo finale siamo intorno ai 3.000-3.500 euro, perché la parte primaria, cioè la parte diciamo del cemento armato, era stata fatta nel 2019, quando abbiamo fatto la sostituzione del tappeto e del manto sintetico. Abbiamo fatto realizzare questo muro di contenimento e abbiamo nell'occasione trovato nel progetto di realizzare due gradinate per poi completarli in un secondo momento. A questo punto siamo arrivati al punto dove dovevamo e volevamo completare questa tribuna e renderla efficiente e efficace a tutti gli effetti.
0: Da oggi 25 al 28 di giugno la seconda edizione di Estate in Armonia a Pozzo della Chiana. 4 giorni di festa e comunità. Torna Estate in Armonia, la seconda edizione della manifestazione di Pozzo della Chiana, promossa dal Comune di Fogliano della Chiana insieme all'Associazione per il Pozzo ODV. Il sindaco di Fogliano, Jacopo Franci.
6: Torna Estate in Armonia, una bellissima manifestazione a Pozzo della Chiana che per 4 giorni animerà le piazze del borgo. Un grazie di cuore veramente all'Associazione per il Pozzo per questo evento e per tutto quello che fa durante l'anno. In particolare un altro momento per stare insieme, per riempire le piazze di cittadini ma anche di turisti che stanno arrivando nel nostro bel paese, e quindi insomma vi aspettiamo tutti da giovedì a domenica a Pozzo della Chiana.
0: Riccardo Reali, assessore alla cultura del Comune di Fogliano.
7: Gli estivi a Fogliano della Chiana e Pozzo della Chiana sono partiti, c'è un ampio programma che cerca di realizzare tante tipologie diverse di eventi, da concerti, spettacoli teatrali, feste in piazza con cibo e bevande, quindi eventi per tutti i gusti. E quello di Pozzo della Chiana, Estate in Armonia, si inserisce ampiamente in questo programma. Saranno infatti 4 giorni dove si potrà mangiare, dove si potrà partecipare a concerti, musica dal vivo, spettacoli e tante bellissime cose che quindi danno ancora più valore al nostro bel comune.
0: Paolo Porcu, Proloco, Pozzo della Chiana.
8: Siamo arrivati alla seconda edizione di Estate in Armonia e quest'anno, rispetto all'anno scorso che era più incentrato sulla parte musicale, abbiamo deciso di darlo un pochino più spazio ai giovani, quindi oltre alla scena di pesce che già l'anno scorso aveva avuto un gran successo come inizio del nostro festival, è uno spettacolo teatrale della stessa serata, del giovedì 25. Il venerdì avremo questa serata un pochino più appunto incentrata ai giovani con dei giochi, ci sarà il cervellone, quindi saranno dei quiz in piazza, e poi finito questo quiz ci sarà un silent party, quindi ancora di più vorremmo dare spazio ai giovani e un po' al divertimento, quindi avremo questa discoteca silenziosa con 2 DJ che metteranno musica. Mentre sabato 27 giugno avremo i Camaloco, che sono una cover band pop rock e quindi abbraccerà anche più una bella fetta di pubblico, e chiuderemo invece domenica con una caccia al tesoro che partirà nel pomeriggio insieme all'Associazione di Scacchi Aretini, che verranno a insegnare un po' gli scacchi ai ragazzi o chi si vuole avvicinare a questa disciplina, e la sera invece avremo la Mega Band, quindi questi nostri 25-30 elementi di ragazzi che si sono approcciati alla musica, che suoneranno tutti insieme e chiuderanno il festival di quest'anno.
0: Le notizie del GR tornano domani alla stessa ora. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
9: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Ben trovati amici all'ascolto della pagina sportiva di oggi, giovedì 25 di giugno. Tutto è pronto in Casentino per la 46esima edizione del Rally Internazionale. Stanno quindi per accendersi i motori, 106 gli equipaggi al via della 46esima edizione. Un fine settimana quindi da incorniciare per gli amanti dei motori. Un elenco di iscritti che esprime quantità ma soprattutto qualità, confermando l'ampio respiro dell'appuntamento valido per International Rally Cup e Mitropa Rally Cup. 11 le nazionali rappresentate sulla pedana di partenza della gara organizzata da Scuderia Etruria SCRL. Si presenta ancora l'insegna dei grandi numeri, il Rally Internazionale del Casentino, l'appuntamento organizzato, dicevo prima, da Scuderia Etruria SCRL alla sua 46esima edizione. Vedrà alla partenza 106 equipaggi ed 11 distinte nazionalità rappresentate da piloti in gara. Quantità ma soprattutto qualità nell'elenco degli iscritti proposto dal sodalizio aretino, con ben 26 esemplari di classe Rally 2 a ritagliarsi il ruolo di primo piano nel confronto moderno, espressione di una gara che vedrà al suo via anche vetture storiche. Grande la soddisfazione dell'entourage chiamato alla conferma davanti ai protagonisti di International Rally Cup e Mitropa Rally Cup, chiamati al confronto su 118 km cronometrati sviluppati su 8 prove speciali. Una sfida che preannuncia massima incertezza, quella che coinvolgerà tra 20 venerdì e sabato la provincia di Arezzo, dove aspetterà alla Toyota GR Yaris Rally 2 di Simone Campedelli inaugurare il confronto con il cronometro. Alla vettura del romagnolo si controporranno le Skoda Fabia RS di Bastian Advelli, vincitore della precedente edizione di gara, e degli altri interpreti di International Rally Cup come Gianandrea Pisani, Antonio Rusce, Marco Pollara, Marcello Razzini, Giacomo Scatolon, Rudy Michelini e Giuseppe Di Palma. I riflettori saranno puntati anche sul locale Roberto Cresci e la sua Skoda Fabia RS, vettura comune anche ad Emanuele Danesi, Gianluca Tosi e al giovane francese Tristan Charpentier, tra le stelle del PIA European Rally Championship. Al numeroso blocco Skoda risponderà Benjamin Boulenc. Il pilota transalpino cercherà conferme sulla Toyota GR Yaris Rally 2 dopo aver accumulato con soddisfazione i primi chilometri nel campionato italiano assoluto Rally 2026. Tra gli esponenti della Mitropa Rally Cup, Bibiena saluterà anche i tedeschi Albert von Tarn, Manuel Kessler, Hermann Gusner, entrambi su Hyundai i20. Dal FIA European Rally Championship arrivano anche Casey Coleman, Willy Vatanen, Chan Caldwell e il polacco Igor Widlak, tutti su Ford Fiesta Rally 3, parti integranti del confronto verso i riferimenti nostrani, con Giacomo Guglielmini su Renault Clio, Matteo Ceriali con la Ford Fiesta. Il confronto a due ruote motrici al cospetto dei piloti al vertice nella categoria di International Rally Cup, Massimo Dalbin con Renault Clio S1006, Matteo Giordano con la Lancia Y e Marco Nicoletti con la Peugeot 208. Si contrappongono altri due piloti del campionato europeo, il norvegese Carl Peder Nostrand su Opel Corsa Rally 4, Auto Autolenco su Lancia Y, mentre tra le

riprenderanno via sabato 20 giugno con la distribuzione del roadbook e l'inizio della ricognizione autorizzate. Le verifiche sportive e la consegna del materiale di gara si svolgeranno stasera 25 giugno al Castello di Poppi e nella mattinata di domani, venerdì 26 giugno, giornata che proporrà anche lo checkdown di Lonnanno. La partenza ufficiale sarà data venerdì 26 giugno alle 20:15 dalla Ferrantina, con la tradizionale prova spettacolo di Bibbiana ad inaugurare il confronto agonistico. Sabato 27 giugno gli equipaggi saranno chiamati ad affrontare le prove speciali di Rosina, Dama, Crocina e la lunga e decisiva di Talla. Come da tradizione avrà il compito questa di emettere i verdetti finali prima dell'arrivo conclusivo previsto per le 22:20 in Viale Garibaldi a Bibbiena. Adesso il calcio, perché la società sportiva Arezzo ha appena reso noto che è stata perfezionata la società di scopo prevista dalla convenzione con il comune di Arezzo per la gestione e la riqualificazione dello stadio Città di Arezzo. Si tratta dell'ultimo adempimento burocratico richiesto dal quadro normativo, un passaggio indispensabile che consente ora di riprendere senza ulteriori ostacoli verso l'avvio completo dei lavori programmati. Parliamo di abbonamenti perché è già record di sempre e superare adesso le 4.000 tessere non è poi così improbabile. Il 30 giugno scade il termine per confermare il proprio posto allo stadio. Il numero di abbonati ha superato quota 3.200 e continua a crescere. È già record di sempre per Arezzo, con il mercato che adesso potrebbe dare una bella mano. Due o tre colpi di alto livello, compreso un attaccante di categoria, darebbero ulteriore gas alla campagna. Vai Cavaligno, e l'obiettivo di andare oltre le 4.000 tessere non è poi così più improbabile. Intanto comincia il conto alla rovescia per esercitare il diritto di prelazione, che quest'anno è contestuale alla vendita libera. I possessori di abbonamento della stagione precedente hanno il diritto di confermare il proprio posto entro il 30 giugno. E adesso i rumors di mercato. Cambio in difesa: Nicolò Gigli 1995 è in uscita con Sabine Tettese e Reggiana, che hanno mostrato interesse concreto nei suoi confronti. Al suo posto l'Arezzo sta puntando a Julian Illanes 1997, coriaccio centrale della Canarese, argentino di Cordoba da tre stagioni con i gialloblu, con cui nel 2024 ha vinto il campionato di Lega Pro. Nelle ultime due annate ha messo insieme 62 presenze complessive in campionato e in passando anche la fascia di capitano in svariate circostanze. Da segnalare l'interesse amaranto anche per il centrocampista Kevin Leone, nato nel 2005. L'anno scorso ha giocato a Caserta in Lega Pro, 30 presenze, 12 da titolare, 2 gol, ma il suo cartellino è di proprietà del Sassuolo. Tecnico, propositivo, con un bel piede e un profilo che a Cutro lo piace e che si posa con la linea dell'Arezzo di quest'anno. Arezzo che punterà molto sugli under, tesserabili in numero illimitato. Non a caso resta caldo anche il nome di Boden Tomasevic del 2006, attualmente al Bologna, originario del Montenegro, nazionale under 19 del suo paese. In primavera ha messo insieme 30 presenze e 2 gol, in inverno venne aggregato alla prima squadra per la trasferta di Supercoppa in Arabia. Pupillo di mister italiano, ha convinto tutti per maturità e qualità atletiche. Il tempo che ci rimane lo dedichiamo naturalmente alle notizie di calciomercato. Importante riconferma per il Tegoleto: guiderà anche nella prossima stagione il reparto difensivo Simone Giustini. Non c'è ancora l'ufficialità, ma pare prossimo un importante colpo per il Casentino Academy. La società casentinese è molto vicina all'arrivo del centrocampista 1993 Giulio Grifoni, ex Follonica Gavorano, lo scorso anno in forza alla Castiglionese. Lidia, il club incisa, annuncia invece l'ingaggio di Gregorio Alfani, centrocampista classe 2005. Nell'ultima stagione ha giocato a Certaldo. La Fratta invece annuncia l'arrivo del difensore classe 2007 Francesco Novelli, fratigiano DOC, che arriva dalla Juniores del Cortona Camucia. L'Audax Rufina piazza un gran colpo in mediana, arriva l'ex capitano della Rondinella Alessandro Mazzolli. Il montagnano è prossimo a piazzare un colpo nel reparto offensivo, torna a vestire la maglia del club di Corrado Menchetti il fantasioso Lorenzo Sestini, autore lo scorso anno di 18 reti in stagione con il Casentino. Nelle prossime ore arriverà forse l'ufficialità da parte della società. Buona notizia è dal Tegoleto, che riparte dal suo capitano Manuel Barbagli, resta biancorosso e quindi è riconfermato. Lo Spogliano, che ancora ufficialmente comunque è in seconda categoria, conferma Borsi, Berti e Renzi, quindi una tripla conferma per questa squadra che così tanto bene ha fatto nella scorsa stagione.
Buona l'esperienza di Matteo Panicchi, che è un nuovo giocatore del Pevalino.

0: purtroppo il terzino sinistro arriva dopo un'annata a inizio maggio. Adesso il punto sulla Castiglionese con Carlo Barbagli ancora presidente, Mirko Baroncini ex allenatore di diverse squadre in zona, da quest'anno pronto alla nuova avventura come direttore sportivo, e di Alessio Morelli che è l'allenatore. Ricorderete, Morelli era l'ex secondo di Tognozzi alla Sansovino nell'ultimo anno. La Castiglionese parte ovviamente dalle conferme che sono praticamente tutte in difesa e buona parte della linea mediana. Fra i pali ci sarà ancora Cristian Balli del 2002, al quale verrà affiancato un portiere giovane in quota. La difesa è quella della stagione appena conclusa, visto che ritroveremo ancora Morgan Gori del 2005, così come i due centrali Daniele Menchetti dell'89 e Riccardo Menci del 2003, con l'ex foiano Marco Tenti del 95 stabilmente sulla corsia mancina. A centrocampo persi Tommaso Minocci del 2001 e Michelangelo Scicchilone del 2005, entrambi destinati alla Sansovino, si cerca un colpo importante che possa dare equilibrio e qualità alla manovra, che comunque beneficerà ancora di Tommaso Parisi del 2005 e sulle corsie esterne di Nicola Petricci del 2001 e Ettore Viciani del 2004. I problemi sono davanti, dove la società ha salutato tutti i componenti della rosa 25-26. Partiamo da Diego Berneschi del 2003, anche lui destinato a Monte Sansovino, Gregorio Ligi del 2005, Baramundai Nendiae del 91, Willis Edzigor del 2007, è dato anche in zona Arezzo, non ci sono attaccanti disponibili, era stato fatto un tentativo per il ritorno di Cano Adami del 99, che però resterà a Figli, è molto probabile che il nuovo centravanti arriverà sicuramente da Regione. Un tentativo era stato fatto anche con Borghesi, rientrò da Grassi, sembrava cosa fatta, invece poi l'attaccante ha preferito andare a giocare a Montagnano. Mi fermo qua con la pagina estiva e quindi appuntamento a quella domani, venerdì, versione fine settimana. Giorgio Fanelli vi ringrazia per la gentile attenzione, per gentile ascolto, quindi vi saluta da Castiglion Fiorentino, GR Valdichiana.
1: Teo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
2: Previsioni orologiche, di 5 giugno 2026, cielo sereno al mattino con minime stazionarie o lieve vento. Nel pomeriggio nuvole sparse in sviluppo sulle zone interne, difficilmente con precipitazioni e non in forma piuttosto isolata, stabile e sereno in serata. Venti deboli di grecale, massime in lieve aumento intorno a 35 GMD e 36. Affidabilità alta.
3: Avete ascoltato GR di Chiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda da lunedì al venerdì alle 12.30. La costola di Adamog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18.30 su Radio Incontri in Blu.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni stomattina dalle 1 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di po' afflitti da varove, perché il val della vostra fede, molto più preziosa d'oro, che pur denato a perire, tuttia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza visto, e ora senza vederlo credete in Lui. Però esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
1: Confermi la carità tu l'ordine sacerdotale. Cogli i tuoi fedeli nell'unità dello spirito mediante il vincolo della pace. Aiutaci a costruire insieme a te la nostra città terrena, perché non fatichiamo invano.
0: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
1: Cogli fra i tuoi santi i nostri lenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna. Ora animati lo spirito del Signore, osiamo dire.

0: Oh Dio, illumini la notte più oscura, e dopo le tenebre fai sorgere il mondo la luce. Doni trascorrere questa notte lontana dalle insidie del maligno, perché all'alba del giorno posso cantare con la chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è Dio, e vive con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci becca, ci vida ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, dispensa, verità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
1: Lo sguardo giudica la mia storia. È un'ala di speranza quando perdo la fiducia. È Irma che rende tutto questo possibile. 8.000 alla Chiesa Cattolica. Più di quanto credi.
2: Quando fa dichiarazione dei riti, fa un'alta che conta. Firma nel ritro, sostegni gli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Country, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 90-461-90515. Tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi va tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trazione di Rai Conti in Blu,
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in

0: che offre un pasto a chi può permettersi. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È firma che rende tutto possibile. Per mille alla Chiesa Cattolica, a più di quanto credi.
1: Quando fa la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel quadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta spazio alla nostra comunità. 920 46

0: parlarmi più d'amore.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Quanto è amato Pierfrancesco Favino? Tantissimo, sicuramente è uno degli attori più amati del nostro cinema. Quanto è amato il tennis nel nostro paese? Moltissimo, lo seguono tutti e poi c'è un grande tifo per Sinner, che è un campione tutto italiano. Allora, questi temi si mescolano nel nuovo film di Pierfrancesco Favino, con Pierfrancesco Favino, che si intitola Il Maestro. Lui è Raul Gatti, è stato un campione del tennis, ma poi si è un po' perso e viene chiamato ad allenare una promessa, o quella che potrebbe diventare una promessa del tennis, un ragazzino la cui famiglia si sacrifica e decide di investire su questo maestro per farlo diventare un campione. Però questa coppia insieme non funziona e rischiano in qualche modo di perdersi, fino a quando non capiscono che ognuno può imparare qualcosa dall'altro. Noi dove siamo andati ad incontrarli? Sul campo da tennis.
1: Siamo un po' abituati a pensare che i film si facciano sulla pagina, no? Cioè, abbiamo una pagina e poi si va lì e si traduce quella cosa lì. Poi invece fortunatamente c'è l'inconveniente meraviglioso dell'umanità delle persone, che ti porta a non sapere quello che accadrà lì e che riempie di vita queste immagini e queste parole.
2: A femmine come stiamo messi? Dici la verità. Una di queste sere c'è un bello struscio in paese vestiti da tennisti e alle ragazze che ci interessano gli offriamo delle lezioni di tennis gratis. Che dici? Cioè, c'ha due risate.
3: Ma a me le ragazze non mi interessano.
2: Bravo, così mi piace. Io ti stavo testando, hai capito? No. Stiamo sui binari.
0: Il maestro, ma in realtà in questa storia chi è maestro? Davvero?
1: Ottima domanda. Per me lo sono stati queste due persone. È molto bella questa idea del fatto che non sai mai chi è che ti può insegnare qualche cosa. Sicuramente il personaggio che interpreto io è la cosa più lontana dalla possibilità di avere qualche cosa da insegnare fuori almeno dal campo da tennis. Ed è proprio questo quello che genera sia tutto l'aspetto di commedia, che però anche tutto l'aspetto di tenero scambio che c'è tra questi due sconfitti, che però insieme forse una vittoria la fanno.
4: Hai perso?
3: Sì, così va.
4: Felice, stiamo scherzando.
5: 7 sconfitte al primo turno. Io ho sbagliato ad affidarmi a lei.
6: E ripartiamo di slancio.
0: Tu sei un campioncino del tennis, mi sa, un pochino o no? Sì o no?
7: Ho imparato con questo film.
0: Ah, con questo film? Perché sembri molto bravo, sembri molto bravo.
7: Grazie.
0: Senti un attimo, ma insomma, Pierfrancesco, immagino che insomma lo seguivi già prima o no?
7: Non come adesso.
0: E ora che l'hai conosciuto, insomma, com'è andata con lui? Voglio sapere come ti sei trovato, no?
7: Io mi sono trovato bene, abbiamo creato un rapporto molto personale, piano piano, però ci siamo riusciti, insomma.
0: Che dici, Pierfrancesco?
1: Tiziano è un ragazzo unico, ha un'anima unica che si vede nel film. Abbiamo continuato poi a sentirci, gli piace il cinema, quando vede un film ogni tanto mi chiama, mi dice che ne pensi.

0: potrebbe accontentarsi di essere un giocatore medio, bravo, di fare l'insegnante come fanno tanti, no? Lo sa chi ha praticato il tennis, non è che tutti diventano campioni, invece no, devi diventare bravo per forza. E poi c'è un po' per certi versi anche la pressione tua, perché a modo tuo però tu gli dici esci dagli schemi, non fare il robottino telecomandato, no? E qual è la ricetta giusta? Certo, è un po' difficile ora nel tempo che perisce, che domande che faccio, insomma. Però andò tra.
1: Ma se lo
0: come
1: sapessi,
0: la vedi,
1: se tu? Lo sapessi, secondo te non avrei aperto uno sportello? No, non lo so.
0: Tu
1: io
0: come
1: posso
0: fai?
1: Dire da genitore quello che speri è di riuscire a dar fiducia ai tuoi figli in modo tale che possano camminare con le loro gambe, ma questo non vuol dire, molto spesso ti capita magari che un insegnante di scuola le faccia appassionare ad una cosa a cui tu hai tentato magari di farle appassionare, però non, il rapporto tra un genitore e un figlio è fatto di proiezioni reciproche. Molto spesso se io avessi parlato di quel libro o di quel film a mia figlia non si sarebbe appassionata, così come invece lo ha fatto perché un parente sconosciuto le ha fatto scoprire quella cosa lì. Perché? Perché è insito nel rapporto tra padre e figlio anche la ribellione, è fondamentale, ed è fondamentale riuscire a farli andare con le loro gambe, però la paura che poi magari cadano ogni tanto ti fa essere troppo protettivo. Insomma, se ci fosse una ricetta del buon genitore, no, io penso che sia necessario non essere dei genitori perfetti, perché essere dei genitori perfetti impedisce la crescita. Io credo che invece sia insito nella natura dell'uomo il migliorarci, e quindi viva Dio ci sono i nostri errori, perché certo, così non lasciamo liberi loro di fare i loro.
2: Queste regole ci stanno uccidendo, Falì.
3: Ci siamo io e te qua.
2: Ribelliamoci.
4: Tira almeno una partita.
5: Nel film a un certo punto il maestro gli insegna una cosa, gli insegna a ballare.
0: Certo.
5: E a ballare attraverso il dolore, attraverso la solitudine. E quello sicuramente Felice se lo porterà avanti per tutta la, se lo porterà dietro per tutta la vita.
6: Non è vero che si entra in campo da soli, bisogna insieme.
7: E stiamo giocando in doppio.
6: Stiamo giocando anche bene.
8: Meglio un uovo oggi una gallina domani.
6: Una gallina domani?
8: La gallina oggi. Quello per quello la gente è così infelice.
9: Effetto notte.
10: Willy ha visto un amico in difficoltà e non ha girato la faccia da un'altra parte. Io sono molto orgogliosa del mio figlio e sarò sempre.

0: Non mi piegate.
1: 40 secondi, da quando sono scesi fino a quando sono risalito in macchina.
2: Buonasera, le immagini che avete appena visto sono le immagini drammatiche della ricostruzione cinematografica di un drammatico fatto di cronaca. La notte tra il 5 e 6 dicembre del 2020, Willy Monteiro, in appena 40 secondi, venne picchiato e ucciso a Colleferro. Tutto questo rivive in un film che si intitola appunto 40 secondi, che ha appena avuto un premio importante per il cast alla Festa di Roma. E do il benvenuto a Effetto Notte, al regista di questo film, Vincenzo Alfieri. E Vincenzo Alfieri lo voglio ricordare subito alle amiche e agli amici che ci seguono, che è un attore, sceneggiatore, anche montatore, davvero il cinema lo vive a 360 gradi, ha lavorato con tanti protagonisti del nostro cinema, da Edoardo Leo a Claudia Gerini a Fabio De Luigi. Questa volta, Vincenzo, tu racconti una storia vera, però non soltanto quello che è successo quella notte, racconti qualcosa di più.
3: Sì, questo è per me un film in realtà molto personale, perché a differenza dei miei film precedenti ho messo tanto anche della mia adolescenza, perché intervistando i veri ragazzi, i veri amici di Willy, amici delle controparti dei suoi assassini, ho capito che ci sono sicuramente delle differenze, ma poi allo stesso tempo l'adolescenza ha delle dinamiche simili, si sente immortali da adolescenti, no? E questo è un concetto che ho esplorato molto nel film. E come dici, non è la storia di Willy, c'è anche Willy ovviamente, la sua morte è poi il perno di tutto, ma è la storia dei ragazzi intorno alla morte di Willy e delle loro ultime 24 ore prima dell'omicidio.
4: Il ragazzo è morto, non ride da più.
5: Ma maresciallo, non c'è bisogno di fare sti giochetti.
4: Da questo momento in poi tu ti sta zitto, guarda a terra. Agito, guarda a terra. Bravo. Così si fa.
6: Maresciallo, io ho mia madre, io.
7: Io pure.
4: Chiamatele. Fatevi portare un po' di tute. In galera servono. Così vi togliete questi camici in merda.
2: C'era una lite in
3: c'è
2: corso.
3: Stata una lite in quest, fuori a dei locali di Colleferro, in cui che cosa è successo? Che un ragazzo ha detto a un'altra ragazza a Bella, e il fidanzato di questa ragazza diciamo si è risentito di questo epiteto ed è scoppiata una lite tra i due maschi, e Willy a un certo punto vede questa discussione all'interno della quale uno dei due è un suo amico, e lui si avvicina non per aiutare il suo amico come tutti pensano, come è stato detto, ma per aiutare entrambi, per dire a entrambi smettetela, non serve a niente questa roba, fatela finita. Quindi diciamo ha fatto un gesto di grande...
2: Alza le mani, no? Per mettere pace, in fondo,
3: esatto.
2: Per dividere.
3: Vuole mettere pace. E invece in quel momento arrivano i fratelli Bianchi che intervengono nella rissa e diciamo fanno a botte colpendo chiunque si trovano davanti, accanendosi particolarmente su Willy.
8: C'è sta la bionda che mi guarda tutto.
9: Chi è? Dove sta? Ah, a me va già parlando? Approcciala. Oh, ma che amato per sta cazzata?
8: No, perché ma adesso di ma dammi bene.
9: Oh, se posso sapere, ci vanno a parlare.
8: Ma tengo buona fine la prossima volta, che mo mi sa che.
9: Ma che cazzo dici? Vai adesso.
8: Ma che ci dico poi?
9: Vai adesso e ci parli.
8: Boh, io che mo tra un po' me ne devo andare, Mi padre mi si sveglia.
9: Oh, che cazzo con sta storia? Ma che ha fatto faccio?
8: Ho fatto.
9: Oh, che ha fatto qua? Ti sei truccato?
8: Non sei là.
9: Ti sei truccato?
8: No! Non sei là. Sì. Beh, sei più carino.
9: Te non devi permettere mai a nessuno di dire che non sei nessuno.
2: Allora, tutto questo lo voglio ricordare, tratto da un libro scritto dalla giornalista, da una collega di Repubblica, Federica Angeli. Però tu, Vincenzo, sei andato a incontrarli, questi ragazzi, per capire un po' qual è questo tessuto sociale, cioè qual è l'umanità che c'è dietro questo fatto di cronaca, che cosa hai scoperto?
3: Ma allora, innanzitutto sono andato a incontrarli perché quando io da ragazzo vedevo i film per i giovani, no? Come si dice, per ragazzi, e rimanevo sempre male perché pensavo che gli autori che li scrivevano e dirigevano in realtà non parlavano a noi. No, più che altro ci giudicavano, era la loro lente di ingrandimento sulla nostra giovinezza. E io non volevo fare una cosa del genere. Infatti il film non è una mia posizione sull'adolescenza o sul fatto, è una fotografia di ciò che è accaduto, dove lascio al pubblico, diciamo, il compito di interrogarsi su quello che è accaduto davvero. E, ovviamente c'è la cronaca. Quello che posso evidenziare è che secondo me la differenza sostanziale è che oggi c'è molta più indifferenza, credo, ma soprattutto secondo me oggi c'è una sovraesposizione sulla violenza, perché la viviamo quotidianamente attraverso i social, e secondo me i ragazzi, le persone in generale sono diventate più fredde.
2: E questa mi sembra già una cosa terribile. Il film però ricostruisce le vicende appunto di questo gruppo di protagonisti nelle 24 ore che precedono la drammatica uccisione di Willy Monteiro, e tra loro viene raccontata anche la storia di questi fratelli bianchi, che poi sono quelli che materialmente l'hanno ucciso. Sono loro i più pericolosi?

0: Mazza, quanto si è sudati a mamma che ha fatto?
1: Che vuol dire siamo sudati? Hanno 50 gradi.
2: Il loro pericolo vero è il fatto che sono come sconnessi dalla realtà, sono sconnessi da ciò che è umano. E quindi la loro pericolosità è nel fatto che non sono tangibili, non capisci cosa pensano, cosa vogliono, probabilmente come quelli veri, io questo adesso non lo so. Però ci sono anche altri tipi di pericolosità, come appunto quella di indifferenza, come ho già detto, che è quella di Cosimo, interpretato da Enrico Borello, o come la pericolosità di un ragazzo che è apparentemente buono, come quello interpretato da Francesco Ghechi, apparentemente innocente, ma poi è subdolo. Ognuno di quelli che ha ammazzato Willy, secondo me, ha qualcosa dentro che è molto molto cattivo.
3: E Willy chi era invece? Era buono sostanzialmente, no?
2: Sì, io non ne farei una questione di buoni e cattivi. Secondo me Willy non era diverso da tutti quanti gli altri. Era un ragazzo normalissimo. Mm-hmm. Semplicemente aveva un sogno.
3: Cucinare.
2: Cosa che molti ragazzi non hanno. Il suo sogno era cucinare, era diventare uno chef. Era diventare uno chef. Aveva un'automobile che per lui era una specie di reliquia. E la cosa che mi ha molto un po' così, diciamo, quasi commosso quando ho intervistato gli amici di Willy, che mi hanno detto che lui continuava sempre a pulire questa macchina continuamente. E la trovo una cosa molto piccola, ma molto tenera.
4: A me non mi piace.
5: Però vedo che mangi, eh.
4: No, ho fatto solo un boccone.
5: Com'è, ma? E allora?
6: Buono. Brava.
5: Meno male, qualcuno mi dà soddisfazione dentro sta casa.
4: A me non mi piace.
5: Mangiate, dai.
4: Ma ragazzi, ragazzi, stiamo.
7: Vediamo, ci sono anche dialoghi con la mamma, no? Frequentavano questa comunità religiosa, no?
2: Beh, loro sono capoverdiani e loro sono molto, li ho un po' frequentati, ho cercato di capire come pensano, come sono molto religiosi, sì, ma sono anche molto uniti nella loro comunità.
6: Ma perché non va più la nostra comunità?
8: Lo sai, ma certi interessi, poi vedi, sto lavorando, torno sempre tardi la sera, sono stanco.
6: Lo sai, qui da piccola tu ci andavi, ti divertivo, correvo su i ciurieri.
8: Famo così, ma tu mi prometti che domani vieni a Torva con me e ti prometto che vengo in comunità, va bene?
6: Tu lo sai che tu sei il mio orgoglio.
8: Io lo so, ma...
6: Mamma, ti voglio bene, mamma, voglio solo il bene per te.
8: Pure io voglio bene.
6: Tutto il mio mondo.
8: Non piangi, ma dai.
6: No.
8: Tranquillo.
6: Sì.
3: Senti, invece Willy come l'hai trovato? Perché è un debuttante assoluto.
2: L'abbiamo preso in discoteca.
3: In discoteca, cioè si era andati in giro, ci vediamo.
2: Sì, devo dire, esatto, sì. In questo film volevamo una parte di professionisti e una parte di non professionisti. E per i non professionisti ci sono voluti 6 mesi. E soprattutto Willy poi era particolare anche come figura, perché il sorriso di Willy se ne è parlato tantissimo, gli occhi, era un ragazzo altissimo e magrissimo, aveva dei lineamenti precisi e io volevo rispettare questa cosa, volevo trovarlo il più simile possibile e ci abbiamo messo tanto tempo. Poi il nostro assistente casting, che ha fatto un lavoro straordinario insieme ai 2 casting del film, un giorno in discoteca ha visto questo ragazzo, l'ha fermato, secondo me ha creduto che fosse un pazzo, poi per qualche motivo ci ha chiamati ed è venuto effettivamente al provino. Ha fatto un provino disastroso, disastroso. Però c'era qualcosa in lui, che appunto questo sorriso, questi occhi, quindi ho detto no, però rivediamolo. È venuto una seconda volta, ha fatto un altro provino disastroso. Però ho detto,
3: però insistito, non
2: però,
3: ti sei,
2: esatto, però detto, secondo me
3: funziona,
2: perché c'era e c'è qualcosa in lui che mi ricordava Willy, e c'è stata una vocina che mi ha detto tu vai avanti, tipo il film con Kevin Costner, se lo costruisci lui tornerà, e io sentivo questa voce e mi diceva continua, e poi è stato perfetto.
3: Senti, adesso parliamo un po' di te, perché la tua passione per il cinema è iniziata molto presto con il Batman di Tim Burton, penso che eri veramente piccolo, e poi con Shining, sono dei riferimenti belli, impegnativi.
2: Ma hanno una, secondo me hanno una cosa in comune, una cosa che mi è sempre piaciuto è che è la doppia faccia delle persone, delle personalità, buono e cattivo, e secondo me c'è sempre un pareggio, c'è una mia visione cinica nei miei film, tutti i miei film non finiscono mai bene. E questo forse me lo porto dai primi film che ho visto, poi in realtà, nel senso, sì, a 5 anni ho visto Batman, poi là mi si è sbloccato qualcosa, ho iniziato a fare l'attore a 12 anni e Poi sono diventato anche sceneggiatore, regista e montatore.
3: Sì, non succede spesso perché di solito si fa una di queste cose. Ma invece evidentemente la tua passione era grande, quindi hai deciso di...
2: Ma io da piccolo amavo tutto del cinema, guardavo continuamente backstage, aprivo le videocassette per capire come funzionavano, e la stessa cosa con le telecamere, con le prime telecamere. Ho sempre amato sia l'aspetto tecnico che l'aspetto narrativo del cinema e non ho mai avuto dei pregiudizi su nessun genere cinematografico. Guardavo da Caos Calmo a Transformer. Mi piace tutto del cinema.
3: Quanto ti capisco, anch'io davvero sono onnivoro cinematografico e sono sicuro che questa passione la condividiamo anche con le amiche e gli amici che ci seguono da casa. Senti, parliamo però, torniamo a parlare del tuo ultimo film, 40 secondi, che ricostruisce queste drammatiche 24 ore che precedono la morte di Willy Monteiro. Che cosa aggiunge questo film e perché è stato importante farlo adesso? In fondo non è passato nemmeno molto tempo da questi fatti. E poi il team produttivo è quello del ragazzo dai pantaloni rosa, che è stato un grande successo con i ragazzi nelle scuole, quindi anche in questo caso ve lo siete posto, lo volete mostrare ai ragazzi il film?
2: Il produttore sì, è Roberto Proia, che ringrazio perché con lui ho fatto due film, Il Corpo, che era un thriller, e questo, e mi ha dato veramente grande fiducia su questo film, e lui viene dal successo di Pantaloni Rosa e più di tanti altri produttori ha capito l'importanza di un cinema sociale, di un cinema di denuncia, e che non si fa più. E assolutamente la nostra ambizione da subito è stato, sono due film diversi, Ragazzo di Pantaloni Rosa e questo, ma hanno la stessa matrice, che voler raccontare ai ragazzi una verità su un accadimento orribile, con modi diversi. E da subito noi abbiamo detto deve andare nelle scuole, speriamo, che, però sembra che le scuole si stiano insomma muovendo molto per vedere il film, perché per il concetto che ti dicevo all'inizio, perché io quando andavo al liceo erano pochi film per ragazzi, per noi, e questo io l'ho volutamente costruito e girato appunto con attori anche presi dalla strada, perché voglio parlare ai ragazzi, agli adolescenti, voglio dire io sto cercando di capire quello che provate, spero che guardando il film possiate non imparare, perché non penso che io possa insegnare qualcosa, penso che però posso provare a creare con te una sorta di empatia e magari darti la possibilità di riconoscerti in qualche aspetto del film.
3: E questa è di sicuro una delle funzioni del cinema. Allora grazie a Vincenzo Alfieri, sono sicuro che il cammino di questo film sarà lungo e fruttuoso.
5: Non devi di niente a tuo padre, preso a voi addosso, questo con un po' di gomma si cancella.
4: Ma che sei, addio?
5: Piagne sempre.
4: Guarda qua.
5: Aspetta, aspettami.
4: Dove cazzo vai?
5: Sono arrivati, sta qua.
4: Che cazzo mi ha fatto?
9: Effetto notte.
3: Giovanni Allevi è un pianista, compositore, scrittore e direttore d'orchestra, ma soprattutto è una bellissima persona. Adesso un docufilm ci racconta i segreti della sua musica, ma anche la malattia che l'ha colpito nel 2022 e che ha cambiato decisamente la sua vita e anche il suo rapporto con l'arte. Eppure, come ci racconta in questa intervista, lui non rinuncia ad attraversare con forza la vita. Sentite.
10: Tu senti? Ascoli Piceno.
11: Giovanissimo pianista e compositore.
12: Pensa che pianista Giovanni Arevisanes.
13: È un piacere dare il benvenuto al maestro Giovanni Allevi.
14: La cosa bella di questo docufilm è proprio che ci sei tu con il tuo mondo e con la tua musica, con la forza della tua musica, ma proprio con la tua personalità.
10: Allora ci sono io, sì, ma pensa. Allora intanto approfitto per dare un abbraccio agli amici di TV 2000.
14: E noi lo restituiamo con tutto il cuore.
10: Ci sono io. Perché ho i capelli così lunghi? In realtà perché io mi vorrei nascondere, capito? Cioè la mia indole è quella di stare nascosto. Allora, l'idea di finire su uno schermo cinematografico un po' mi inquieta e mi emoziona. Però andava fatto, perché è un film altamente spirituale, che coglie la luce nel buio, che coglie un senso anche nella malattia. Questo è difficile, eh? Allora... È facile dire che la malattia possa avere un senso, ma quando ci sei dentro, quando sei su quel letto d'ospedale con la flebo attaccata all'idratazione, con dolore alla schiena, non hai più i capelli e la tua vita appesa a un filo, lì lo puoi trovare un senso, lì puoi capire che dentro quel buio può esserci un nodo di luce.
15: se il poeta si affida a qualcosa che c'è dentro di lui, come Giovanni alla sua musica, allora scendono in campo i nodi di luce che possiede ognuno di noi, ognuno di noi, ma che il pensiero, il ragionamento allontana.
14: La tua musica è cambiata dopo quello che hai attraversato?
10: La mia musica si è fatta più complessa. Per esempio il concerto MM22, che è presente nel film documentario perché viene raccontato nel momento in cui veniva eseguito per la prima volta. Il concerto MM22 è un saliscendi di emozioni, è un diario che parte dall'angoscia, che parte dalla grinta, dalla forza, fino alla dolcezza, alla nostalgia, e dilaga verso dimensioni metafisiche. Ecco, la mia musica si è fatta più così, più complessa, più complessa. Ciao. sul leggio avete lo spartito di un concerto per violoncello e orchestra che si intitola Mieloma. Voglio spiegarvi un attimo perché questo titolo e che cosa significa questo concerto, questa composizione che non esiste prima di questo momento.
14: Mi ha colpito molto sentire parlare, perché non le conoscevo, non mi era capitato, persone della tua famiglia, tua sorella che non c'è più, però racconta delle cose di te fantastiche, anche tua mamma, che mi sembra che è la tua prima fan, che ti segue con una grande attenzione. Io credo che anche questa sia una forza, no? Delle persone che ti sono vicine, in primo luogo i tuoi familiari, no?
10: Sì, il mio cuore esplode di gioia, di emozione, di riconoscenza nei confronti di mia sorella, alla quale è dedicato il film. Mia sorella che ha lasciato questo mondo giovane, pochi giorni dopo che io ricevessi la diagnosi di tumore, aggiungendo dolore alla mia disperazione. Però lei mi riporta e mi regala una testimonianza di quella che è stata la nostra infanzia, perché lei comunque è stata per me un maestro, è stata lei ad introdurmi all'opera di Puccini, alla poesia di Baudelaire e poi anni dopo alla filosofia di Kant, di Habermas, di Platone. Devo tantissimo alla sua presenza, eravamo legatissimi.
16: È stato precocissimo il talento di Giovanni nell'inventare, nel creare.
17: Suonava quelle quattro notine in modo diverso dagli altri.
10: Back to life a tutti, ritorniamo, vabbè, coloro che già ci sono dentro la vita, così va benissimo, per carità, però ci sono anche tante persone che vivono un momento di difficoltà, di incertezza. Se questo docufilm magari può aiutarci a ritrovare un po' di gioia di vivere, ne sarei felicissimo. Bellissimo, bravo. Grazie maestro, veramente, veramente col cuore, bravo.
9: Effetto notte.
3: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte. Insomma, le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani, che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte.
0: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920 461 90515. Scegli

0: 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Forte abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Dopo gli speciali delle scorse settimane dedicati alle cover o ai pezzi classici del passato, in questo nuovo episodio torneremo alle novità discografiche, e sono veramente tante quelle in scaletta. Siamo già partiti in sottofondo con un brano di un cantautore classe 1997, arriva dal Vermont. Il suo ultimo lavoro si intitola The Great Divide, che contiene questo pezzo che è un ottimo singolo dal titolo Doors. Lui si chiama Noah Kahan. Buon ascolto con Rock Wave.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bravo questo cantautore, arriva da Stratford nel Vermont, ha pubblicato vari album, l'ultimo si intitola The Great Divide, lui è Noah Kahan, Doors è il titolo di questo pezzo, un singolo molto melodico con dei cori quasi da stadio, per questo cantautore che sicuramente esploreremo meglio nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora vi porto in Svezia per un duo che è nato nel 1995, si chiamano Club 8 e sono Carolina Comstedt e Joah Angergård. Sicuramente sono tra i nomi di riferimento dell'indie pop scandinavo. Ci presentano un nuovo singolo dal titolo Travel Back in Time, Club 8.
2: Yes, the symbol of the most ruthless and...

Wave. Le atmosfere crepuscolari dei Club 8 con Travel Back in Time dalla Svezia, ma ora velocemente dall'Olanda, una band che noi amiamo molto e che si chiama Somnior.

Una band che abbiamo imparato ad amare già da qualche settimana, Dark Before the Dawn, sono i Sommio, dal loro ultimo album dal titolo 24 Hours, un album che contiene tantissime canzoni, tutte di questo livello, tutte gradevolissime. In particolare questa canzone, Buio prima dell'alba, è un invito a ritrovare slancio e prospettiva. Chris Angelis invece è una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984 e attiva dal 2010. Il suo ultimo album si intitola The Sight, il pezzo che ci presenta è Hellos and Goodbyes, Chris Angelis.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis ha pubblicato ad oggi vari EP, vari album, e lei divide la sua attività musicale tra la sua città, Los Angeles, e Nashville. Lesight è il titolo di questo ultimo album, Hellos and Goodbyes, la canzone di quest'oggi. Ci spostiamo ora a Chicago, dove troviamo una formazione che è nata nel 2020, ha un suono secondo me molto europeo, ricorda band come U2, Simple Minds, qualcosa anche degli Smiths, in particolare nella voce del frontman Wesley Parker. Si chiamano Brigitte Calls Me Baby e dall'ultimo album, il secondo in carriera, ci fanno ascoltare Truth is Stranger, Temptation.

La verità a volte più strana della finzione. Brigitte Calls Me Baby, Truth is Stranger Than Fiction, dal loro secondo album che si intitola Midnight Rendezvous, formazione che si è esibita anche in Italia, al Magnolia, a Milano recentemente. Sicuramente una band che merita di essere vista dal vivo, anche grazie alle performance del frontman Wesley Parker, classe 1993. Ed ora un brano di Alexis Taylor e Mike Simonetti. Alexis è un cantante polistrumentista che fa parte degli Hot Chip, mentre invece Mike Simonetti è un produttore e DJ newyorkese piuttosto affermato. Quindi è l'unione di due mondi musicali molto diversi che in questo brano si completano. Sicuramente brano che si intitola Perfect Kiss.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Alexis Taylor e Mike Simonetti, questi synth molto morbidi, sicuramente portati dal cantante polistrumentista degli Hot Chip, ovvero Alexis Taylor, e poi Mike Simonetti fa la sua parte, lui è un produttore e DJ molto noto, anche se normalmente porta avanti sonorità disco, house ed elettronica che si sentiva in sottofondo molto molto leggera e molto molto gradevole. È il momento ora di Sira Kaun, che è una cantautrice e musicista del 1975. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Say Something e dopo vi dirò qualcosa di più di questa cantautrice che è tornata alla sua etichetta storica, ovvero sia la Sub Pop, Sira Kaun.

0: Sira Kaun, attiva nella scena di Seattle dalla fine degli anni 90, ha fatto parte anche dei Band of Horses, ha partecipato ad un loro album del 2006. Questa è una canzone un po' malinconica dal sapore alt country. Sira Kaun.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

lo so già che gli amanti dei Beatles diranno: ma che versione di Blackbird, grande classico del 1968 tratto dal White Album. Loro sono i Dandy Warhols, hanno ripreso questa canzone, l'hanno fatta propria con questa versione un po' psichedelica, un po' minimale, con delle atmosfere sognanti, una versione tutto sommato molto intima e molto particolare, che forse ai puristi dei Beatles magari non sarà piaciuta del tutto. Continuiamo con le Wet Leg, che è un duo nato nel 2019 nell'isola di Wight. Fanno parte del progetto Help 2, i cui proventi vanno a favore di War Child per sostenere i bambini colpiti dai conflitti. Il pezzo si intitola Obvious. Wet Leg.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Erano le Wet Leg che partecipano a questo progetto benefico che è l'erede di quello storico del 1995 che era stato ideato e curato da Brian Eno. Allora c'erano i Radiohead, gli Oasis, i Blur, gli Stone Roses, Paul McCartney. In questo capitolo secondo c'è Beth Gibbons, Anna Calvi, i Big Thief, Depeche Mode, Johnny Marr, Damon Albarn che torna dopo la precedente partecipazione con i Blur e ovviamente le Wet Leg con questa Obvious. Ora torniamo al rock vero dopo questi due brani un po' sognanti con una formazione in pista dal 1978, band californiana importantissima guidata da Mike Ness, si chiamano Social Distortion.

The Way Things Were da Born to Kill, che è il nuovo album per i Social Distortion, band fondamentale del punk rock americano, come dicevo prima, nati nel 1978, anche se devo dire qua si sono un po' misurati, hanno fatto un brano di rock classico americano molto bello, molto coinvolgente. Nel 1956 invece è nato un certo Nick Solomon, lui è inglese, arriva da Londra. Nel 1986 ha fondato The Bevis From, dal nuovo album questa si intitola Sink Estate.

qui è partita la sua chitarra. Nick Salomon ha pubblicato ad oggi tanti e tanti album in carriera, una trentina. Il suo nuovo lavoro è fatto di ben 20 tracce, il tutto con la sigla Bevis Front. Questa era Sing Estate. L'album si intitola Horrorful Heights. In sottofondo una nuova band, hanno esordito da poco con un lavoro dal titolo Birding. Si parla moltissimo di loro, sono i Diri. Questo è un pezzo che ha introdotto l'album, si intitola Alma.

0: Il dream pop etereo e sognante con queste atmosfere crepuscolari per quanto riguarda i Diri e il pezzo dal titolo Alma, una produzione minimalista che sicuramente esalta la voce intensa e sussurrata della front woman di questa formazione, creando delle atmosfere cinematografiche. Il loro primo disco Burning è uscito ad aprile ed è già un successo, varie copertine per loro. Continuiamo con Mumford & Sons e con la voce di Gracie Abrams. Il pezzo si intitola Badlands.
1: Remember they said I was born wild, I think I live on the outside, never been fixed for the slow high yet.

uno dei brani più belli del nuovo album dei Mumford & Sons, con la partecipazione di Gracie Abrams. Prize Fighter è il titolo del loro nuovo album Badlands, la canzone di quest'oggi per questa formazione londinese nata nel 2007, anche se poi Marcus Mumford è di origini americane, però la base della band è sicuramente l'Inghilterra, anche se poi si sono spostati per un lungo periodo negli States, dove hanno fatto degli album molto più prodotti e molto più arrangiati. Sono tornati un po' alle origini con questo nuovo album molto molto bello, consigliatissimo, album molto lungo con tante canzoni da ascoltare. Lui è inglese, lei invece è dalla Nuova Zelanda, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People, questo duo formato da Carl, che è originario del Kent, e da Kat, che arriva dalla Nuova Zelanda. Sono attivi dalla metà degli anni 2020. Il nuovo album si intitola Under the Rainbow, che è un mini lavoro che esce per la Sub Jungle, che è un'etichetta che ha come sede Pretoria nel Sudafrica. Find Me There è il titolo di questa canzone, con la voce eterea di Kat che crea delle atmosfere che richiamano sicuramente il dream pop e magari anche qualcosa di shoegaze, e perché no anche qualcosa dei grandi Velvet Underground. Gli stessi ingredienti che troviamo anche nella band che segue, anche loro incidono per la Sub Jungle, si chiamano Kind Deals ed è un progetto a distanza che ha come base la città di Perth in Australia, ma che annovera musicisti sia australiani ma anche degli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera. Il pezzo si intitola Making Memories, il lavoro Little Epiphanies, loro sono i Kind Deals. The party's gone.

Questi due signori che avete appena ascoltato si chiamano Paul McCartney e Ringo Starr, ovvero sia i Beatles. Home to Us è un pezzo che fa parte del nuovo album di Paul McCartney, un album che vede varie collaborazioni e questa ovviamente imperdibile con il suo batterista di sempre, con Ringo. Tra l'altro sembra anche proprio una canzone scritta dallo stesso Ringo come genere musicale, ricorda anche l'ultimo album del grande batterista inglese. Da segnalare ai cori la presenza di Chrissy Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e di Charlene Spiteri, cantante degli scozzesi Texas. Ma ora vi porto in Belgio, dove troviamo una formazione che si chiama So Much for Gravity, formazione guidata da Wouter Vlaeminck, con il nuovo singolo dal titolo Snow and Flames.

Snow and Flames dai So Much for Gravity, una formazione che arriva da Mechelen, che si trova in Belgio, guidata da Wouter Vlaeminck. La voce è quella della sorella, che si chiama Verl. Lui in realtà ha messo in stand-by la formazione, sta portando avanti il progetto sempre con lo stesso nome, ma solamente insieme alla sorella. Una formazione che ha pubblicato ad oggi 2 album e molto curata la produzione di questa canzone, con un po' di elettronica in sottofondo a fare da base. Continuiamo con Morrissey. Amazona è un brano di Roxy Music che lui riprende nel suo nuovo album.

Amazon da Morrissey con questa sua interpretazione molto teatrale, così come era anche l'originale ovviamente di Roxy Music con il grandissimo Brian Ferry. L'originale era del 1973, contenuto nell'album Stranded. Ora invece è il momento di un duo folk americano, si chiamano Milk Carton Kids, Blue Water.

Joey Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, le loro voci si intrecciano in un equilibrio perfetto, creando un'atmosfera molto calda per un folk molto minimalista per i Milk Carton Kids. Blue Water è un pezzo contenuto nel loro ultimo album dal titolo Lost Cause Loverfull, per un duo nato nel 2011. Continuiamo con un'artista tedesca, si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff. Il 5 giugno ha pubblicato il suo primo album dal titolo Easy Pillar, che contiene anche questa canzone dal titolo Front Row. Brockhoff.

Cantautrice tedesca di Hannover, classe 1996, attiva dal 2020, lei era Brockhoff con Front Row. Però ora attenzione, un pezzo iconico degli Arctic Monkeys, ovvero I Bet You Look Good on the Dance Floor, brano del 2005, ribattezzato in chiave funky dai Baby Charles, band inglese.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: I Bet You Look Good on the Dance Floor dai Baby Charles Band di Brighton. La loro versione trasforma il classico degli Arctic Monkeys, band di Sheffield, in un brano funk carico di fiati e con un bellissimo groove. Ma ora attenzione, perché Pictish Trail è il progetto che arriva dalla Scozia di un personaggio che si chiama Johnny Lynch. Questa è Life Slime.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Pictish Trail Life Slime dall'album omonimo, per questo artista scozzese nato nell'isola di Haig, classe 1981, ha fatto un nuovo capitolo della sua musica tra intimità e sperimentazione. Un album che è stato prodotto da Mike Lindsay, figura molto importante dell'indie inglese, ha suonato in vari festival internazionali molto molto importanti. Quello che segue sarà l'ultimo brano in programma per questa puntata di Rock Wave, è di una formazione attiva dal 1998, si chiamano Way Pictures, band guidata dal cantautore e chitarrista David Tattersall, una band molto prolifica che ha pubblicato in questo 2026 un album che si intitola Gained Lost, e noi ci ascoltiamo proprio la title track per chiudere questa puntata di Rock Wave, sperando che tutto vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18:30 su

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortù.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chi

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia, storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tetto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!